la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 6:02. Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Oggi è il giorno più freddo del mondo. Mi scongelo e già sono le 23. Tu che non parli in presenza di altri.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

voce dei Maneskin, si chiama Damiano David con questa canzone che è stato un successo qui da noi ma anche in Europa. Sono le 6:59 minuti, 32 secondi, ci siamo.

0: puntuali, 7 e 7 secondi, ci siamo con una colazione con Radio Alto. Ombrello alla mano perché sta piovicchiando. Io quando sono uscito da casa intorno alle 5, ombrello, perché pioveva. Adesso forse un pochino meno, però dovrebbe essere così per questa giornata, ma non voglio anticiparvi troppo, poi sentiremo. Lino Pozzi alle 7:10 ci dirà come sarà il meteo di oggi, ma anche per il resto della settimana. Siamo a maggio, insomma, vorremmo anche un pochino di sole, basta acqua, cioè, ha piovuto ieri, giornata di domenica, perché sabato è stata una bella giornata di sole. Allora, eccoci, apriamo questa nostra settimana insieme a voi, insieme a colazione con Radio Alta. Saluto Micaela. Micaela attualmente è in vacanza, tra virgolette, almeno per quanto riguarda la radio, poi l'avrete comunque, non preoccupatevi, perché vediamo tanti spot in vostra compagnia. Alle 11 ci sarà con i suoi ospiti, tranquilli, poi tornerà la prossima settimana. Allora, che succede oggi? Settimana importante, è sempre importante la settimana. Vi do anche la temperatura, siamo a circa 12 gradi, non fa freddissimo, c'è un po' di umidità, giustamente c'è un po' di pioggia, appunto come vi dicevo prima. Alle 7:50, siccome pensiamo anche alla vostra salute, oggi avremo il presidente dell'Ordine dei Medici Odontoiatri, che è la dottora Stefano Almini, sarà con noi alle 7:50 perché ci dirà come poter lavare bene i denti. Lo facciamo ogni tanto anche noi qui a colazione con la Radio Alta, però lui diceva non solo i denti, c'è proprio l'igiene orale della nostra bocca. Noi sbagliamo a lavarci i denti e quindi ci darà delle informazioni importanti alle 7:50. Poi alle 8:20 finalmente torna la nostra Rossana Madaschi, la nostra nutrizionista, docente dell'alimentazione, per cioè, mangiare sano. Poi ci sarà l'assaggino, sono tutte le cose che voi sapete quando abbiamo qui la nostra Rossana Madaschi. Tra l'altro per il penultimo appuntamento della stagione, siamo a maggio, poi giugno, poi chiudiamo con una colazione con la Radio Alta, almeno per questa stagione. Saluto Renato Pedretti, io sono Teo Mangione, sto controllando la situazione traffico il lunedì, quindi verso Milano, insomma, il traffico c'è con la linea rossa e anche arancione, ma per fortuna non ci sono segnalazioni di incidenti. Verso Venezia tutto regolare, poi dei punti critici ne parleremo dopo anche con le nostre sentinelle. Fate le vostre belle cosucce, aspetto i vostri messaggi 329 11 84 864 per i vostri auguri. Intanto che voi fate tutte queste cose, vi leggo la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa la prima pagina di oggi. Oggi lunedì 11 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con il titolo dedicato agli alpini, contributo alla vita della comunità. Adunata di Genova, messaggio di Mattarella, sfilata di 7.000 bergamaschi. Circa 90.000 alpini hanno sfilato ieri alla 97esima adunata nazionale di Genova. Tra loro c'erano anche 7.000 bergamaschi, il contingente più numeroso con tanti rappresentanti delle istituzioni locali. La manifestazione ha visto una forte rappresentanza organizzata dai gruppi provenienti da diverse aree del paese, a testimonianza della diffusione della continuità associativa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio alle penne nere, definendole custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, ed esprimendo l'apprezzamento della Repubblica per l'impegno profuso, riconoscendoli come risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità. Nel messaggio è stato richiamato anche il valore del servizio svolto dagli alpini in ambito militare, civile e di protezione della collettività. Invece a centro pagina cambiamo completamente argomento. Lite in treno, 3 feriti e 6 denunciati. Prima si sono presi a male parole, poi la situazione è degenerata fino ad arrivare alle mani. Una violenta lite è scoppiata l'altra sera su un treno in servizio lungo la linea Edolo Iseo Brescia, coinvolti 6 giovani bergamaschi, tutti residenti a Fontanella e di età compresa tra i 16 e i 20 anni, e 2 diciottenni bresciani. Un parapiglia che ha costretto il personale ferroviario a fermare la corsa e allertare le forze dell'ordine. Riportata la situazione alla calma, medicati 3 giovani rimasti feriti. Tutti coinvolti sono stati denunciati per rissa, interruzione di pubblico servizio, dato che la corsa è stata soppressa e i passeggeri costretti a trasferirsi su un altro convoglio. E poi andiamo di spalla, via ai lavori in 5 comuni, bergamasca al top con le strade verdi. San Giovanni Bianco travolto sulle strisce, grave 14enne. In Sant'Anna il vescovo creiamo legami di fiducia. Teatro Palazzolo, dal carcere al riscatto, rialzarsi è possibile. Costa Volpino per evitare allagamenti via la Ghiaia dal fondale. Scuole di Gorlago, lavori alla secondaria, trasferiti 120 studenti, il film a tre score da cittadini ad attori è tempo della prima. E poi di taglio basso, la rassegna al Biblio Festival, i colori della fantasia in storia e corbazie, le visite, il monastero di San Benedetto riapre le porte, Cazzano Sant'Andrea aumentano i costi, il comune cerca sponsor tra i privati e poi la Gran Fondo, tutte le classifiche dei tre percorsi. E poi per lo sport, insomma, sapete il risultato. Ottimo dell'Atalanta, Milan KO 3-2, l'Atalanta sbanca San Siro e blinda il settimo posto. E poi i titoli sotto la testata, l'intervista Carrer in Colchos, povertà e fierezza, con i ponti aerei sbarcati i passeggeri della nave del virus, la guerra in Medio Oriente, Trump boccia la risposta iraniana, Teheran propone lo stop al conflitto e lo stretto di Hormuz in sicurezza, ma il presidente degli Stati Uniti dice ci prendono in giro. Questa è la prima pagina del nostro giornale Eco di Bergamo, oggi lunedì 11 maggio 2026, San Fabio e compagni. 7-6 minuti, 26 secondi, la situazione meteo, come vi dicevo prima, andiamo dal nostro Lino Pozzi. Eccoci Lino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E buona settimana, qua. Buona settimana caro Lino. Allora, io sono uscito con l'ombrello, poi la pioggia è scemata un pochino. Come sarà oggi, Lino?
2: Oggi è una giornata per lo più dinamica, nel senso che ci sarà questa instabilità che si alternerà delle pause precipitative, pause che stanno tuttora portandoci, diciamo, tra virgolette, l'asciutto, anche se c'è bagnato in questa prima parte della mattinata. Ma oggi arriverà ancora in ogni caso la pioggia, l'acqua, le precipitazioni, anzi, probabilmente con l'entrata del fronte freddo arriveranno anche dei rovesci temporaleschi, si formeranno anche dei temporali durante l'arco della giornata odierna. La bella notizia è che è passato questo fronte, tra virgolette, perturbato, sì, dove ci saranno rovesci temporali, si attiveranno le correnti da nord che poi ci faranno compagnia per due giorni, martedì e mercoledì ci sarà un leggero calo delle temperature, ma le giornate risulteranno per lo più belle, soleggiate.
0: Bene.
2: Quindi direi che martedì e mercoledì sono due giornate abbastanza buone. Le temperature non saranno altissime, sì, magari nei momenti con il vento di compressione le temperature si alzeranno leggermente, però come calerà il vento, soprattutto le minime si abbasseranno ancora.
0: Okay,
2: è una situazione che per ora resta così, tra l'instabilità e la dinamicità, nel senso che anche tutta la settimana non avremo una settimana stabile completamente
0: tranquilla.
2: Non ci sarà nessuna rimonta anticiclonica, ma probabilmente da metà settimana in poi, diciamo tra giovedì e venerdì, avremo un altro passaggio perturbato. Ma di questo ne riparleremo.
0: Sì.
2: Possiamo questa situazione qua di quei giorni qua.
0: Guarda, credo che tutto sommato ci stai dando delle buone notizie, anche perché vedevo le previsioni, sai, le applicazioni, vedevi le applicazioni e ti davano tutta la settimana di pioggia, no, insomma, è possibile. Invece vedi che con Lino Pozzi, perché io vi invito ad ascoltare i nostri Meteoman, ci dà questa speranza. Cioè, oggi sarà una giornata, è lunedì, terribile, lunedì è sempre difficile, di pioggia, va bene, però da domani, almeno martedì e mercoledì, tempo buono.
2: Esatto. La situazione, tra virgolette,
0: positivo.
2: Andrà via a migliorare.
0: Ottimo.
2: Poi ne riparleremo
0: più. Sì. Poi noi ci troviamo quando? Mercoledì e giovedì, quindi saremo sicuramente più precisi. Poi ci sarà Manuel per le previsioni Però ecco, ti chiedo, ma tendenzialmente, cioè, a parte questa settimana, siccome ci avviciniamo, saremo a metà maggio, no? Inizio di giugno, tendenzialmente poi l'estate sta arrivando o dobbiamo aspettare ancora?
2: Tendenzialmente ieri sera quando vedevo, tra virgolette, le uscite dei modelli matematici, sembrava che dalla prossima settimana dovrebbe rimontare l'alta
0: però sembrava.
2: Quindi adesso aspettiamo che i puzzle pian piano vengano
0: si compone, giusto.
2: Esatto, però se viene, tra virgolette, confermata questa proiezione che vedremo i modelli matematici da settimana prossima, che in ogni caso è solo una tendenza, sicuramente arriva il caldo con questa
0: proiezione. Ok, basta, fermiamoci qua.
2: Ecco, quindi, sì. Lasciamo una cosa in sospesa, tra parentesi, e intanto fermiamoci qua.
0: Esatto, esatto. Allora, Carolino, io metto oggi acqua, cioè con nuvoletta,
2: probabilmente, come ti dicevo, nel pomeriggio.
0: Sentina,
2: arriveranno anche i temporali, i rovesci, e anche perché stanotte ha piovuto abbastanza.
0: Sì. Va bene così. E poi, signora Maria, se deve uscire, ombrello impermeabile, perché è così stamattina. In questo modo. Va bene, Lino, senti, intanto grazie, buona settimana. Ci sentiamo mercoledì e buon lavoro anche. Ok, ciao Lino. Grazie ai nostri Meteo Man. Allora, dunque, io avevo preparato un video, ma non si riesce a sentire, anzi, non si riesce a vedere il video, che era molto carino. Però ci sono delle foto, delle cose che riguardano lui, il grande Vasco Rossi, che stiamo per sentire con una canzone. Forse non è la sua più famosa, però dedicata alle sue ascoltatrici, alle sue fan. Il titolo è Senorita, Vasco Rossi. Buona giornata a tutti.

0: Un ragazzone, non so quanti anni ha Vasco, superato i 70 anni Vasco Rossi, quanti? 75, no, non ci credo, veramente, 75 anni Vasco, è un ragazzo, lui è così, è incredibile. Questa è una canzone, forse non, dicevo prima, una delle sue più famose, però dedicate alle fan, Señorita, poi tutte quelle di Vasco, poi se piace Vasco piace, punto, non si discute, Vasco non si discute. Adesso controlliamo, 75 anni sembrano tanti però di Vasco Rossi. Allora andiamo in strada, Renato è indaffarato, sta controllando quanti anni ha Vasco, adesso lo diciamo. Dovremmo avere in linea le nostre sentinelle, quindi con Marco. No,
1: eccomi in linea. Ciao Teo, buongiorno. Cioè, buongiorno a tutti.
0: Vasco ha 74 anni.
1: 74, sì, te lo confermo. Siamo stati in linea Zocca al suo paese natale, qualche settimana fa. Siamo saliti in bicicletta su per gli Appennini modenesi, siamo arrivati al suo paese e lui ha una casa ancora lì a Zocca. Sì. Tutta circondata da reti di protezione, sì, chiaramente, sì. Per nascondere un po', fare un po' di privacy, ma è coperta di scritte, di messaggi,
0: sì,
1: di adesivi.
0: È un'icona.
1: È una roba pazzesca, con sì, la casa.
0: Si fa pellegrinaggio, ecco, cioè, pellegrinaggio, sì, sì, sì, a parte dei fan. Poi lui si concede, perché ho visto delle immagini, lui ogni tanto si fa vedere.
1: Lui a luglio fa un concerto e poi dopo il concerto si ritira nel paese di Zocca i primi giorni di luglio, uh-huh. E poi ogni tanto esce a firmare gli autografi,
0: sì,
1: a fare,
0: sì,
1: le fotografie.
0: Che grande, che grande.
1: Sì, il paese si riempie,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: una,
0: sì,
1: maniera pazzesca.
0: Io l'ho visto un po' di volte Vasco, l'ho visto anche a Calcinate, lo dico spesso. Tu l'hai visto a Calcinate, a Calcinate, al campo sportivo di Calcinate, ma che si ricorda? Ogni tanto mi mandano i messaggi, i bigliettini, cioè il ticket dell'epoca, Vasco Rossi, 3.000 lire a Calcinate al campo sportivo, ma anche qua a Bergamo.
1: Un euro e mezzo praticamente.
0: Sì, alla Celadina, non so se al comunale è venuto Vasco, non lo so se ha fatto come, forse anche al comunale, però alla Celadina me lo ricordo, e poi i grandi eventi, incredibili. Tra l'altro adesso so che ne vuole organizzare uno per battere un record, credo 500.000 spettatori in un solo concerto pagante, perché l'hanno fatto magari con tanti fan, altri artisti però non paganti, in questo caso 500.000 sarebbe un record assoluto per
1: solo lui in Italia può fare.
0: Solo lui può fare una cosa del genere. Amo Vasco. Va bene, allora caro Marco, ti ho fatto parlare perché credo che non ci siano troppi problemi stattina, spero, per il traffico.
1: Dove? Sto scendendo dalla Valle Magna, è tutto un serpentone.
0: Ecco, vedi.
1: Notturno e continua il serpentone, sentivo bene.
0: Sì.
1: Con tranquillità.
0: Quindi c'è traffico.
1: Quindi c'è parecchio traffico, il traffico è lento nell'ora di punta.
0: Volete i punti critici? Vi dico i punti critici. Allora, Galleria San Roberto, c'è traffico rallentato, ci sono anche dei lavori, anche sotto passo di Colognola, Villa Dalmine, Ramera Petosino. Devo farci una poesia su questa cosa. E poi anche Montenegrone, si sta svegliando il traffico, Val Cavallina, non ne parliamo, traffico veramente rallentato fino a Trescore Balneario, Tangenziale Sud. Grande, grande traffico, anche se non ci sono per fortuna segnalazioni di incidenti particolari. Bene, Marco, vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Sì, una cosa velocissima, visto che il nostro Lino ha detto che domani è una bella giornata,
0: sì,
1: vi inviterei tutti a salire al passo di Valcava, sopra Costa Imagna, perché c'è una fioritura di narcisi fantastica. Quindi salite a piedi, se in bici, se proprio non potete va bene, ok, in macchina, ma quando arrivate su scendete tra i prati con il vostro telefonino, fotografate questi
0: quindi,
1: prati.
0: Ma domani è che, scusami, che, cioè, la gente lavora, Marco, a che ora si va? Ancora puoi farlo?
1: Anche quando si può, non so, pausa pranzo, mattino presto. Tanto adesso fa buio alle 9.
0: È vero, è vero. Dopo il lavoro, facciamo un dopo lavoro, alle 4 del pomeriggio, 5, no?
1: Sì.
0: Ma tu li accompagni però, cioè tu fai da sentinella accompagnatrice.
1: Siamo saliti sabato, io e la Miri in bici, meraviglioso, una cosa stupenda.
0: Ok, quindi per Valcava ci sono i ripetitori anche nostri, lì in Valcava.
1: Sì, in fianco ci sono le antennone.
0: Tutte le antenne, Valcava ormai è famoso.
1: Guarda dall'altra parte.
0: Va bene, quindi domani per i Narcisi, ok?
1: Esatto.
0: Va bene, bellissimo. Va bene. Questo è l'appello di Marco, Marco Bici questa mattina. Marco, grazie, come sempre, buon lavoro, buon viaggio, salutiamo Marco.
1: Grazie.
0: Allora, che vi chiedo io oggi? Veramente non saprei. Ho visto Michael, per esempio, io ieri vedendo il film Michael Jackson, non tutti l'hanno visto, poi non tutti sono d'accordo, rileggevo poi vari messaggi, vari pensieri, c'è chi è impazzito, c'è chi invece sostiene che non sia un bel film, poi ognuno lo giudica per quello che è, ma non voglio dirvi quello che penso io di Michael, devo scriverlo. Va bene, facciamo la nostra sosta, torniamo fra poco, aspetto i vostri auguri, i vostri messaggi, quello che volete, 329 11 84 864 per colazione con Aragazzi.
2: Spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
7: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alba.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alba sta con te.
3: Discovery Funk.
4: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
5: Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle.

0: puoi dire sinceramente Marco con questo messaggio, ci ha conosciuto Vasco, bella persona, brava persona, meglio così, che stia bene lei, la tua tempra, anche tu, vivo alla Clementina di Bergamo, ciao Marco. Non riuscivo a capire che cosa mi volessi dire con questo messaggio, e poi sì che è stato a Bergamo Vasco varie volte, sì, questo insomma lo sappiamo, però mi piaceva ricordare i primi concerti di Vasco Rossi, cioè di questi artisti che all'inizio non erano così conosciuti come Vasco negli anni 80-81, come adesso, cioè, pensate un concerto di Vasco Rossi fatto al campo sportivo di Calcinate, non ci stanno le persone. Andiamo invece in strada, andiamo da Cinzia, sentiamo che cosa ha da dirci, sentiamo Cinzia, vai!
1: Ciao a tutti, l'aggiornamento autostradale di stamattina verso Bergamo, c'è coda da in pratica sono quasi all'altezza di Dalmine, da Dalmine fino a Trezzo, coda intensa fino a Capriate e poi sono quasi fermi da Capriate a Trezzo, e invece direzione Bergamo traffico intenso ma scorrevole. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Brava, brava Cinzia. Allora c'è segnalazione, ecco, di questo traffico intenso e rallentato, vedo che c'è un'iconcina di incidente direzione Milano, quindi c'è questo incidente, poi andremo magari a controllare anche dal sito di Autostrade per l'Italia con le immagini. In strada con Veronica, eccoci Veronica.
2: Ciao Teo, buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno. Buon lunedì, buona settimana, buona festa ancora della mamma, perché ho visto delle reminiscenze ancora dedicate alla mamma, che poi si festeggia, cioè per me l'8, rimane l'8 maggio, anche se
2: per me.
0: Ecco, la seconda settimana praticamente, cioè la seconda domenica del mese di maggio. Ieri ho visto tanti fiorai, fioristi, insomma, diciamo, il pensiero alla mamma è andato domenica, no? Cioè ieri, la giornata di ieri, anche se dovrebbe essere per sempre, cioè tutti i giorni per la mamma, giusto?
2: Sono d'accordo,
0: ma anche per gli innamorati. Non è che uno è innamorato solo il 14 di febbraio, è sempre innamorato, giusto?
2: Certo, poi c'è la giornata che serve per diciamo sigillare, commemorare tutto,
0: sì,
2: nelle cose belle,
0: sì,
2: nelle cose di ricordo, però sì, ci vuole un'attenzione che dura.
0: Diventa un po' più commerciale, diciamo, la cosa.
2: Sì, è vero.
0: Io, il fiore che può essere anche un pensiero, ci deve essere sempre per la mamma. Detto ciò, ciao mamme, traffico, Veronica, dove sei?
2: Allora, io in questo momento sono su via Ghislandi, ho deciso di fare il centro, visto che c'era una previsione da navigatore un po' concentrata sulla diciamo sulla 671, e ho deciso di attraversare Bergamo. Da casa ho raggiunto il ponte di Gorle e da lì poi dall'interno quartiere Baio sono arrivata poco fa a Rondò delle Valli. Devo dire che tutto sommato c'era traffico, ma si viaggiava abbastanza. Da adesso in avanti ti dirò più avanti.
0: Sì, io ecco, vi dico che appunto in A4 c'è questa segnalazione di incidente, posso andare a controllare, è sempre un po' complicato con il sito di Autostrade per l'Italia, perché rispetto a un po' di anni fa, non so, hanno rinnovato, ma hanno a mio parere peggiorato la situazione, che non è facile poter capire qual è il punto dove può esserci il traffico. In questo caso vado a vedere, sì, c'è traffico. Non è neanche fermo, cioè c'è traffico intenso verso Milano. Questa camera è nella nebbia, nel senso che è sporca, non c'è la nebbia. Vado a vedere altre cose. Qua vediamo. Allora, ma qua siamo in tangenziale, tangenziale est, al chilometro 142 c'è parecchio traffico verso Milano. Però non ho visto la segnalazione dell'incidente. Vabbè, questa è l'informazione che possiamo darvi attraverso i nostri siti, diciamo i nostri modi, insomma, di poter darvi l'informazione sul traffico. Crediamo di più alle sentinelle. Va bene, Veronica.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: grazie,
0: ciao, ciao, ciao Veronica.
2: Buona
0: allora,
2: giornata, ciao.
0: Fatica stamattina. 7:32, andiamo a fare i vostri auguri al 329-11-84-864 e li facciamo. Allora, tanti auguri di buon compleanno a Clara di Almenno San Bartolomeo per i suoi 69 anni, dalla tua famiglia, una mamma fantastica. E poi buongiorno a tutti stamattina.

Vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio papà Roberto per i suoi 70 anni, da Yuri, Stefan, Sara, Paola e il piccolo nipotino Nicolò. Grazie. E ciao Teo, vorrei fare gli auguri ai bambini di Vertello che ieri hanno ricevuto la prima comunione. Una mamma, è vero, ieri c'è stata la domenica dedicata alle comunioni. Poi le vostre foto, vado a prenderle subito. Ah, qua è vero, c'era una foto dei narcisi del Linzone. Mi hanno mandato, perché Marco prima parlava dei narcisi, eccoli qua, sono i narcisi del Linzone. Poi, per quanto riguarda i vostri auguri, tanti auguri alla mia mogliettina preferita. E quanti ne hai? Quanti ne hai di mogliettina? Questa è la tua preferita, Umberto, la nostra sentinella 18. Questa è l'attrice Silvia, tanti auguri, bellissima Silvia. Poi tantissimi auguri a Pietro di Madone per i suoi 10 anni, con tanto amore dalla nonna Fiore. Tanti auguri anche da parte nostra per i tuoi 10 anni, che sguardo Pietro. Poi tantissimi auguri a Gabriele per la sua prima comunione, dai nonni e parenti tutti. E poi auguri ancora a Gabriele dalla mamma, papà, fratelli, Tommaso, Alice, auguri Ometto. Eccolo qua con la sua famiglia per questo momento che ricorderà per tutta la vita, la sua prima comunione. E ancora, buonasera, mi scusi per la tarda ora, ma si figuri, volevo chiederle di fare gli auguri alla mia mamma Lucia, che tutte le mattine la segue fedelmente da tanto tempo. Ma certo, complimenti per la trasmissione. Allego la foto, eccola qua, e questa è mamma Lucia. Non so chi mi ha mandato però il messaggio, non c'è il nome della figlia di Lucia, quindi, ma cara figlia, ci dica il nome. Noi salutiamo Lucia appunto per il suo compleanno, per il suo momento, per la mamma, per tutto. Grazie per seguirci. E qui c'è una bella canzone che vorrei dedicarvi, con Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali. Lo dicono loro come nei film.

È un bel impasto vocale fra i due, fra Max Pezzali ed Eros. Stavo cercando di analizzare la canzone, quanto è più Eros e quanto è più Max il brano che abbiamo sentito, un po' entrambe le cose, una bella miscelazione, come nei film, come nella vita, come nei film, tante tante cose. Allora, qua ne sono arrivate tante di foto, però io riesco a farne vedere una perché non l'avete abbinata alla foto, non so come dirvelo. Buongiorno, siamo i nonni di Elia che ha 6 mesi. Pico. Ieri ha ricevuto il battesimo a Castiglione delle Stiviere, in la provincia di Mantova. Bellissimo posto, tra l'altro. Tanti auguri al bambino Elia, ai genitori Gloria e Gianluca, dai nonni Sergio e Fiorella di Castel Goffredo. E qua vediamo la foto, cioè del momento del battesimo, della festa. Grazie, quindi comunione, matrimoni, non ho visto matrimoni, cioè le foto di matrimonio, anniversari di matrimonio, cioè un po' in maggio. Certo, uno magari decide di sposarsi oggi, l'11 maggio ci sarà bel tempo, cioè, il 12 che è domani, dovete chiedere ai nostri meteo men, Lino, poi lo chiamate, Lino, come sarà il meteo, no, mi sposo lì, che c'è bel tempo. Vabbè, questo per quanto riguarda gli auguri, ma adesso facciamo il nostro viaggio nella storia, andiamo indietro nel tempo con il giornale, con l'Eco di Bergamo che ci dà questa bella opportunità. Siamo a domenica 11 maggio 1969, il giornale costava 60 lire la copia, era domenica appunto. Allora, il titolo è: Franco e Sterlina svalutano dopo la mancata rivalutazione del marco. Voci in questo senso sono corse ieri, riuniti da ieri a Ginevra i governatori delle banche centrali per l'esame della crisi monetaria. Irritazione a Londra per la decisione tedesca. Questo appunto per quanto riguarda la moneta, ognuno aveva la propria, quindi si cercava di difendere. Poi ricordiamo anche la svalutazione della lira per incentivare il mercato, tutte storie che conosciamo noi boomer. E poi centro pagina: Nenni sta cercando di calmare le inquiete acque socialiste a pochi giorni dal loro comitato centrale. Vediamo poi altre notizie: riprendono gli scontri a fuoco fra truppe cinesi e sovietiche, stavolta nell'Asia centrale. Andiamo invece all'interno del giornale, le nostre notizie, ecco qua, cioè non si sta mai tranquilli. L'agricoltura, qua questa dalla provincia, l'agricoltura bergamasca ha reso 32 miliardi l'annata scorsa, ma è sempre una crisi, mannaggia. La parte più consistente del reddito è attribuita al latte per 12 miliardi, parliamo di lire, che rimane il prodotto di maggior commercio. I 2 milioni di quintali sono stati venduti al prezzo di 6.000 lire al quintale, sono stati inoltre prodotti 780.000 quintali di frumento, 950.000 di gran turco, 150.000 di uva. Ogni azienda agricola, per guadagnare e svilupparsi, dovrebbe poter contare almeno su 30-40 ettari e su una quarantina di capi di bestiame, ma da noi non è così, ecco perché c'era questa crisi. Concludo, andate con la parte dedicata agli spettacoli, ma più che spettacoli, alla televisione, che era poca, ma forse era migliore. Allora, era domenica, che cosa si poteva fare la domenica pomeriggio? Alle 17 la TV dei ragazzi, ecco, dall'Antoniano di Bologna, la festa della mamma, questa è la cosa, alle 17 c'era la festa della mamma. E poi, guardate, se proprio vi stancava il primo canale, andavate sul secondo canale, e qua vi sblocco un altro ricordo, perché alle 21.15 c'era 7 voci, erano giochi musicali presentati da un allora sconosciuto Pippo Baudo. Era 7 voci, è stato il primo grande successo per Pippo Baudo. Questo accadeva nel 1962. Ma attenzione, adesso, per quanto riguarda la musica, qua torniamo indietro di tanti anni, ma anche di qualche settimana, perché poi vi farò sentire un brano che abbiamo trovato. Allora, al numero 3 c'erano i Camaleonti con Avviso d'Angelo, al 2 Barry Ryan con Eloise, grande successo, e poi gli Equipe 84 con Tutta mia la città, la canzone che era numero 1. Invece vi faccio sentire il disco, il brano, la sigla originale cantata, in questo caso finalmente l'abbiamo trovata cantata, del disco che entrava in classifica perché era la colonna sonora della serie TV La Freccia Nera di Loretta Goggi. Questa è la sigla finale e questa è la canzone, la

0: E vai con la freccia. La freccia! Si è vista la freccia! Ma non è nera, però, è bianca. Si è visto la freccia bianca. Pazzesca. Io ricordo che magari non capivamo nulla della storia di lei, che poi ho scoperto adesso. Lei, donna, cioè Loretta Goggi, ma interpretava un maschietto. Il suo amico lì non si accorse subito che era una donna. Cioè, questo dal video della canzone che abbiamo sentito, cantata da Leonardo. 1969, successo pazzesco di questo telefilm, appunto La Freccia Nera. Ne parlavamo appunto qualche giorno fa, però abbiamo trovato la versione, quella cantata. Io questa è quella che volevo, che era la sigla finale. Infatti tutti noi cosa aspettavamo? La fine dello sceneggiato del per sentire la canzone, cioè della Freccia Nera, tutti a cantare La Freccia Nera, che io riproporrei ancora adesso da discoteca, così i giovani potrebbero conoscere questo tema, appunto, della Freccia Nera. Era nella classifica dei dischi dei 45 giri più venduti in Italia nel 1969. Adesso state con noi, perché fra poco arriva il dottor Stefano Almini per capire come pulir bene la nostra bocca.
1: Spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Discovery Funk.
7: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
8: A fantastic voyage to the land of funk. Alle 4 del pomeriggio si è...

0: Eccoci con Colazione con Radio Alta. Ancora benvenuti, benvenute, care telespettatrici, telespettatori. Lui è spesso ospite qui da noi e ci troviamo molto bene, anche perché do il benvenuto al presidente dell'ordine dei dell'albo della commissione albo odontoiatri e dell'ordine, che è il dottor Stefano Almini, che è qui con noi. Buongiorno. Si è entusiasmato anche lui della freccia nera.
1: Ricordo particolare, erano tempi in cui c'erano, come dicevamo, poche trasmissioni ma molto intense, forte su di noi, telespettatori.
0: È vero. Allora, caro dottor Almini, non parliamo della freccia nera, ma no. Parliamo, e lei tanto mi diceva ma più dei denti, lo facciamo spesso, è proprio dell'igiene orale, della nostra bocca, quando dobbiamo lavarci.
1: Io ho visto dietro di me questo libro, Gli uomini, la bandiera, il campanile
0: di Matteo Rossi,
1: ecco, il campanile, prendo spunto dal campanile. Il campanile perché è importante? Perché noi lo riconosciamo, ma lui riconosce noi dall'alto, cioè è un osservatore. E questo è il lancio del messaggio. La bocca, certo che ha i denti, e tutti si concentrano sui denti.
0: Sì.
1: È come se chi oggi sta guidando in macchina si interessasse alla carrozzeria della macchina e la tiene pulita,
0: e non alla guida,
1: bianca, e non ad una spia che dice hai l'olio?
0: Okay.
1: Perché se manca l'olio la macchina si ferma, certo. O comunque ha un problema. Allora, dimentichiamoci i denti una volta tanto, perché la bocca contiene tanti tessuti. Tessuto mucoso, tessuto muscolare, il tessuto osseo, il tessuto ghiandolare, e noi ci concentriamo solo sul tessuto dentale. Quindi il messaggio è: abbiamo a Bergamo la fortuna, ma veramente, di avere un'equipe che controlla tutto quello che non è dente, e cioè la patologia orale, cioè quello che la gente trascura. Ho una piccola lesioncina al labbro, andrà via.
0: Noi pensiamo che sia herpes.
1: Sempre quello.
0: E invece non è così.
1: Vado dal farmacista, con il quale abbiamo fatto un ottimo progetto formativo, quindi ci sono molti farmacisti che collaborano. Il farmacista tende a dare la cremina o dire prenda questo, prenda quell'altro. E poi passa qualche giorno, magari la crosticina passa ma non guarisce, e rimane questo momento di silenzio diagnostico. Tanto male non fa. E poi dopo, nel tempo, può essere invece che era il punto di partenza di forme più gravi. Quindi ricordatevi che in bocca ci sono anche i tumori. Non è bello da dire, perché io già lunedì mattina a dire queste cose dice ma certo, che stufata. Però in effetti, se diciamo prevenire meglio che curare, preferisco prevenire una forma tumorale che una cervicariosa.
0: Certo. Quindi lei dice c'è un segnale, c'è un qualcosa, la spia dell'olio che si accende.
1: Qual è?
0: Ecco.
1: È tutto quello, mi piace questo passaggio, tutto quello che in bocca c'è, lo riconosciamo come anomalo, e che gli diamo due settimane di tempo. Diciamo, lo osserviamo, diciamo, deve passare entro due settimane, con al limite qualche aiuto. Supponiamo che possa essere una forma virale, una vescicola, un herpes simplex, allora possiamo usare un antivirale, va bene. Riteniamo che possa essere una forma, un'afta, cioè una lesione della mucosa, una piccola ulcera che si è creata, per esempio, perché mi sono masticato il labbro, perché ho creato con un cibo una piccola ferita, ma deve risolversi entro una settimana.
0: Dottor Almini, ci possono essere dei segnali che non sono visibili, per esempio? Cioè, magari
1: vanno cercati.
0: Ecco
1: perché quando uno si lava i denti, non lo deve fare al buio, l'abbiamo già detto, e certamente con la testa bassa, con il movimento passivo. Come una donna sa che si trucca davanti allo specchio guardandosi bene.
0: Quindi è bene guardarsi
1: con la luce e nella visita periodica. Abbiamo la fortuna a Bergamo di avere odontoiatri molto preparati su questo aspetto, che si chiama patologia orale, alla ricerca di macchie, per esempio macchia bianca, la leucoplachia, macchia rossa, eritroplachia, che non fanno male, non hanno dolore, è come una spia, no? La spia in realtà dice al guidatore: guarda che c'è qualcosa che può non andare, ma io che guido non ho dolore, Ecco il problema, che non è sintomatico.
0: Certo. Ci aiuti a capire.
1: Ma bisogna approfondire.
0: Se io dovessi andare dal dentista per non so, una cura di una carie piuttosto che di altro, il dentista in quel caso lì mi guarda solo la carie oppure controlla tutto?
1: Ecco perché dico che è un po' un privilegio, posso dire, Bergamo, perché è un progetto partito nel marzo 2006, quindi sono 20 anni. E grazie al professor Mariani del reparto, io dottor stomatologia del Papa Giovanni, un'eccellenza, noi siamo grati a questo percorso perché abbiamo aiutato i colleghi pian pianino a dire occorre avere dei dubbi, l'abbiamo chiamato l'elogio del dubbio, perché in bocca ci sono i denti e tutti li vediamo, però in bocca non ci guardiamo, quindi nella visita odontoiatrica non è il dentista che è associato al dente, no? È come se facesse solo quello, invece è l'odontoiatra che controlla i denti, ma come iatros, cioè medico. Quindi la macchia bianca e la macchia rossa, due parole. È più pericolosa la bianca o la rossa? È più pericolosa la rossa. Quindi se comunque una macchia bianca e non scompare, e se la vedo
0: dove potrebbe essere collocata questa macchia? Sul labbro
1: spesso,
0: interno?
1: Sulla guancia, può essere collocata soprattutto certe volte sotto la lingua, sul palato. E incominciamo a dire non dobbiamo, e il dentista, l'odontoiatra non deve fare diagnosi, deve fare però sentinella, ecco perché parlo del campanile. Una sentinella non si mette in pianura, va su in cima a guardare dall'alto e osserva. Ecco il motto che abbiamo creato con Umberto Mariani è osservare, ragionare, riconoscere. Osservare lo dobbiamo fare in due, però l'odontoiatra e il paziente. Il paziente cosa fa? Spesso non ha sintomi, vede questa lesione, per esempio una piccola radice che si è rotta di un dente, è rimasta una piccola radicetta tagliente, la lingua si sfiora, si taglia, poi si rifà, poi si ritaglia. O qualche paziente che ci gioca con queste cose in bocca, la lingua va sempre.
0: C'è una sorta di resilienza, cioè riusciamo a mantenere questo dolore come se fosse anche un piacere, no? nella bocca, piuttosto che andare dal dentista.
1: Oppure si sottovaluta pensando, vabbè, cosa vuoi che sia? È come dire, in bocca si ammalano i denti. No, si può ammalare la lingua. E metto una parentesi, magari ne parleremo in futuro. Esiste papillomavirus, che sappiamo essere una forma virale con dei ceppi fortemente orientati alla malignità, quindi non è proprio banale, quindi anche il tumore della bocca esiste. Quindi per fare in modo di arrivare prima, perché il ritardo diagnostico è piuttosto importante, una media è 6 mesi di ritardo, quindi mentre per una lesione cariosa immediatamente il paziente appena ha dolore cerca la soluzione, per altre macchie, ecco perché dicevo, la macchia bianca va osservata, ma è piuttosto lenta dal punto di vista della sua degenerazione. La macchia rossa invece già dice,
0: più
1: c'è
0: immediata.
1: Un afflusso di sangue che lo ha trasformato, diciamo ha favorito un afflusso di sangue in questa lesione, e quindi che si chiama angiogenesi, cioè una richiesta di sangue. Adesso non spiego perché perdiamo del tempo in sottigliezze, però osservarla.
0: Certo. Senta, mi aiuti a capire, anche perché poi il tempo vola via. Questo è un messaggio indirizzato più a persone della nostra età o già dai più piccoli bisogna abituare diciamo al controllo della
1: questa domanda. Bravo. Perché siamo pensati ad associare i tumori all'anziano. Quindi chi ha problemi di età si ammala di più. Invece il carcinoma della bocca, il tumore della bocca è in controtendenza. Mentre altri tumori sono controllati e in calo, questo aumenta molto proprio attraverso queste forme di anche promiscuità sessuale, per cui c'è una grande diffusione.
0: Ne abbiamo parlato tra l'altro di questo qua in trasmissione.
1: Sì, c'è nulla da nascondere, anzi diciamolo, il papillomavirus si diffonde facilmente e a questo punto spesso in bocca può capitare di trovare delle lesioni che sono tonde, vellutate, bianche, totalmente asintomatiche, per cui il paziente, se anche se le vede, dice boh, non si bada neanche perché non le vedi.
0: Chiaro. Beh, è bene farsi controllare frequentemente, cioè a prescindere dallo status della bocca, dei denti. Vado dal dentista, vado a far controllare la mia bocca.
1: Sicuramente persone che hanno rilevato nella loro storia clinica alcune lesioni che non hanno a che fare con i denti, è corretto che ci sia un controllo un pochino più assiduo, senza dire ogni 3 mesi, però ogni 5-6 mesi è importante. È importante anche la valutazione sistematica del corpo. Ci sono delle patologie di, su base anche autoimmuni, ci sono delle indicazioni, queste macchie che derivano da molto lontano, ci sono anche, ahimè, delle localizzazioni in bocca di metastatizzazioni. Quindi la bocca, il messaggio è come se io ho una corozzeria della macchina a cui tengo molto, è bianco, bianco, sempre più bianco, ma che bello, voglio sbiancare, ma che bello, il graffietto, e poi dimentico che ho alla base il rischio vero, che è quello di avere un tumore, che è devastante.
0: Certo, quindi, senta, dottor,
1: pulire anche la lingua, l'abbiamo già detto.
0: Sì, ecco, per esempio, io faccio molta difficoltà, mi hanno detto, cioè, lava la lingua, io
1: perché?
0: Faccio difficoltà a lavare la lingua.
1: Perché probabilmente userà lo stesso spazzolino.
0: Ci sono
1: degli strumenti che in farmacia si possono trovare, sono dei puliscilingua, molto più comodi, hanno proprio l'aspetto come si mette sulle dita, ed è proprio come una spazzolina un po' ruvida,
0: quindi dà meno fastidio.
1: Lo spazzolino poi è piccolo, invece quello è un po' più ampio,
0: più largo, certo.
1: Il movimento da dietro in avanti e si fa dopo aver spazzolato i denti.
0: Poi ne abbiamo già parlato con il dottor Almini sulla pulizia dentale, per come poter pulire i denti. Io ho imparato tanto, ho cercato di seguire i consigli del dottor Almini. Effettivamente hai una sensazione anche di bocca più pulita, cioè, se abbiamo i denti velocemente e poi magari lo facciamo una volta al giorno, no? Bisogna lavarli più spesso e poi farsi controllare ovviamente dai professionisti, dai dentisti. Abbiamo 30 secondi, dottor Almini.
1: Quindi ricordiamoci, c'è una ragione che non passa? Bene, andiamo dal nostro dentista, il dentista poi può orientare il paziente all'ospedale, l'ospedale faranno un prelievo, una biopsia e la diagnosi di certezza, che è istologica. Non sottovalutiamo,
0: certo,
1: questa opportunità,
0: perché Bergamo, questo è il messaggio, insomma,
1: Bergamo c'è,
0: che vogliamo dare. Dottor Almini, noi la ringraziamo come sempre, abbiamo parlato appunto di salute della bocca, il dottor Stefano Almini, presidente della commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine. grazie.
1: E viva
0: la freccia nera. È un fan di quegli sceneggiati TV degli anni passati. La rivedo ancora, grazie. State qui con me, perché fra poco invece parleremo di cibo, fermo lì. Parleremo di cibo con quello sano, con la nostra nutrizionista, con Rossana Madaschi, alle 8:20.
2: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
0: Diamo il segnale orario, 8:04.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Apriamo con questa notizia di cronaca. Bergamo: mi ha rapinato la catenina, ha detto scusa bro. Un uomo di 63 anni, vittima di una maranza sabato sera in via Vivaldi in città, mentre portava a spasso il cane, un colpo al collo. Vediamo quello che è successo. Stava passeggiando con il cane, un cucciolo di lagotto di soli 5 mesi di vita, dietro casa sua. Erano le 22:30 quando ho visto arrivare questo ragazzo a piedi. Lo avevo notato poco prima davanti alla sala slot di via Borgo Palazzo con il monopattino. Deve avermi puntato, perché poco dopo me lo sono trovato davanti a piedi, ha visto che era un po' spaventato, mi ha dato un colpo dietro il collo e mi ha strappato la catenina d'oro, ma si è anche scusato. E poi alpini a Genova, la grande festa dei 7000 bergamaschi, ci sono foto e video, se andate sul sito li potete vedere. Sono state in totale 90.000 le penne nere che domenica 10 maggio hanno sfilato per Genova. E qua vediamo il famoso striscione Bergam de Sas con gli alpini a Genova. Bergamasca al top con le strade verdi, al via i cantieri, lavori in partenza in 5 comuni, man bassa di fondi al primo bando regionale, 2,4 milioni di euro su un totale di 10 messi a disposizione. Entro metà giugno le domande per il nuovo bando. Ancora in prima, integrazione film festival, il cinema di sguardi, parole, identità, integrazione film festival. Il 12 maggio viene inaugurata la 20ª edizione con la direzione artistica di Busso, oltre 30 eventi tra proiezioni, incontri con registi e attori. Si apre con Porte Bagad e l'installazione di Mosa One. E ancora in prima, per chiudere con lo sport, con l'Atalanta Palladino: non penso al mio futuro ma al presente con la squadra, c'è magia. Le parole di Palladino alla fine della gara vinta a San Siro contro il Milan per 2 reti per il Milan, 3 invece per la nostra Atalanta. Aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre informazioni. Questo è un giorno triste per Tagliuno, il giorno dei funerali di Nicola Belbruti a Tagliuno. Il paese si ferma, la veglia domenica sera, i funerali saranno questa mattina alle 9:30 nella chiesa di Tagliuno, sarà lutto cittadino per il 19enne morto in un incidente in bicicletta. La situazione del traffico, andiamo a vedere com'è in questo momento. Verso Milano, l'incidente che segnalavamo prima è risolto. Quindi in questo momento ci sono linea verde verso Milano e anche verso Venezia. Poi punti critici: 671 fino al sottopasso di Colognola c'è rallentamento, Villa dal Meddalmine, Ramera Petosino, anche sull'asse Paltrignano Mugazzone. Qualche rallentamento poco prima della 671, 42 del Tonale per chi arriva dalla galleria Montenegrone, e traffico anche in Val Cavallina con rallentamenti fra Casazza e Vigano San Martino, Luzzana ed Entratico, anche tangenziale sud. Rallentamento c'è linea arancione e Valle Magna, ma non abbiamo altre segnalazioni di incidenti. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore: cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporanea attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio, ma con nubi nuovamente in aumento in serata, anche con carattere temporalesco. Per quanto riguarda la temperatura, la massima registrata oggi sarà di 20 gradi. 8-9 minuti 37 secondi, aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno con temporanea televisiva Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: un po' ci emoziona, noi che siamo cresciuti musicalmente anche con la musica di Piero e di Ghigo, che io ho avuto il piacere, l'onore di conoscerli, di intervistarli, personaggi straordinari. Poi Piero è della nostra classe, classe De Fero, 62, classe De Fero, grandissimo. E poi sono contento che sono tornati con grande consapevolezza, con grande forza, grazie anche a questa canzone, a questo progetto 17 Re, a 40 anni dall'uscita di questo album iconico appunto per la musica dei Litfiba. È una tournée che li rimette insieme, sto immaginando, tornano ancora in sintonia, i due faranno altri dischi, altri album, e così i giovani potranno dire guarda, c'è un nuovo gruppo, i Litfiba, bravi, ci piacciono. Andiamo da Francesco. Francesco, eccoci!
1: Eccoci! Ma buongiorno!
0: Ma buongiorno. Bene, con la pioggia, con il sole, tu sei sempre allegro, mi fa piacere. Dove sei, Francesco? Dimmi tutto.
1: Allora, noi in questo momento siamo contenti perché siamo in via Gavazzeni, adesso stiamo arrivando al sottopasso di Boccaleone, e ti devo dire che la situazione è molto tranquilla, quantomeno in via Gavazzeni.
0: Sì.
1: È una situazione a cui non eravamo molto abituati, quindi stamattina sembrava di essere di domenica mattina a passare da via Gavazzeni a Bergamo, oggi si viaggia bene. Okay. Devo dirti però che purtroppo la nota negativa è che la rotonda di via Autostrada e anche se in misura un po' minore quella della Malpensata risultano essere abbastanza complicate in ingresso a Bergamo.
0: Ho capito. Però cioè, tu stai uscendo,
1: non piove.
0: Ecco, tu stai uscendo, la situazione è buona, quindi tu sei contento. Per chi invece sta entrando in città, un pochino più in difficoltà. Questa insomma è la situazione. Francesco, grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: A voi, ciao.
0: Ciao Francesco. Andiamo da Vincenzo, cambiamo zona. Vincenzo, eccoci.
2: Ciao Teo, ciao!
0: Ciao Vincenzo!
2: Piero Pelù!
0: Piero Pelù!
2: Mi è venuto il Piero Pelù!
0: Ciao, è vero, c'è il Piero che ha questi... io l'ho già detto un aneddoto, forse l'ho comunicato in Keep on Rocking, non so se lo conoscete. Ho avuto modo di intervistare i due, cioè Ghigo e Piero Pelù. Tra l'altro in internet ogni tanto compare questa intervista, dove arrivò l'uomo delle pulizie, entrò in studio, io avevo sia Piero che Ghigo in studio, l'uomo delle pulizie stava ascoltando l'intervista, aprì la porta. Beh, era l'uomo delle pulizie, aprì la porta e dice: comunque a me questo disco non piace. lo disse ai due e Piero, ricordo che rispose: non possiamo piacere a tutti. È fantastico. Poi un giorno vi dirò chi era quell'uomo delle pulizie. Allora, dove sei Vincenzo? Dimmi.
2: Allora, sono alla rotonda del casello di Capriate, sulla strada, ancora la strada provinciale 183, e ci sono delle incolonamenti per accedere alla rotonda, e forti rallentamenti, ma solo in questo tratto, perché nella zona dell'isola, Bonate sopra, sotto e Madone, molto tranquillo nonostante il tempo, è lunedì, e qua invece abbiamo degli incoronamenti. Ci sono, ricordo, dei lavori in corso qua per la trasformazione della rotatoria del casello di Capriate.
0: Sì.
2: Però adesso sono fermi, visto la pioggia, non stanno lavorando, però hanno ristretto un po' le corsie, quindi magari ogni giorno ci sarà qualche disagio in più.
0: Allora, io invece vi comunico che sulla Briantea, credo siamo in via Carducci, c'è una segnalazione di incidente. Qua serviva magari il nostro Umberto a dirci com'è la situazione. Vedo che c'è questa iconcina di incidente, non so dirvi, non so indicarvi se è direzione verso Curno o verso la città, o verso Bergamo. Comunque c'è questo incidente, speriamo nulla di grave. Vincenzo, ciao. Andiamo da Miri, eccoci. Eccoci qua.
3: Buongiorno.
0: La nostra Narcisella. Qua avremmo potuto fare un sondaggio, quanto siete narcisi, no? Tu ti specchi come i narcisi. No?
3: Io osservo i narcisi, che sono uno spettacolo veramente, però una raccomandazione: lasciamo i fiori a loro
0: sul prato.
3: Mi raccomando, perché sono devono stare lì, punto. Sì. Fotografatele, fate 800.000 foto, fate quel cavolo che ci avete voglia.
0: Sai che a me dispiace anche quando taglio l'erba, le margheritine, presente le margheritine?
3: Sì, sì.
0: Cioè, io taglio l'erba, io dico, pensa, sta vivendo adesso, io passo con la falciatrice lì.
3: Esatto.
0: Mi spiace quasi, cioè la margheritina.
3: Condivido, anch'io.
0: Però come fai? Poi c'è anche la crescono, come si chiamano quelle le piante, quelle che danno un po' fastidio, le gramigne?
3: La graminace.
0: Che nasce sempre, cioè tu puoi.
3: Sì, è come l'edera. Insomma,
0: c'è sempre. Vabbè. Quindi c'è traffico.
3: Ti dico del traffico,
0: dai.
3: Ti dico della strada provinciale 175 da Barzana fino alla Bratella che collega sulla Briantea direzione Bergamo-Mapello. C'è traffico.
0: C'è traffico.
3: Scendendo dalla Valle Imagna invece in questo momento tutto regolare. Tutto
0: ok, gomito. Sta piovendo? Sta piovendo?
3: Sta incominciando.
0: Ma sarà così in giornata. Un po'
3: è così.
0: D'altronde. Narcisa, ti saluto.
3: Ciao.
0: Ciao Viri, ciao. Andiamo dal nostro prof. Allora Umberto,
4: ciao,
0: abbiamo citato Via Carducci. Siamo lì?
4: Sì, siamo lì sull'osservatorio di Via Carducci in questo momento, sulla Briantea. E siamo all'altezza del numero 22, il traffico è regolare per quest'ora, insomma c'è poca roba che entra, qualcosina in più.
0: Ma quindi lei non ha modo di vedere questo incidente? C'è una segnalazione di incidente sulla Briantea? No, non si vede dal suo osservatorio. Però così è, così pare. Va bene, Umberto, colgo l'occasione per salutare l'attrice. Tanti auguri all'attrice. Che è la sua moglie preferita. Diciamo, preferita.
4: È la moglie preferita.
0: Ma quante ne ha? Cioè, quante mogli ha? Cioè, se è la sua preferita.
4: Non è dato saperlo.
0: Ciao Umberto, ciao, grazie, un abbraccio. Ciao, state qui con me perché fra poco arriva la nostra nutrizionista, la Selgino, Rossa Ramadaschi, fra pochi istanti. Radio Alta.
5: Spot.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Le docce e Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
10: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
11: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
12: Radio Alta, la musica grande.

0: Che bello, ci siamo con il nostro appuntamento, il penultimo della stagione, con Nutrirsi di Salute a Tavola, e noi lo facciamo con la docente numero uno, con la nostra nutrizionista, con Rossana Badaschi, che con noi
1: buongiorno,
0: ci porta cose bellissime,
1: buongiorno.
0: Formaggio, non lo so che cosa
1: costine. Costine.

0: Siamo qui, Teo, come sempre, per portare la salute a tavola.
1: Vero,
0: ma
1: vero.
0: Hai notato? Che belle foglie di basilico, allora, fresco.
1: Sì, allora, il basilico lo amo. Tra l'altro sai che...
0: Quindi è un'erba aromatica che ti piace molto. Sì, forse l'avevi già detto.
1: Ci siamo collegati anche con Genova, dove abbiamo parlato con...
0: Ottimo.
1: Panizza, che è uno chef
0: proprio
1: numero uno
0: all'interno...
1: per il pesto genovese.
0: Esatto, delle ricette tradizionali. Basilico.
1: Poi vedo formaggio lì.
0: No, cos'è? Non è formaggio.
1: Che cos'è?
0: No, guarda, Teo, queste foglie di basilico in realtà ti serviranno per preparare nella nostra seconda parte una ricetta deliziosa, facile e veloce.
1: Perfetto.
0: Dovrai preparare l'hummus di cannellini al basilico. Ecco perché ci sono le foglie di basilico.
1: Ma devo usare il pesto?
0: Non posso dirti nulla. Surprise! No, non ti preoccupare, è molto più semplice.
1: Già sto sudando per altri motivi in questo momento. Però
0: abbiamo risolto tutto,
1: sì,
0: Teo.
1: Sì, abbiamo recuperato le domande.
0: Perché avremmo dovuto in realtà proiettare le nostre slide,
1: vero,
0: giusto?
1: Falso,
0: però vabbè, c'era un problema tecnico, ma l'abbiamo in parte risolto. Quindi dobbiamo parlare, Teo, oggi della dieta mediterranea smart,
1: cioè
0: smart.
1: Intelligente.
0: Bravo, of course,
1: perché sai che molti associano lo smart come veloce, cioè sì,
0: no,
1: smart,
0: non necessariamente, invece... può avere diversi significati, diversi sinonimi. No, adesso parliamo di dieta mediterranea smart.
1: Ma io ho già le risposte da queste.
0: No, tu dovrai rispondere vero o falso, Teo, vediamo se sei preparato.
1: Figurati, allora vediamo
0: un po'.
1: Allora mettetevi alla prova, quindi mi devo mettere alla prova. Scusate se uso il telefonino, ma non avevamo altro modo stamattina.
0: Problema tecnici con la proiezione delle nostre slide.
1: Allora, la prima dice: la dieta mediterranea smart, cioè quella intelligente,
0: bravissimo,
1: è un modello alimentare con molte cose.
0: Restrizioni? No, Teo, assolutamente no. Quindi non è vero. Anzi, la dieta mediterranea smart, Teo, è un modello alimentare.
1: Ma quindi rispondi tu, cioè io ti faccio la domanda.
0: E tu mi devi fare la domanda come se ci fossero i quiz che non abbiamo, perché ci sono problemi tecnici con la proiezione delle slide.
1: Scusami, qual è?
0: Se la dieta mediterranea smart è praticamente un elenco di restrizioni alimentari, ovviamente stiamo parlando. E chiaramente non è così, perché la dieta mediterranea smart, invece, dicevo al contrario, va a unire la nostra tradizione del mangiar bene, del mangiar sano, con nuove evidenze, scusami, scientifiche. Hai presente l'IEO, che è l'Istituto Europeo di Oncologia? Addirittura adesso, sulla base di questa dieta mediterranea smart, ha messo in evidenza che mangiare, ad esempio, Teo, degli alimenti quali cereali integrali, legumi, frutta, verdura e frutta oleosa, non solo protegge le nostre cellule, ma ci aiuta a star bene, a invecchiare meglio, a prevenire molte malattie. E poi, come dicevi tu, oggi smart è essere anche intelligenti, quindi dobbiamo anche un po' sostenere l'ambiente, quindi fare attenzione anche alla consapevolezza alimentare, e lo vedremo poi trasformare, in poche parole, Teo, la nostra tavola con ricette bilanciate a base vegetale, ma con gusto.
1: Giustissimo. Poi tra l'altro io facevo riferimento anche, magari ne parleremo anche in trasmissioni con altri ospiti, anche al tanto cibo che noi buttiamo.
0: Ah, lo spreco alimentare
1: durante
0: Teo,
1: la
0: guarda,
1: giornata.
0: Anche nelle messe scolastiche, Teo, addirittura. Guarda.
1: Lo so,
0: è un tema molto delicato, molto importante.
1: Sapevo che, pensate, se viene servito una coscia di pollo, lo prendo ad esempio sul piatto, se intonso, allora io riesco a recuperare quel pollo, ma se viene proprio...
0: Non deve essere impiattato, in realtà.
1: Non deve essere impiattato.
0: Quindi deve essere...
1: Viene gettato. Questa cosa qua è veramente...
0: In realtà non deve essere proprio impiattato.
1: Dovremmo magari pensare, dato che parliamo di smart. Cioè,
0: bravo, Teo.
1: Allora aspetta, perché qua magari le domande non sono complete. Allora, l'olio extravergine di oliva è adatto per friggere?
0: Vero o falso?
1: Extravergine di oliva? Ma allora...
0: Dai, Teo?
1: Secondo me no.
0: Sì, sì, Teo, certo, perché l'olio extravergine di oliva, Teo, ha un punto di fumo molto alto, indicativamente intorno ai 200-210 gradi.
1: Cosa significa punto di fumo?
0: Bravo, il punto di fumo è il punto dove un olio, un grasso che viene riscaldato, inizia a emettere un fumo scuro che diventa addirittura cancerogeno. E l'olio extravergine di oliva ha proprio questa caratteristica di resistere molto alle alte temperature, a differenza di altri oli. Però si consiglia sempre, Teo, di utilizzare l'olio extravergine di oliva, meglio, quindi preferibilmente a crudo, e attenzione alle fritture, perché comunque hanno un impatto negativo sulla nostra salute se in eccesso, e poi aumentano molto le calorie dei cibi, Teo.
1: Sì, ma quanto so buone le fritture. Perché tutto ciò che è buono fa male.
0: Non è vero, sono le nostre papille gustative che non sono più educate.
1: È vero. Allora, i carboidrati consumati alla sera fanno ingrassare.
0: Cosa dici? Vero o falso?
1: Ma secondo me è falso.
0: Bravo, Teo, ottimo.

0: mangio, ma... dipende dalla quantità, secondo me dipende.
1: Bravo, vedi che stai già dicendo delle cose assolutamente corrette. Quindi innanzitutto non è vero appunto che consumare degli alimenti ricchi di carboidrati la sera faccia ingrassare, perché il fabbisogno energetico e la qualità dei nutrienti prevale sull'orario, diciamo, di assunzione. Ovviamente, come dicevi tu, bisogna fare attenzione alle quantità, ai condimenti, perché anche quelli fanno la differenza, e poi cerchiamo di preferire degli alimenti ricchi di carboidrati come pasta, riso, pane integrali. Così riducono l'assorbimento degli zuccheri e anche dei grassi presenti nel nostro piatto, quindi bisogna fare un pochino attenzione. E sai, Teo, che addirittura mangiare, diciamo, degli alimenti che contengono carboidrati alla sera è come fare produrre un pochino di più la serotonina, che è una sostanza che concilia il sonno, ma agisce anche sul buon umore, Teo, e facilita la digestione. Quindi, vero, andiamo un po' a sfatare.
0: Mi faccio di quelle dormite, cioè dormo tre ore, ma mi faccio.
1: Perché
0: di
1: tu mangi carboidrati alla sera?
0: No, però non mi faccio problema, nel senso che.
1: Ed è così che deve essere, non fa differenza. Ricordati, però, Teo, perché tu ti alzi molto presto, che dovremmo attendere almeno due o tre ore per il processo digestivo. Quindi attenzione a non coricarsi subito dopo aver cenato con alimenti ricchi di carboidrati.
0: Vado a correre.
1: Bravo, Deo.
0: Cena delle 20. Allora, poi i legumi in scatola perdono tutte le proprietà. Vero o falso? Porelli, i legumi in scatola. Sì, secondo me è vero.
1: Falso, Teo.
0: Falso?
1: Guarda, questo è un luogo comune da sfatare, perché è anche un modo per incentivare comunque il consumo di legumi. Tu considera, Teo, che i legumi in scatola comunque preservano alcuni nutrienti, in particolare le proteine di cui sono costituiti, i carboidrati, i minerali e le fibre. Questi non vengono distrutti con il processo industriale. Attenzione invece ad alcune vitamine del gruppo B, che vengono definite termolabili, quindi con il calore si rovinano e nello stesso tempo si disciolgono nell'acqua. Attenzione invece, Teo, quando acquistiamo le lattine, diciamo, di metallo, attenzione, perché all'interno dell'acqua di conservazione spesso c'è tanto sale e zucchero, ecco perché devono essere sciacquati. E poi è meglio preferire quelli in vetro, perché a volte ci sono delle sostanze chimiche che vengono rilasciate, diciamo, che sono dentro all'interno del rivestimento delle lattine di metallo, quindi meglio legumi magari più che in scatola, in vetro.
0: In vetro, anche perché così possono vedere anche loro porelli. Già sono dentro lì sti legumi.
1: Mi spiace che non avevamo le nostre slide, Teo.
0: Vabbè, così,
1: risolveremo,
0: così,
1: dai. Però almeno avevi le domande per i nostri tre radioascoltatori.
0: Ne ho sbagliate 2 su 4.
1: 50%, dai, siamo quasi a fine anno, la promozione è sicura.
0: Un bel 5.
1: No, abbiamo tutte le altre puntate che abbiamo accumulato dei bei voti,
0: cioè, sono un alunno che può migliorare, diciamo.
1: Questo
0: può,
1: tutti può, Teo, può questo migliorare. Tutti.
0: Allora, fra poco torniamo con questa ricetta. Come si chiama la ricetta?
1: Hummus di cannellini al basilico.
0: Ma cosa sono? Quella che cos'è?
1: È questo per spalmare la crema, sono dei crackers di mais.
0: Pensavo
1: in questo
0: formaggio,
1: caso.
0: No.
1: Poi Teo, ricordati che appena rientriamo mettiamo in onda la video ricetta,
0: Sì.
1: Ti ricordi? Vai.
0: Quella funziona.
1: Quella l'abbiamo. Vabbè, speriamo.
0: Con noi fra poco torniamo con la nostra Rossana Badaschi, nutrizionista.
2: Radio Alta. Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: la febbre del sabato sera.
9: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG's e sembrerà lo studio 54.
10: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
11: Saturday Night Fever.
12: Cosa sono i Bee Gees?
9: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
12: Cos'è La febbre del sabato sera?
10: Su

0: questa è la radio che state ascoltando, oggi diventa radio...
1: Abbiamo risolto mille problemi te oggi.
0: Radio cucina.
1: Ce ecco, l'abbiamo
0: sono
1: fatta.
0: Sono chef Teo, mi sono trasformato.
1: Wow,
0: in...
1: professional. Ricordati che adesso io leggerò gli ingredienti della ricetta che tu preparerai.
0: Non ho le foto.
1: Non importa, abbiamo avuto dei problemi tecnici, tutto risolto.
0: Vabbè.
1: Ascoltate, adesso io leggerò gli ingredienti, come ho detto, dell'hummus di cannellini al basilico, poi metteremo in onda la video ricetta e tu poi eseguirai la preparazione, va bene. Ecco gli ingredienti. Tempo di preparazione 5 minuti, quindi veramente smart in questo senso, proprio veloce. Ingredienti per 4 persone dell'hummus di cannellini al basilico. 500 g di cannellini cotti, 30 g di basilico fresco, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di tahine, che è una crema di semi di sesamo, un cucchiaino di succo di limone, mezzo spicchio d'aglio facoltativo e sale integrale QB. Adesso mettiamo in onda la videoricetta, così sai cosa dovrai fare.
0: Va bene, vediamo la videoricetta.
2: Il segreto per un aperitivo proteico? Hummus di cannellini al basilico. Buono, cremoso e profumato.
1: Ed ecco gli ingredienti: cannellini cotti, basilico fresco, olio extravergine di oliva, tahin, succo di limone, sale integrale e facoltativo l'aglio. Mettete in un frullatore i cannellini, unite il basilico fresco, il sale, l'olio extravergine di oliva, l'aglio, il tahin e il succo di limone. Frullate tutti gli ingredienti per qualche istante e voilà! La salute è servita!
0: E voilà, il gioco è fatto!
1: Ed eccolo! Ma già che sono fe!
0: Ma già che è andato in onda, per quale motivo dovrei fare tutto?
1: Perché tocca a te, Teo, adesso. Guarda, dai, è molto semplice. Okay. Ti ho già preparato i cannellini nel frullatore. Tu devi solo aggiungere questi ingredienti, ad eccezione ovviamente dei crackers.
0: Ma quindi prima il basilico?
1: Quello che vuoi. Tanto comunque sequenza precisa. Guarda che c'è anche un piccolo spicchietto d'aglio, non so se l'hai visto.
0: Sì, lo metto?
1: Certo che sì, vai.
0: L'aglio. Sarà contenta
1: Togli.
0: Mia moglie che ama l'aglio. Va bene.
1: Salutiamo Silvia nell'occasione.
0: Tutto.
1: Sono 30 grammi. Poi eventualmente, se non ci stesse, frulliamo un pochino e poi lo aggiungiamo.
0: Voi non avete idea
1: che
0: di
1: buon profumino
0: significa. No, veramente il profumo del basilico.
1: Io non vero che è molto buono.
0: Non c'è un profumo al basilico, cioè veramente.
1: Lo spruzzi.
0: Che buono. Ok, così tac.
1: Bravo.
0: Tutto?
1: Tutto, assolutamente sì.
0: Aspetta che è andato un po' di basilico sulla tastiera. Ragazzi.
1: Okay. Vai Teo, ce la faremo.
0: Basilico a posto. Metto qua. Vai.
1: Sì, vai. Adesso aggiungi gli altri ingredienti.
0: Allora, questo cos'è?
1: Succo di limone.
0: Quanto basta?
1: Sì, è un cucchiaino all'incirca. Ti passo, aspetta, ecco a te.
0: Mi faccio da aiutante.
1: Questo è il tahin, che è una crema di semi di sesamo ricca di calcio, tra l'altro.
0: Tahin?
1: Sì, è una crema di semi di sesamo, la trovi semplicemente
0: tutto.
1: Anche al supermercato.
0: Su basilico?
1: Sì. Vai, tanto poi frulli tutto. Vai. Perfetto.
0: Così, guarda che bello.
1: Bravissimo.
0: Cioè, poi bisogna avere anche, classe, ragazzi, per mettere il tahin sul basilico.
1: Bravo. Okay, ti passo adesso, Teo. Aspetta,
0: sono
1: che
0: un disastro.
1: Spostiamo. No, non ti preoccupare. Manca l'olio, esattamente, che
0: questo
1: sono 2 cucchiai.
0: È olio extravergine.
1: Of course.
0: Di oliva.
1: Bravo. Che ti ricordi che abbiamo detto prima. Bravo.
0: Bravissimo.
1: Perché ha un punto di fumo.
0: Di fumo.
1: Più alto.
0: Ogni tanto quando si fuma il toscano, ecco, è il punto di fumo.
1: Ecco qua. E senza esagerare il sale. Mezzo cucchiaino.
0: Mezzo?
1: Vabbè, dai. Okay. Non esagerare. Non esagerare. Ok.
0: Ok, basta. Un pochino.
1: Tanto c'è il basilico che dà davvero
0: quanto
1: molto...
0: aglio abbiamo messo in questo hummus?
1: No, guarda, è lì, mezzo spicchietto. Piccolo.
0: Guarda,
1: piccolo.
0: Qua c'è un basilichetto che era scappato.
1: Vai, tocca a te.
0: Mi salvo. Scaccio?
1: Vai, prova. Prova.
0: Come
1: prova
0: si dice? In termine tecnico, frullo?
1: Devi frullare. Sì, aspetta, aggancia bene però il frullatore. Ecco,
0: okay.
1: Vai.
0: Ho agganciato?
1: Vai, sì.
0: Vado?
1: Sì?
0: Attenzione.
1: Vai. Oh. Interrompi un attimo, Teo.
0: Sì?
1: Fallo intermittenza, così ingloba meglio le foglie di basilico.
0: Volevo dirtelo, facciamo ad intermittenza.
1: Vai.
0: Sentite,
1: ok.
0: Che...
1: Fermati un attimo, Teo, prova a rimuovere il coperchietto,
0: Sì.
1: Spingi un attimo le foglioline, perché abbiamo messo...
0: Il controllo
1: bravissimo
0: della professoressa.
1: No,
0: aspetta, io schiaccio...
1: Per rullare.
0: Perché io sono lo chef, ma lei...
1: Bravo, Teo.
0: No, che controlla
1: tutto. Bravo, adesso ci siamo.
0: Così. Poi, non mettete
1: adesso...
0: mai le dita dentro il frullatore. Vado?
1: Vai.
0: Risposta. risposta esatta.
1: Aspetta un attimo, controlla. Va,
0: controlliamo.
1: Ancora un attimino,
0: ancora un po'.
1: E ci siamo.
0: Frullate bene perché è importante la frullazione.
1: Fermati Teo.
0: Ecco.
1: Credo proprio che è pronta.
0: Ma secondo me.
1: Ah, che meraviglia.
0: Ma guarda, no, io darei un altro competino.
1: Va bene, se vuoi.
0: One, two, three. Mi piace.
1: Basta.
0: Risposta esatta.
1: Tutto pronto?
0: È già pronto.
1: Ma lo senti il profumino?
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Va, che meraviglia. Sai che può essere utilizzato, Teo?
0: Questo come aperitivo?
1: Bravo, humus di cannellina al basilico. Come aperitivo, come in questo caso per te, che per te è una colazione quasi pranzo, perché ti sei svegliato alle 4. Oppure anche proprio come secondo piatto. Perché abbiamo 500 grammi di cannellini cotti, che è la grammatura per 4 persone come secondo. Sì. Però in questo caso per te diventa un piccolo aperitivo.
0: Piuttosto che lo spritz, che è di una tristezza. Basta con questi spritz.
1: Vai, ti avvicino adesso,
0: humus,
1: Teo.
0: Humus.
1: Tieni.
0: Allora, questo è il formato. No, questo
1: ma
0: è.
1: Ma no, sono.
0: Mi sembrava. Vuoi magari mental. Vado?
1: Vai.
0: Allora,
1: guardate, vai, spalma adesso.
0: Ma guardate,
1: l'humus di cannellini al
0: vede,
1: basilico.
0: Renato, si vede la bellezza dell'humus. Cioè,
1: l'hai fatto tu?
0: Si vede la bellezza di questa. Se mi cade, cade sempre dalla parte sbagliata. È sempre così. Allora, vado.
1: Vai.
0: Io ne metto ancora un po'. Perché
1: sì, devi assaggiarlo. Sì,
0: tanto di qui a sera l'aglio ha fatto il suo effetto.
1: Ma no, ma guarda, veramente era un mezzo spicchiettino piccolo.
0: A me piace tanto.
1: Che poi abbiamo detto che è facoltativo, Teo.
0: No,
1: però
0: vabbè,
1: secondo me gli dà quel tocco in più di sapore.
0: Ma sì, ma agliate,
1: e di gusto,
0: agliate quanto potete. Cioè,
1: sì.
0: Volete. Cioè, una. Senza aglio.
1: Vai, vediamo.
0: Vado, Già. Muori.
1: Guarda che è il tovagliolino, Teo.
0: Mm? Ma sentite lo scricchiolio? No, ma cosa ho fatto? Ragazzi!
1: Hai visto che capolavoro?
0: È un capolavoro!
1: Un applauso per Teo, molto bravo!
0: Ragazzi.
1: Bravo!
0: Perché il trucco?
1: Sì!
0: Sta nello schiacciare il frullatore.
1: Ma hai visto la semplicità di questa ricetta? Abbiamo utilizzato i cannellini cotti, abbiamo aggiunto gli altri ingredienti, ovviamente.
0: Meraviglioso!
1: Lavate già le foglie di basilico che ho fatto già per te, poi per il resto bisogna solo frullare. Ti piace, Teo?
0: Buono.
1: Lo stuzzichino a quest'ora ci sta.
0: L'humus così.
1: Spritz, ma sai che piace anche ai bambini, perché poi è anche molto colorato, anche se vuoi anche estivo, insomma,
0: poi
1: si può utilizzare,
0: è vero,
1: anche
0: freschissimo, poi c'è il basilico
1: delicato, molto
0: che
1: buono.
0: Amo il basilico, veramente buono.
1: Hai
0: allora,
1: visto,
0: fatelo stasera, quindi basilico.
1: Ti ricordi
0: come si chiama? Il tahin,
1: che è una crema di semi di sesamo, così
0: mettete
1: definita
0: sulle foglioline,
1: che poi non è indispensabile, Teo, cioè se qualcuno non l'avesse a casa può davvero utilizzare anche gli altri ingredienti e omettere la crema.
0: Io per esempio ho imparato una cosa dallo chef Panizza, che il basilico, a parte essere quello ligure,
1: ovviamente
0: le foglioline sono più piccole,
1: sono più concentrate,
0: sono più gustose,
1: assolutamente,
0: però anche queste sono buonissime. Poi il sale quanto basta,
1: il succo di limone abbiamo messo, l'olio, però sono ingredienti della nostra,
0: secondo me,
1: dieta mediterranea,
0: Renato,
1: cosiddetta smart.
0: Renato, non lo mangi? Cioè,
1: no, sì, è pronto per l'assaggio.
0: Una spalmata di hummus, poi
1: dalla regia dicono che assaggeranno l'hummus e cannellini al basilico.
0: No, anche perché tanto di questo
1: ti
0: hummus
1: rimane anche per pranzo un pochino, Teo.
0: Sì,
1: ricordati
0: sì.
1: Che nella grammatura all'incirca di 140-160 grammi, dipende ovviamente dalla persona, quindi dal fabbisogno nutrizionale, rappresenta un secondo, quindi questa grammatura di 500 grammi è per 4 persone come secondo.
0: Quindi invitate,
1: è anche molto buona per condire i primi piatti, Teo.
0: Invitate i vostri amici e parenti, per secondo humus
1: di cannellini,
0: pannellamento di humus per tutti, veramente buono. Brava la nostra.
1: Bene,
0: Rossana.
1: Dai, Teo, mi dispiace, noi avevamo le fotografie.
0: Va bene, ce l'abbiamo fatta.
1: Poi era molto semplice la ricetta.
0: Poi c'è il video.
1: La video ricetta. E sì. Si conclude dicendo:
0: buona salute a tutti,
1: perché al primo posto c'è
0: Rossana,
1: la salute
0: Madaschi,
1: e ci siete voi che ci seguite sempre con tanto affetto.
0: Ci sentiamo a giugno, l'ultima puntata.
1: Ricordiamo
0: di questa
1: il secondo lunedì di giugno
0: con la nostra Rossana Madaschi. Humus per tutti, grazie dal vostro chef Teo. Ci sentiamo fra poco, sempre
1: ciao.
0: Qui colazione con Radio Alta. Viva Rossana Madaschi,
1: ciao.
0: Spot.
3: un'invasione di colori. Da Voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via.
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
11: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
11: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
12: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nonceline e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le italiane sono belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
13: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.

0: viva la libertà, e mai cosa più vera della libertà, care ascoltatrici, cari ascoltatori, dopo l'hummus di questa mattina. Ah, buono, ragazzi, buono. Cioè, mi è rimasto qua, io pensavo fosse una fetta di formaggio, questo invece è questo cracker malmais con Rossana e l'hummus. Abbiamo fatto una scorpacciata di hummus. Abbiamo 2 minuti. Bene, facciamo la scorpacciata di risate con il nostro ragionier Lodetti, che è tutto contento perché mercoledì e giovedì.
1: Buongiorno,
0: dov'è
1: buongiorno.
0: Dov'è che va giovedì, mercoledì e giovedì? Dov'è che va, caro ragioniere?
1: Vado a Roma a ritirare, come la chiamano?
0: A ritirare
1: gli altri tifosi. A ritirare la porta ombrelli, come la chiamano gli altri tifosi.
0: Non dica gatto se non ce l'ha nel sacco.
1: Esatto.
0: Che importante.
1: Esatto.
0: Visto l'Atalanta ieri? Che Atalanta con i vostri amici milanisti. Allora, ragioniere, vediamo un pochino. A proposito di
1: sono
0: sport,
1: sono bloccato in autostrada.
0: Bene, ottimo. A che altezza? A che altezza?
1: Guardi, io batto il record oggi. Sono partito alle 7, sono qua alla barriera adesso, 2 ore. Poi ci vuole 3 ore per arrivare a Milano.
0: Sono
1: 3 ore.
0: È così.
1: Bene, dai.
0: Allora, la Roma.
1: Parliamo di green, di smog, facciamo
0: sì,
1: perdere.
0: Ragioniere, dai. Siamo già in ritardo. La Roma femminile. Bene. È campione d'Italia. Vai, la Roma!
1: Per la terza volta, dai, onore alle donne, dai, onore alle donne.
0: Forza Lupi, anzi, ieri. Forza Lupe, sono finiti i tempi cupe. Vale, brave le sportive, le calciatrici,
1: guardi,
0: della
1: questo
0: Roma.
1: Questo stadio a Singapore, guardi, questo è uno stadio a Singapore.
0: Allora, The Floats Marina Bay, Singapore, capienza 30.000, guardate, è uno stadio e il campo da calcio è praticamente sul fiume, è sul lago, non lo so.
1: Sul fiume.
0: Galleggia, come il Floating Piers, vi ricordate di Gristo qui?
1: Io mi immagino quanti palloni vanno
0: in acqua. ci saranno i sommorzatori che andranno a prendere i palloni. Poi il tifoso che ha denunciato la sua squadra del cuore per ansia e stress, cioè, chi è? Lodetti?
1: Sì, esatto.
0: Un tifoso dell'Arsenal denuncia il club troppo stress per la corsa al titolo, ora chiede un risarcimento per ansia e delusione. Però non è male.
1: Ma cosa dobbiamo fare noi?
0: soprattutto per questi giorni, mercoledì e giovedì. Poi dall'Olanda invece notizia da non credere: l'arbitro interrompe la partita per rispondere al telefono. Oh, fantastico. Aspetti che c'ho la telefono. Mia moglie, posso calare la pasta? Cala che sta finendo la partita. Dai, fischia che è finita. Grazie, ciao Beppe, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Buona giornata a tutti, buon lavoro.
0: Siamo in chiusura. Grazie a tutti, grazie al professor, al dottor Almini, che è stato con noi alle 7.50, grazie anche alla nostra Rossana Madaschi, Renato Pedretti, io sono Teo Mangione, fra poco c'è Davide Il Munari con Nell'aria c'è, rimanete con noi e poi noi ci sentiamo domani mattina puntuali con Colazione con la Radio Alta e poi nel pomeriggio con Keep on Rockin'. Fate una giornata che sia la più tranquilla possibile, ovviamente con Radio Alta e con Bergamo TV. Vi aspetto domattina alle 7.
2: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: La cronaca: Bergamo mi ha rapinato la catenina e ha detto scusa bro. Un uomo di 63 anni vittima di un maranza sabato sera in via Vivaldi in città mentre portava a spasso il cane, un colpo al collo e via la collanina. Ancora in prima si parla degli alpini a Genova, la grande festa dei 7.000 bergamaschi, sono stati in totale 90.000 le penne nere che domenica 10 maggio hanno sfilato a Genova. Bergamasca al top con le strade verdi, al via i cantieri, lavori in partenza in 5 comuni, Mambassa di fondi al primo bando regionale, 2,4 milioni di euro su una totale di 10 messi a disposizione entro metà giugno le domande per il nuovo bando. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale online, vediamo se ci sono altre informazioni. In questo momento no, se non ricordare che è un giorno importante per ricordare Nicola Belbruno. caduti a Tagliuno, il paese si ferma, la veglia ieri sera, i funerali questa mattina dalle 9.30 nella chiesa di Tagliuno, sarà un lutto cittadino per il 19enne morto in un incidente in bicicletta. Controlliamo la situazione del traffico, andiamo in A4 in questo momento, si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi e poi punti quelli più trafficati, 671, ci sono ancora rallentamenti fino a sottopasso di Colognola, meglio sulla Villa dal Meddalmine, Ramera Petosino, linea verde, anche sull'asse, Mugazzone Paltriniano, c'è traffico ma comunque in movimento. E così linea verde anche in galleria Montenegrone. Controlliamo la Val Cavallina, c'è un leggero rallentamento a Casazza poco prima del semaforo, poi si libera fino a Trescore Balneario in zona Fornaci, bene tangenziale sud e anche in Valle Magna con qualche rallentamento, ma sostanzialmente il traffico è abbastanza fluido. Per quanto riguarda invece il meteo, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, temporanea attenuazione della nuvolosità al pomeriggio ma con nubi in nuovo aumento dalla serata, associato anche a deboli piogge. La temperatura massima sarà di 20 gradi, 9, 1 minuto, 54 secondi. Aggiornamenti alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online diciottina la

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Monari.
1: Premere qui, eccoci, così va bene. Buongiorno, buongiorno, una nuova settimana di Nell'aria c'è. Come state? Avete trascorso un buon fine settimana? Avete trascorso sicuramente un inizio di mattinata degno di Radio Alta. Saluto Teo Mangione, colazione con Radio Alta, e siamo pronti per riaddentrarci nuovamente in quello che è il territorio può proporci, ci propone. Ne parliamo oggi insieme a Maria Grazia Panigada. Andiamo al Teatro Donizetti, la stagione dei teatri 2025-2026 che volge al termine con l'ultimo appuntamento, la cui prima è stata sabato sera, spettacolo incredibile, e ne parleremo. Oggi c'è la pausa, ma da martedì, quindi da domani fino a domenica con il pomeridiano delle 15:30, ci sarà l'appuntamento con Shakespeare e con il Riccardo III di Shakespeare con protagonista Maria Paiato. Ne parliamo tra poco con Maria Grazia Panigada. Fatevi sentire, fatevi, cosa state facendo, raccontatemi la vostra mattinata e il vostro inizio di settimana, che si sa è sempre un po' difficile da affrontare il lunedì, a quell'alone di pesantezza, il weekend appena passato, quello che deve arrivare ancora lontano, ma ci pensiamo noi con la nostra musica grande. Io non l'ho ancora visto, colpevole me, e parlo di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, di cui parlammo anche in tempi non sospetti. Un annetto fa avevamo visto insieme la notizia del posticipo dell'uscita, finalmente è uscito e non l'ho ancora visto. Davide, male, molto male, ma chi l'ha visto mi dice essere un bel film che lascia un po' di dolce in bocca, e ne abbiamo bisogno, secondo me, al di là di tutte le notizie negative che riceviamo da ogni angolo. Lo ascoltiamo, Michael Jackson, fatemi sapere, 329 11 84 864, fatemi sapere se avete visto il film, se vi è piaciuto. Anche sulla nostra community qualcuno qualche giorno fa si era lasciato andare a qualche parere sicuramente positivo. Michael Jackson, lo ascoltiamo.

0: L'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Siamo arrivati così alla fine di questa stagione dei teatri 2025-2026. Teatro Donizetti, ne parliamo con la nostra ospite Maria Grazia Panigada. Maria Grazia, buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno a tutti, è sempre bellissimo ritrovarsi qui.
1: Io stavo guardando, come dire, la cartella stampa che un tempo fu nuova e praticamente l'abbiamo esaurita così,
2: no,
1: con l'ultimo appuntamento.
2: Sì, sì, sembra iniziato, sembra ieri. In realtà siamo pronti già per la prossima stagione tra pochissimo.
1: E ne scopriremo delle belle. Io vorrei parlare con te, Maria Grazia, invece di quello che è accaduto e accadrà per tutta la settimana, quindi fino a domenica, il 17 di maggio, quindi da domani, perché oggi c'è la pausa, quindi da martedì fino a sabato alle 20:30, domenica alle 15:30, il Riccardo III e Maria Paiato.
2: Sì, e tra l'altro avremo anche un incontro con la compagnia giovedì alle ore 18, quindi anche un'occasione per avere anche un approfondimento. Sì,
1: un grande classico, qui si parla di Shakespeare.
2: Sì. Sì, qui siamo veramente, come dire, nel cuore del teatro e in questa performance così famosa, anche così voluta fortemente dai grandi interpreti. E la cosa molto particolare è che da decenni che una grande interprete del teatro italiano, Maria Paiato, voleva diventare Riccardo III. E non trovava un regista che fosse disponibile a questo azzardo.
1: Sì.
2: Finché è arrivato Andrea Chiodi, in cui hanno deciso di fare questa grande scommessa. E perché in realtà è un ruolo maschile, ovviamente,
1: certo.
2: No? E oltretutto è un ruolo di una figura maschile malforme, ripiegata su se stessa, quindi e chi lo fa come donna, ovviamente, come dice la stessa Paiato, deve annullare la propria dimensione di femminilità, no? E qui lei ha voluto questa sfida, ha voluto fortemente con questa sfida, è in scena con altri 10 attori, quindi una grande messa in scena, è una produzione importante del Centro Teatrale Bresciano, dello Stabile di Genova, del Biondo di Palermo, del Teatro Stabile di Roma, quindi grandi teatri che si sono messi insieme per fare questo spettacolo che io credo lascerà il segno.
1: Maria Paiato, dicevo prima, Maria Grazia, ma me lo hai confermato anche tu, è un grande nome del teatro, non soltanto del cinema, ma proprio del teatro, sì. Con grandi produzioni, e adesso ci dici anche questa di questa sua abilità nell'entrare nel ruolo maschile, quindi ancora di più mi stimola la curiosità e la riflessione di questa messa in scena che oltretutto ci racconti essere molto ben curata anche dal punto di vista delle scenografie, giusto? Immagino.
2: Sì, è una messa in scena molto molto essenziale che fa proprio risuonare le parole di Shakespeare. Sai, Maria Paiato, io credo davvero che sia, oltre a essere una grande attrice, una persona meravigliosa che fa il suo lavoro con uno spirito di anche di ascolto e di attenzione nei confronti degli altri attori, e questo devo dire le fa merito, però lei è una grande protagonista, quindi l'abbiamo vista in Due donne che ballano, l'abbiamo vista anche anni fa con Maurizio Donadoni in un ruolo anche comico, cioè è davvero quell'attrice che è in grado di entrare nei personaggi, nelle situazioni e di farle proprie. Qui mi raccontavano delle persone che l'hanno visto che in altri teatri è capitato che non si rendessero conto che fosse una donna. Cioè, è tanta roba.
1: Vuol dire esatto, una grande preparazione dal punto di vista in primis attoriale, ma poi anche come persona e come personalità, immagino. Maria Paiato. Maria Grazia, mi ha fatto veramente piacere, ci tenevo ad averti ospite anche per la conclusione di questa stagione dei teatri 2025-2026, con l'invito a tutti i nostri ascoltatori, chiaramente per questa ultima settimana di programmazione col Riccardo Riccardo III di cui ci hai appena raccontato, ma poi dovremo comunque raccontare tutto quello che accadrà nella nuova stagione. Tempo qualche settimana, verranno svelati tutti i segreti, vero?
2: Assolutamente sì, ho moltissima voglia di raccontarveli perché credo sarà una bella stagione.
1: Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della stagione di Prosa ed altri percorsi del Teatro Donizetti. Grazie mille, Maria Grazia, a presto.
2: Grazie, buona giornata.

come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: tutto com'è.
1: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the Button.
2: Costanzo Del Pinto con Push the Button per nuovi suoni. Vedete, no, che stiamo parlando, abbiamo parlato in apertura di Michael Jackson. Ci sono pareri positivi, estremamente positivi, su questo film che è nelle sale. Secondo me ci resterà ancora per un paio di settimane buone, così ho il tempo di andare a vederlo, quantomeno. A proposito di film, ritorniamo al cinema per una proiezione straordinaria che avverrà nella giornata di oggi, questa sera. Alle 21 vi porto allo schermo bianco, siamo al Daste per intenderci, via Daste Spalenga. Questa sera allo schermo bianco torna una delle commedie americane più amate, secondo me, di tutti i tempi. Vi parlo di A qualcuno piace caldo, diretta da Billy Wilder con Marilyn Monroe e questa coppia fantastica di attori che sono Tony Curtis e Jack Lemmon, che hanno, come dire, hanno messo del loro per contribuire a questo successo che ci riporta veramente ad anni passati, 59 se ricordo bene, forse prima degli anni 60, 1959 ricordavo bene, con questa apoteosi di gag, di doppi sensi, di travestimenti chiaramente, e quindi ritorna sullo schermo questa sera alle ore 21 allo schermo bianco A qualcuno piace caldo. Trovate tutte le info su lab80.it. Non muovetevi, restate lì con me, perché tra poco, dopo le notizie, ritorniamo con Elton John. State lì.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
3: La febbre del sabato sera
1: è il film che ha cambiato un'epoca, la colonna sonora più venduta della storia, un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever,
3: la febbre del sabato sera.
1: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
4: Spot, spot.
5: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

0: ben ritrovati da Ugo Scali. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta a caldo il presidente Trump. Intanto il petrolio torna a guadagnare oltre il 3%. Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles prevista la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Sono ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre sono attesi prossimamente in Russia gli emissari di Trump. Putin è disponibile a trattare anche con l'Europa per chiudere il conflitto, ma l'alto rappresentante europeo Kallas boccia la proposta moscovita di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro, non è saggio, fa sapere Kallas. Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Uno dei cittadini statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare per lui l'isolamento. Completamente invece asintomatici i quattro residenti in Italia. E il Papa, dopo il Regina Coeli, ha ringraziato l'arcipelago atlantico che visiterà tra un mese nel suo viaggio pastorale per l'accoglienza proprio della nave con i casi di antivirus. Poi ha lanciato l'appello per Ciad e Mali.
1: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
0: Lo sport: nella terz'ultima giornata di A il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in area europea per il Como. Nel tennis, Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi, mentre Arnaldi e Cocciaretto hanno dovuto lasciare gli internazionali. Oggi riflettori puntati su Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino.
2: Spot, spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: To keep on rocking, Vinyl Revolution.
8: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
9: On a journey to the rock and roll satellite.
8: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
10: Rock Airplay Mainstream.
8: La classifica dei brani più programmati.

0: il rock che devi ascoltare. Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
1: Alta. Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

con Candle in the Wind qui su Radio Alta. Ritorniamo sul territorio perché tutti i lunedì, proprio a partire da oggi e fino al primo di giugno, ci sarà il processo alla tappa. Siamo alla Biblioteca Tiraboschi e qui verranno analizzate le tappe del Giro d'Italia passate e quelle che vengono. Quindi perché andare in biblioteca per partecipare a questo processo? Perché ci saranno i percorsi più belli, le salite più dure, gli arrivi più mozzafiato e poi ancora quale ciclista ha sorpreso di più, quello che ha deluso. Insomma, ci sarà un po' un processo stile Moviola riguardante l'attuale Giro d'Italia. L'appuntamento è per tutti lunedì, come vi dicevo, fino al primo di giugno alla Biblioteca Tiraboschi, ore 17:30. Pino Daniele adesso con Amici come prima e poi continuiamo a raccontare Bergamo.

0: nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Una bella notizia che riguarda da vicino Bergamo e uno dei suoi artisti, secondo me, più importanti. Parliamo di Bruno Bozzetto, già nostro ospite anche di Nell'aria c'è, e questo David di Donatello, che lui ha vinto e gli verrà assegnato per l'animazione. Bruno Bozzetto, maestro indiscusso del cinema animato italiano, autore di opere che hanno lasciato un segno anche a livello internazionale, un riconoscimento, il David, che arriva dopo una lunghissima carriera e che allo stesso tempo racconta anche un cambiamento più ampio, secondo me, quello del ruolo dell'animazione, del cartone animato nel cinema di oggi. Bozzetto, classe 1938, ha iniziato a lavorare da giovanissimo e già negli anni 60 aveva portato in Italia un modo completamente nuovo di fare animazione, non soltanto intrattenimento per i più piccoli, ma un linguaggio capace di parlare anche agli adulti, soprattutto agli adulti, probabilmente con ironia, con l'intelligenza e con lo sguardo molto lucido sulla società. Il suo personaggio più celebre è sicuramente il signor Rossi, un uomo qualunque alle prese con le contraddizioni e le problematiche anche della vita quotidiana. È un personaggio semplice, ma solo in apparenza, perché negli anni è diventato quasi uno specchio dei cambiamenti sociali italiani. Tra le sue opere più note voglio ricordare Allegro non troppo, film del 1976 che unisce la musica classica all'animazione in modo originale e sperimentale. Un lavoro che dimostra bene la sua capacità di mescolare linguaggi diversi, di uscire dagli schemi, ancor più se consideriamo che è antecedente in termini di progetto anche a Fantasia di Walt Disney. Ecco, perché il tema era proprio quello, quindi animazione e musica classica. Quello che però mi colpisce, andando a riguardare anche la sua carriera, è sicuramente la coerenza, perché Bruno Bozzetto ha sempre cercato di usare l'animazione come uno strumento per raccontare il mondo e non solo per far sorridere, ma anche per far riflettere. Proprio su questo punto arriva uno degli aspetti più interessanti di questo premio, il David, perché per molti anni l'animazione è stata considerata un genere minore, un cugino sfigato, lo vogliamo definire così, del cinema. Invece oggi le cose sono, per fortuna, decisamente cambiate, perché è sempre più riconosciuta come una forma espressiva completa, capace di affrontare temi complessi, di parlare a pubblici diversi, e quindi il David di Donatello a Bozzetto è anche un segnale di questo cambiamento culturale, un modo per riconoscere questo valore del linguaggio che nel tempo si è evoluto. Parlo chiaramente del linguaggio dell'animazione e del cartone animato, e in qualche modo ha conquistato anche uno spazio e un'attenzione maggiori e differenti. Quindi anche per Bergamo è un motivo di orgoglio ancora più grande, perché Bruno Bozzetto è uno di quegli artisti che hanno saputo portare il nome del territorio ben oltre ai confini locali, costruendo un percorso originale e sicuramente riconoscibile. Tra l'altro stavo anche leggendo che Bruno Bozzetto sarà prossimamente anche ospite dei Bergamo Animation Days, i BAD, Bergamo Animation Days, il 16 di maggio, e verrà intervistato da Lillo Pasquale Petrolo in questo talk dal titolo Fammi ridere, moderato da Valentina Mazzola. Insomma, Bruno Bozzetto ancora una volta agli onori delle cronache, un bergamasco di cui abbiamo saputo, come dire, apprendere e conoscere la vita professionale e il grande riconoscimento finalmente del

0: Ozier con Too Sweet qui su Radio Alta. Vi voglio ricordare un ultimo appuntamento per la giornata di quest'oggi. Andiamo alla Chorus Life Arena, ne abbiamo parlato anche approfonditamente già la settimana scorsa. Sto parlando di È questa la vita che sognavo da bambino. Sul palco della Chorus Life Arena di Bergamo va in scena questa sera Luca Argentero, che racconta le storie di questi grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno deciso di entrare nella storia italiana, nella storia della società. Sono le storie di Luisin Malabrocca, di Walter Bonatti e di Alberto Tomba, che sono tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere intere generazioni di italiane e di italiani, chiaramente, con la regia di Edoardo Leo e i testi di Gianni Corsi, Edoardo Leo e Luca Argentero. Musiche di Davide Cavuti. Questa sera l'appuntamento alla Chorus Life Arena, biglietti a partire da 33 euro. Io mi fermo qui per quest'oggi, credo e spero di avervi raccontato a dovere quello che accadrà nella giornata di oggi a Bergamo, non soltanto nella nostra provincia. E poi restate con noi, per cui dopo le notizie all'una ci sarà Fabrizio Pirola con tutto Atalanta News e poi l'appuntamento consueto del pomeriggio con Keep on Rocking e il nostro Teo Mangione, e alle 16 Luciano Berri con Discovery Funk. Io sono Davide Munari, grazie mille per l'ascolto, ci risentiamo domani subito dopo colazione con Radio Alta. Non mancate!
1: Spot, spot!
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Estratto dal percorso più recente di Achille Lauro pubblicato da Warner Music. Produzione di Nicolò Boss Doms e arrangiamenti che uniscono pop orchestrale e scrittura autobiografica. Per nuovi suoni su Radio Alta. Achille Lauro in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Andiamo subito in Alta Valle Brembana, San Giovanni Bianco, perché c'è stato un incidente, un investimento di un ragazzino di 15 anni che stava attraversando proprio in mezzo al paese sulla strada statale 4 e 70 della Valle Brembana. Coinvolti due ragazzi, il 14enne che è rimasto a terra e un 24enne. Il più giovane appunto è stato investito dall'auto alla cui guida si trovava questo ragazzo di 24 anni di Camerata Cornello. Siamo all'altezza di Piazza Martiri di Cantiglio mentre attraversava la strada davanti al bar della Piazzetta. Bene sul posto due ambulanze della Croce Rossa di San Pellegrino e Villa Dalmè. Le condizioni del 14enne investito sono risultate da subito gravissime. È stato portato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo ed è ancora ricoverato in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. L'altro giovane invece, l'investitore, è stato portato solo per accertamenti all'ospedale di San Giovanni Bianco.
3: La 97esima adunata nazionale degli alpini a Genova ha visto la presenza di migliaia di penne nere bergamasche accompagnate dai loro familiari ed amici. È stata una adunata che ha visto un'accoglienza calorosa da parte dei genovesi. Al di là di quelle che sono state le polemiche iniziali, è andato tutto bene. La presenza soprattutto di tanti sindaci bergamaschi che, come sempre per tradizione, hanno voluto accompagnare gli alpini che sono presenti nei comuni anche per ringraziarli delle numerose attività che si sono svolte. Come detto dal presidente della sezione di Bergamo, si guarda alla possibilità di voler svolgere nel 2029 la adunata nazionale a Bergamo per i 100 anni di fondazione della sezione orobica. Dunque l'anno prossimo ci si sposta di pochi chilometri perché la adunata nazionale si svolgerà a Brescia. Questo è quello che è successo a Genova e devo dire che il calore degli alpini e l'accoglienza dei genovesi è stata davvero esemplare.
4: Grande vittoria dell'Atalanta a San Siro, 3-2, ma poteva essere un risultato molto più netto e rotondo. Una partita in cui il Milan è partito forte, ma l'Atalanta poi ha subito segnato la prima occasione all'ottavo minuto con Ederson dopo un bel cross di De Ketelaere, una bella giocata di Raspadori, è arrivato il gol di Ederson, 1-0, e così insomma l'Atalanta ha preso un po' in pugno le redini della partita. Alla mezz'ora è arrivato il gol del 2-0 di Zappacosta dopo un altro bel cross di De Ketelaere, una bella sponda di Krstović e Zappacosta tu per tu col portiere ha messo il pallone dentro. Si è andati così all'intervallo sul risultato di 2-0. In avvio di secondo tempo Raspadori, gran gol, il gol del 3-0 da dentro l'area, si è spostato verso il primo palo col mancino, proprio sul primo palo ha punito il portiere del Milan Magnan. Lì l'Atalanta poi ha avuto anche una serie di occasioni per arrivare a segnare il quarto gol, ma è stato il Milan a pochi minuti dal 90esimo con Pavlovic a riaprire la partita, un colpo di testa su un calcio di punizione, e al 94esimo è arrivato invece un calcio di rigore per il Milan, un fallo di De Ron su Nkunku e il gol realizzato proprio da Nkunku. Un po' di sofferenza nel finale per l'Atalanta, ma alla fine ha chiuso con questa bella vittoria che in campionato mancava da circa un mese, e soprattutto, come state vedendo dalla classifica, l'Atalanta ha praticamente blindato il settimo posto, perché se il Bologna non dovesse vincere domani sera sul campo del Napoli secondo in classifica, l'Atalanta sarebbe aritmeticamente settima e potrebbe aspettare la finale di Coppa Italia di mercoledì tra Lazio e Inter. In caso di vittoria dell'Inter, festeggiare con due giornate d'anticipo una qualificazione alla Conference League, che non sarà il più grande dei risultati, però insomma mantiene l'Atalanta nel giro delle coppe europee.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: È arrivata! Ciottina! La tazzina!
8: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te!
9: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Di Ciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
8: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina.
9: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Di Ciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Di Ciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
8: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
10: Voglio più!
11: Più!
10: Più!
0: Ma più cosa?
10: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
10: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play. Today. Nuovi suoni.
2: Madame pubblica oggi Volevo capire con Marrakesh, il nuovo singolo che accompagna l'uscita del suo terzo album, Disincanto, per Sugar Music. Un disco che esplora il dubbio, la complessità e la libertà di mettere in discussione ciò che si è appreso, attraversando incanto, frattura e rinascita. Nei credits spiccano la produzione artistica del team Sugar e la collaborazione autoriale tra i due protagonisti. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Madame, volevo capire.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace, non mi piace, la loro risposta è inappropriata, commenta Trump. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen, gli Houthi a Gaza, Hamas e in Libano Hezbollah. Ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre Trump è pronto a inviare i suoi emissari a Mosca, Putin disponibile a finire la guerra e a trattare con l'Europa. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Katja Kallas, boccia però la proposta di Mosca di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di fare nomi al posto nostro, non è saggio, spiegando poi che Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone comunque una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare il quadro della situazione. Una cittadina francese risulta al momento positiva, la donna ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro a casa dopo l'evacuazione dalla nave MV Odius. Completamente asintomatici invece i quattro residenti in Italia che si trovavano a bordo della nave da crociera. Il ministro della cultura Giuli ha azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Lollobrigida cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos. Restano stazionarie le condizioni del 14enne che è stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressione è avvenuta a Napoli ad opera di un 15enne, poi bloccato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio. Nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in zona Europa per il Como, stasera in campo la sfida tra Napoli e Bologna. È tutto.
0: Spot Spot.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti

0: li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
6: E che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
4: Alta Play Yesterday.
5: Suona 2000.
4: Quando la musica scrive la storia.
5: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
3: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
2: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
5: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Andiamo subito in Alta Valle Brembana a San Giovanni Bianco perché c'è stato un incidente, un investimento di un ragazzino di 15 anni che stava attraversando proprio in mezzo al paese sulla strada statale 4 e 70 della Valle Brembana. Coinvolti due ragazzi, il 14enne che è rimasto a terra e un 24enne. Il più giovane appunto è stato investito dall'auto alla cui guida si trovava questo ragazzo di 24 anni di Camerata Cornello. Siamo all'altezza di Piazza Martiri di Cantiglio mentre attraversava la strada davanti al bar della Piazzetta. Bene, sul posto due ambulanze della Croce Rossa di San Pellegrino e Villa Dalmè. Le condizioni del 14enne investito sono risultate da subito gravissime. È stato portato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo ed è ancora ricoverato in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. L'altro giovane invece, l'investitore, è stato portato solo per accertamenti all'ospedale di San Giovanni Bianco.
3: La 97esima adunata nazionale degli alpini a Genova ha visto la presenza di migliaia di penne nere bergamasche accompagnate dai loro familiari ed amici. È stata un'adunata che ha visto un'accoglienza calorosa da parte dei genovesi. Al di là di quelle che sono state le polemiche iniziali, è andato tutto bene. La presenza soprattutto di tanti sindaci bergamaschi che, come sempre per tradizione, hanno voluto accompagnare gli alpini che sono presenti nei comuni anche per ringraziarli delle numerose attività che si sono svolte. Come detto dal presidente della sezione di Bergamo, si guarda alla possibilità di voler svolgere nel 2029 la adunata nazionale a Bergamo per i 100 anni di fondazione della sezione orobica. Dunque l'anno prossimo ci si sposta di pochi chilometri perché la adunata nazionale si svolgerà a Brescia. Questo è quello che è successo a Genova e devo dire che il calore degli alpini e l'accoglienza dei genovesi è stata davvero esemplare.
4: Grande vittoria dell'Atalanta a San Siro, 3-2, ma poteva essere un risultato molto più netto e rotondo. Una partita in cui il Milan è partito forte, ma l'Atalanta poi ha subito segnato la prima occasione all'ottavo minuto con Ederson dopo un bel cross di De Ketelaere, una bella giocata di Raspadori, è arrivato il gol di Ederson, 1-0. E così insomma l'Atalanta ha preso un po' in pugno le redini della partita. Alla mezz'ora è arrivato il gol del 2-0 di Zappacosta dopo un altro bel cross di De Ketelaere, una bella sponda di Krstović e Zappacosta tu per tu col portiere ha messo il pallone dentro. Si è andati così all'intervallo sul risultato di 2-0. In avvio di secondo tempo Raspadori, gran gol, il gol del 3-0 da dentro l'area, si è spostato verso il primo palo col mancino, proprio sul primo palo ha punito il portiere del Milan Magnan. Lì l'Atalanta poi ha avuto anche una serie di occasioni per arrivare a segnare il quarto gol, ma è stato il Milan a pochi minuti dal 90esimo con Pavlovic a riaprire la partita, un colpo di testa su un calcio di punizione. E al 94esimo è arrivato invece un calcio di rigore per il Milan, un fallo di De Ron su un Kunku e il gol realizzato proprio da un Kunku. Un po' di sofferenza nel finale per l'Atalanta, ma alla fine ha chiuso con questa bella vittoria che in campionato mancava da circa un mese e soprattutto, come state vedendo dalla classifica, l'Atalanta ha praticamente blindato il settimo posto, perché se il Bologna non dovesse vincere domani sera sul campo del Napoli secondo in classifica, l'Atalanta sarebbe aritmeticamente settima e potrebbe aspettare la finale di Coppa Italia di mercoledì tra Lazio e Inter. In caso di vittoria dell'Inter, festeggiare con due giornate d'anticipo una qualificazione alla Conference League che non sarà il più grande dei risultati, però insomma mantiene l'Atalanta nel giro delle coppe europee.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: È arrivata Diciottina, la tazzina.
8: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
9: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
8: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
9: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
8: Con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Warren, Fever Dream. Dopo il successo virale dei primi singoli, Alex Warren pubblica un brano pop rock dal taglio cinematografico, prodotto da John Feldman, testo personale e ritornello che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Warren, Fever Dream.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
0: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
6: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
7: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Resta alta l'attenzione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense di pace. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. A stretto giro le parole di Teheran: il nostro piano è generoso e razionale. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe, dice, anche il crollo dei gruppi alleati. Al Consiglio degli Esteri dell'Unione Europea sul tavolo anche l'accordo politico sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti in Cisgiordania. E nuovi raid israeliani in Libano, dove la tregua resta ormai solo sulla carta. Gli aerei di Tel Aviv hanno colpito la città di Abba, 2 i morti, 5 i feriti. Anche ieri l'IDF ha bombardato posizioni nella zona meridionale del paese. Un riservista israeliano è rimasto ucciso in un attacco di droni di Hezbollah nel nord di Israele. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa. La conferma del Ministero della Salute, che predispone una circolare a regioni e uffici di frontiera, una cittadina francese, è positiva dopo l'evacuazione dalla nave Ondius. Completamente asintomatici invece i nostri 4 connazionali. Un agente della Guardia Civile spagnola di 62 anni è morto a Tenerife a causa di un infarto mentre lavorava allo sbarco e al rimpatrio dei passeggeri. Ancora vittime di incidenti stradali, 2 ragazzi di 22 anni sono morti ieri sera a Roma. Lo scontro è avvenuto nel quadrante sud della capitale. 2 giovani erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. Da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il ministro della Cultura Giuli ha ieri azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni, attaccano le opposizioni, la maggioranza è nel caos. Il presidente Mattarella, mentre andiamo in onda, assiste a Milano, nella sede della fondazione di Renzo Piano, ad una lezione del senatore a vita sull'arte del costruire, alla presenza di circa una ventina di studenti. Dopo

0: per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
7: Sweet dreams are made of this. Who am I?
8: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Voglio più, più, più.
0: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
2: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Grande. Radio Alta.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Today. Massima rotazione.
6: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent, Love Bites Back.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.

0: Bergamo TG. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che...
2: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
3: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te!
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.

10 volte per eliminare le fibre killer. Madri sempre più equilibriste tra carriere interrotte e part-time, elaborazione CISE sui dati di Save the Children, la maternità costa alle lavoratrici la riduzione netta delle carriere. Meno del 59% delle mamme sono oggi occupate in Bergamasca. 97esima

0: ieri nel centro della città, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. L'Atalanta sbanca San Siro e blinda il settimo posto, l'Atalanta torna dunque a correre con una prova quasi perfetta, vince 3-2 sul campo del Milan, ora il settimo posto che potrebbe valere la Conference League è praticamente blindato e se oggi Bologna non vincerà a Napoli sarà certo. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura ci occupiamo della stretta sulla rimozione dell'amianto, 100 interventi al mese in Bergamasca, in particolare nel servizio.
1: La lotta all'amianto a Bergamo sta attraversando una fase di profonda trasformazione segnata da un rigore normativo che non lascia più spazio all'incertezza. Quello che fino a ieri era considerato un rischio gestibile con cautela, oggi è diventato l'oggetto di una vera e propria stretta preventiva che coinvolge proprietari di immobili, imprese e tecnici. I dati dell'ATS confermano l'urgenza di questo impegno, con oltre 1260 interventi registrati nell'ultimo anno e ben 424 già eseguiti da gennaio e primi di maggio. Praticamente oltre 100 al mese, la provincia si conferma un territorio dove l'attenzione resta altissima. Il cuore del cambiamento introdotto dagli aggiornamenti al testo unico sulla sicurezza risiede in un principio semplice quanto perentorio: non si può più intervenire su un edificio costruito prima del 1992 senza aver prima accertato, con prove documentali o analisi di laboratorio affidate a professionisti, l'eventuale presenza di fibre killer. Questo significa che la sorpresa in cantiere non è più un'opzione tollerata. Di qui anche la rigidità espressa recentemente da ANAS sulla tangenziale sud in riferimento alla discarica di Petosino, che potrebbe rivelare durante gli scavi per la tratta in trincea presenza di rifiuti pericolosi. La verifica deve precedere ogni colpo di piccone per evitare dispersioni di polveri letali. Parallelamente, le soglie di sicurezza per chi lavora a contatto con questi materiali sono state drasticamente abbassate, seguendo le nuove direttive europee. Il limite di esposizione è stato ridotto di 10 volte, passando da 100 a soli 10 fibre per litro. Un segnale inequivocabile di come la soglia di tolleranza si stia spostando verso lo zero. L'amianto infatti non è soltanto nei grandi tetti di cemento amianto che ancora punteggiano il paesaggio industriale, ma si nasconde in dettagli insospettabili del nostro quotidiano, come gli stucchi delle finestre, le tubazioni di scarico, i vecchi pavimenti linoleum. Le strategie adottate sul territorio robico puntano ora decisamente sulla rimozione definitiva piuttosto che su soluzioni tampone. L'obiettivo è eliminare il problema alla radice, garantendo che ogni area bonificata venga sottoposta a rigidi test ambientali prima di essere restituita all'uso comune. In questo contesto l'ATS di Bergamo agisce come supervisore. È un impegno collettivo che richiede trasparenza e responsabilità, ma che rappresenta l'unico percorso possibile per chiudere definitivamente un capitolo doloroso della nostra storia edilizia industriale, mettendo al primo posto la salute delle persone.
0: Ci colleghiamo con Antonella Regonesi, dirigente professione sanitaria dell'area prevenzione di ATS Bergamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Senta, abbiamo sentito che insomma le regole sono più strette, le regole sono anche più severe per quanto riguarda la gestione, la rimozione di tutte quelle superfici, non soltanto che hanno amianto, Ethernet, insomma, all'interno. E se nel passato si diceva insomma che c'era una sorta anche di intervento tampone, chiamiamolo così, oggi quell'intervento non è più ammesso, bisogna intervenire in maniera drastica con la rimozione definitiva.
2: Beh, diciamo che la normativa in materia di amianto è stata aggiornata da un decreto legislativo entrato in vigore il 24 gennaio che ha recepito delle direttive comunitarie, secondo le quali il principio è la riduzione dell'esposizione ad amianto al livello più basso tecnicamente possibile. In questo senso vanno di fatto tutti gli aggiornamenti, per cui come dicevate voi all'ingresso appunto di questa intervista, è molto importante che la presenza dell'amianto adesso venga gestita e verificata prima dell'inizio di ogni lavoro di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, per cui questo è un aspetto che interessa tutti: il privato cittadino committente, le imprese e tutto quell'iter di professionisti che di fatto regolamentano e gestiscono questo tipo di intervento. La normativa nuova, il nuovo aggiornamento ha introdotto una data che è il 1992, indicando che tutti gli edifici realizzati in precedenza a quella data possono contenere amianto e pertanto questo va ricercato. Perché dico possano contenere amianto? Perché è dal 1992 che con la legge 257 si è dato il vieto all'utilizzo dell'amianto, al di là di alcuni particolari che riguardano ad esempio le coperture in cemento amianto che si possono sono state utilizzate fino al 94, però la linea di confine la segna quella data. Quindi è molto importante ricercarlo, è molto importante quindi che esista un censimento, che laddove il sospetto della presenza di amianto debba essere confermato ci si rivolga a dei laboratori certificati in grado di fatto di fornire tutte le indicazioni, la tipologia di materiale presente, e quindi si debba intervenire rimuovendo l'amianto prima di ogni altro intervento che, come abbiamo detto, può essere di ristrutturazione, di demolizione o di manutenzione.
0: Senta, quindi il cittadino ha un ruolo importante.
2: Estremamente importante, infatti questa comunicazione è rivolta a tutti, anche al cittadino che deve essere reso edotto, informato di questa necessità di ricercare l'amianto. È chiaro che in un'abitazione potrebbe essere rintracciato ad esempio nelle canne fumarie piuttosto che in tubature, mentre nelle aziende lo possiamo rintracciare nel linoleum, come dicevate ancora voi, nello stucco delle finestre, in pannelli di isolamento oppure in pannelli messi vicino delle fonti di calore erano applicati per l'appunto per evitare questo tipo di rischio.
0: Senta, il ruolo di ATS in tutto questo è il fatto che comunque si parla di circa 100 rimozioni al mese, quindi si sta davvero accelerando parecchio su questo fronte.
2: Sì. L'attenzione di ATS è veramente alta, è altissima. Voi pensate che attraverso il sistema informatizzato regionale tutte le aziende che rimuovono amianto hanno l'obbligo di inoltrarci una comunicazione nella quale indicano dove i lavori vengono svolti e la tipologia di intervento che viene adottato. Quindi ATS verifica tutto ai sensi della sicurezza proprio a tutela tanto del lavoratore quanto del cittadino. Esegue anche degli accertamenti preventivi se l'intervento lo richiede e comunque verifica praticamente tutte queste comunicazioni che ci vengono fornite. Quindi, come diceva lei, 400, sì, nell'arco degli ultimi anni sono circa 1300 i piani di lavoro che ci sono stati inoltrati con questo sistema da parte delle aziende. La stragrande maggioranza riguarda la rimozione di amianto compatto, intendendo coperture in cemento amianto, fumari e tubazioni, però c'è anche una parte di rimozione di amianto più strettamente legata a quella componente friabile che ha bisogno di una particolare attenzione perché ha insito un rischio decisamente maggiore rispetto a quello delle coperture in cemento amianto.
0: Perfetto, io la ringrazio, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, però ecco, l'importanza è ribadire ai cittadini, soprattutto perché le imprese in qualche modo magari hanno più canali per essere informati, i cittadini che qualora insomma notassero all'interno della propria abitazione, della propria casa, del proprio edificio, dei riferimenti appunto delle manifatture che possono richiamare l'amianto, insomma subito ne diano notizia, perché è importante, fondamentale appunto rimuoverle e tempi, insomma, così.
2: Sicuramente.
0: L'altro tema sarebbe quello delle risorse, a chi spetta poi la rimozione dal punto di vista economico. In una battuta, spetta al privato.
2: Spetta a chi detiene, a chi è proprietario di quei manufatti.
0: e insomma le spese ci sono, però se la legge questo prevede per la nostra salute penso che sia fondamentale saperlo e poi provvedere. Grazie ad Antonella Regonese, avremo modo di ritornare su questo argomento. Grazie e buon lavoro. E a proposito di lavoro, parliamo di donne e del lavoro, perché la vita delle mamme soprattutto è una vita da equilibriste.
1: Per le donne bergamasche la maternità non è soltanto una scelta affettiva, ma uno spartiacque professionale che le costringe ad un ruolo da equilibriste, sospese tra la volontà di lavorare e la necessità di gestire la casa. Secondo le analisi della CISL di Bergamo sui dati di Save the Children, la cosiddetta penalità per la maternità, ovvero il sacrificio in termini di carriera e stipendio, raggiunge il 33%, con effetti negativi che si trascinano per tutta la vita lavorativa. Il divario tra padri e madri in provincia è netto, mentre per gli uomini la paternità sembra quasi favorire l'occupazione, lavora il 92% dei padri, per le donne accade l'opposto. Se il tasso di occupazione femminile generale è già inferiore di 20 punti rispetto a quello maschile, il confronto diretto tra chi ha figli è impietoso. La quota di madri lavoratrici scende dal 69% per chi non ha figli a meno del 59% per chi ne ha due o più. A rendere precario questo equilibrio è la qualità dei contratti e il livello delle retribuzioni. In provincia oltre la metà delle nuove assunzioni femminili è a tempo parziale. Complessivamente una madre su tre lavora con orario ridotto e inoltre un caso su 10 si tratta di un part-time involontario, una scelta obbligata dalla mancanza di servizi di supporto che riduce drasticamente lo stipendio mensile e la futura pensione. Questa fragilità economica alimenta la glaciazione demografica. Le nascite a Bergamo sono crollate del 33% in 20 anni, toccando il minimo storico di 7.200 nati nel 2025. Nonostante due donne su tre desiderino avere figli, la realtà dei contratti precari e la carenza di tutele rendono la maternità un rischio economico che molte oggi non possono più permettersi di correre.
0: La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di truffe e danni degli over 65, oltre 48.000 vittime l'anno. I dati del 2025 indicano tra l'altro un raddoppio dei casi, un'impennata del 62% per le frodi finanziarie online. Per contrastare questo scenario l'associazione Codici ha chiesto ufficialmente alla regione l'istituzione di un fondo permanente per la prevenzione. Le attuali risorse sono giudicate insufficienti, gli stanziamenti proposti equivalgono a meno di 5 euro per vittima, una cifra che non permette la creazione di presidi stabili. La proposta punta a finanziare sportelli di assistenza legale e psicologica, campagne di sensibilizzazione e formazione degli operatori. Parallelamente è stata chiesta un'audizione in consiglio regionale per trasformare la lotta alle truffe da intervento occasionale a strategia strutturale supportata dalla campagna territoriale Truffati due volte. Parliamo ora degli italiani e della crisi. Dal sondaggio del Sole 24 Ore, 8 su 10 temono il futuro.
1: Un impatto deciso sull'oggi e una diffusa preoccupazione per il domani segnano la percezione degli italiani di fronte alla crisi economica, secondo un'indagine di noto sondaggi per il Sole 24 Ore. 7 italiani su 10 avvertono già gli effetti diretti dei conflitti internazionali nella vita quotidiana, un dato che si traduce in un pessimismo concreto. Ben 8 su 10 temono un peggioramento economico nei prossimi mesi. Il motore dell'ansia è il caro energia, percepito dal 95% della popolazione, con l'80% degli intervistati stati che teme addirittura difficoltà nel reperimento dei carburanti a breve termine. Questa insicurezza ha già innescato un cambio di rotta nelle abitudini. Sul fronte della mobilità il 60% circa degli italiani ha scelto trasporti più sostenibili per contenere i costi, mentre il 44% ha ridotto l'uso dell'auto privata. La scure dei rincari si abbatte però soprattutto sui consumi non essenziali. Il 30% ha tagliato le spese per il tempo libero e il 20% quelle per la ristorazione. Più in generale, quasi il 70% degli utenti ha modificato le proprie scelte d'acquisto, orientandosi verso prodotti più economici o in offerta, mentre circa una persona su tre ha deciso di accantonare i risparmi per le emergenze future. Il quadro rivela fragilità diversa a seconda dell'età e della geografia. I giovani appaiono i più preoccupati per il futuro economico, l'82%, ma sono i meno disposti a rinunciare ai viaggi. Al contrario, gli anziani dichiarano per il 50% di non poter risparmiare per mancanza di disponibilità. A livello territoriale il sud emerge come l'area più colpita. Qui l'86% teme la carenza di carburante e oltre la metà dei residenti dichiara che i rincari stanno gravando pesantemente sul bilancio familiare, portando il 38% a rinviare investimenti importanti come l'acquisto della casa o dell'auto.
0: E gli effetti già si vedono, si avvicinano le vacanze, ma le prenotazioni sono notevolmente a rilento, turisti prudenti in attesa di certezze.
3: Estate alle porte, ma per chi sta pianificando le vacanze il clima è tutt'altro che sereno. L'incertezza economica ha sostituito le restrizioni, rendendo fondamentale la protezione del proprio investimento. Tra biglietto flessibile e assicurazione, la seconda è consigliata per la copertura su salute, bagagli e assistenza.
4: Riscontriamo per la nostra clientela una fase di attesa e di attenzione rispetto al tema del rincaro dei carburanti e quindi si rivolgono a noi principalmente per comprendere e per avere una consulenza adeguata per quanto riguarda il tema di questa precarietà legata al conflitto che è in corso e si sta per, speriamo, per chiudere in queste settimane.
3: L'oscillazione dei prezzi del carburante e la carenza di personale negli hub pesano ulteriormente sul settore.
5: Però purtroppo nel nostro settore tanta incertezza è alimentata dai media, da tutte le informazioni negative che ci arrivano dai media, che fanno terrorismo psicologico a nostro avviso.
3: Per evitare odissee è essenziale prenotare in anticipo, bloccando le tariffe prima di ulteriori aumenti.
5: Ci sono dei rincari, sì è vero, ma relativi. Del resto anche tutti gli anni passati abbiamo avuto dei rincari carburante. E l'altra cosa che devo dire è che se tu acquisti un biglietto, una volta acquistato e pagato, non subisce nessun aumento.
3: Scegliere voli diretti riduce sensibilmente il rischio di perdere coincidenze preziose in caso di ritardi. Un'attenzione particolare va posta alle clausole contrattuali per garantirsi rimborsi certi in ogni scenario.
4: Che proprio in queste situazioni è sempre più consigliato evitare il fai da te, ma rivolgersi a persone esperte che possono sicuramente dare delle tutele legate o a pacchetti assicurativi per integrare il proprio viaggio o a clausole per l'eventuale annullamento che possano coprire il rimborso ed eventualmente dei risarcimenti per una vacanza rovinata, e quindi rivolgendosi a dei professionisti si è sicuramente meglio tutelati.
3: In definitiva, la strategia vincente per l'estate combina tempestività, collegamenti semplici e coperture ampie.
0: Torniamo alla giornata di ieri, Alpini Faro per il futuro dell'Italia, questo è lo striscione che ha aperto la sfilata che ha concluso la tre giorni della 97esima adunata nazionale degli Alpini, 90.000 le penne nere nel centro della città di Genova, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. Nel capoluogo ligure erano arrivate oltre 400.000 persone, tra cui 6.000 penne nere bergamasche. Il vessillo della sezione Bergamo è stato scortato da oltre 250 gagliardetti di gruppo, circa 100 sindaci presenti, 3 consiglieri regionali dalla Lombardia, il presidente della provincia di Bergamo, il Gianfranco Gafforelli, europarlamentare Laura Magoni e altri 6.000 alpini. In piazza della Vittoria, sotto il palco, c'erano il ministro Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il governatore Marco Bucci, la sindaca Silvia Salis, che ha tracciato un bilancio positivo della dunata, anche se nei giorni scorsi aveva oggettivamente contribuito a creare un clima velenoso. Ed ora parliamo dei comuni al voto, incontriamo i candidati di Parzanica.
6: Parzanica al voto alle amministrative del 24 e 25 maggio. Due gruppi al confronto elettorale, Parzanica Futura nel segno della continuità con candidato sindaco Gianpietro Paratico.
7: Lista Parzanica Futura che vuole essere la continuità della lista uscente, anche per chiudere il programma dei lavori non ancora chiusi. Questi sono per esempio il revamping della mulattiera Portirone Parzanica, e inoltre nella lista sono i rappresentanti sono 90% tutti giovani, con due che riprendono la vecchia lista.
6: E Forza Popolare per Parzanica, l'alternativa. rappresentata da Corrado Danesi.
8: Forza Popolare per Bazzani che si presenta con un gruppo molto preparato. I nostri obiettivi sono molteplici, quelli essenziali sono innanzitutto la sistemazione della strada per l'eliporto, perché non ha accesso, il campo sportivo che comunque ha bisogno di una ristrutturazione completa, un campo da tennis, un campo da paddle, un campo da bocce e soprattutto anche una pista di mountain bike e soprattutto la sistemazione anche dei sentieri, perché per quanti vogliono passeggiare nel nostro ambiente molto molto bello.
6: Per il centro collinare del Sebino Bergamasco con sbocco sul lago, una delle priorità è rappresentata dalla valorizzazione di un'identità turistica sostenibile, volano dell'economia locale, forte di un territorio prezioso con vista sul Sebino. Parzanica, con poco meno di 350 abitanti, nel periodo estivo supera le 1000 presenze con le seconde case, in primis abitate da stranieri. Quindi creare luoghi e spazi di aggregazione green per favorire il movimento giovanile e maggiore attenzione al decoro urbano.
0: Parliamo di sport, parliamo di Atalanta e ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo, a te la linea.
9: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te, a tutti i telespettatori. Un buon lunedì per i tifosi dell'Atalanta, perché vincere a San Siro non è mai una cosa semplice e non è mai una cosa scontata. L'Atalanta ha espugnato il campo del Milan, impegnato a lottare per la Champions League, ha vinto con il punteggio di 3-2, dominando la partita per almeno un'ora, quando si è trovata in vantaggio per 3-0 grazie ai gol di Ederson e Zappacosta nel primo tempo e al tris di Raspadori nella ripresa. Poi una serie di infortuni sfortunati tutti nello stesso settore, quello difensivo, con Scalvini, Zappacosta e Cossonou, ha costretto l'Atalanta a fare dei cambi obbligati e a rinunciare anche a una sostituzione, e causa gli slot già utilizzati, e di conseguenza è arrivata un po' col fiato corto, diciamo così, al finale di partita, quando il Milan invece anche solo per orgoglio, per la contestazione dei suoi tifosi, ha sicuramente cercato di fare qualcosa in più, ha riaperto la partita nel finale con i gol all'88esimo di Pavlovic, al 94esimo di Nkunku su calcio di rigore. Alla fine dei conti, a conti fatti, hanno pesato nell'Atalanta almeno un paio di parate strepitose del portiere Carnesecchi nel corso della partita. Con questo risultato l'Atalanta blinda il settimo posto della classifica, all'aritmetica potrebbe mancare soltanto il risultato che coglierà il Bologna nel posticipo di questa sera contro il Napoli. Se non dovesse arrivare la vittoria per l'Atalanta, sostanzialmente sarà aritmetico settimo posto in classifica, e mercoledì insomma i tifosi dell'Atalanta si siederanno sul divano per vedere l'esito della Coppa Italia, sperando insomma che il settimo posto possa portare alla qualificazione europea. Ne parleremo stasera in diretta delle ore 21, come ogni lunedì in tutta Atalanta. In mia compagnia ci saranno l'ex portiere nerazzurro Giorgio Frezzolini, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, i giornalisti Roberto Bellingheri e Cesare Zappelli. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-6969-423 oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. In casa nerazzurra tengono banco anche il futuro dell'allenatore Raffaele Paladino, che anche ieri sera dopo la partita ha ribadito che resterebbe volentieri all'Atalanta e aspetta quindi un segnale dal club in questo senso. Dall'altra, il possibile arrivo come direttore sportivo dell'ex DS del Napoli e della Juventus, Cristiano Giuntoli. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, che ritroveremo anche nella prossima edizione del telegiornale. Ed ora le previsioni del tempo per questo inizio settimana.
10: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della Lombardia nel corso della giornata di martedì, solo un po' di residua variabilità con qualche possibile goccia di pioggia sui settori orientali della regione. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Bergamo. Sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata e con punte massime che oscilleranno tra i 19 e i 23 gradi. Clima infatti mite e gradevole. Nel corso della giornata di mercoledì continuerà a splendere il sole, le temperature non subiranno particolari variazioni, valori sempre intorno ai 20 gradi nei valori massimi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni: il tempo si farà di nuovo instabile a partire da giovedì per il transito di una nuova perturbazione con precipitazioni localmente a sfondo temporalesco, e da venerdì poi le temperature saranno in flessione. Quindi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
11: Era Bergamo TG. in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
12: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
13: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
14: È arrivata Diciottina, la tazzina.
15: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
16: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
15: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
16: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
15: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
17: Da Tanghetti, affari perfetti.
18: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
17: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad. Conad, persone oltre le cose.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: La musica grande.
7: Radio Alta.
0: Radio Alta.
8: Alta Play.
9: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi. Buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura ci occupiamo della stretta sulla rimozione dell'amianto, 100 interventi al mese in Bergamasca, i particolari nel servizio.
2: La lotta all'amianto a Bergamo sta attraversando una fase di profonda trasformazione segnata da un rigore normativo che non lascia più spazio all'incertezza. Quello che fino a ieri era considerato un rischio gestibile con cautela, oggi è diventato l'oggetto di una vera e propria stretta preventiva che coinvolge proprietari di immobili, imprese e tecnici. I dati dell'ATS confermano l'urgenza di questo impegno, con oltre 1260 interventi registrati nell'ultimo anno e ben 424 già eseguiti da gennaio e primi di maggio. Praticamente oltre 100 al mese, la provincia si conferma un territorio dove l'attenzione resta altissima. Il cuore del cambiamento introdotto dagli aggiornamenti al testo unico sulla sicurezza risiede in un principio semplice quanto perentorio: non si può più intervenire su un edificio costruito prima del 1992 senza aver prima accertato, con prove documentali o analisi di laboratorio affidate a professionisti, l'eventuale presenza di fibre killer. Questo significa che la sorpresa in cantiere non è più un'opzione tollerata. Di qui anche la rigidità espressa recentemente da ANAS sulla tangenziale sud in riferimento alla discarica di Petosino, che potrebbe rivelare durante gli scavi per la tratta in trincea presenza di rifiuti pericolosi. La verifica deve precedere ogni colpo di piccone per evitare dispersioni di polveri letali. Parallelamente, le soglie di sicurezza per chi lavora a contatto con questi materiali sono state drasticamente abbassate, seguendo le nuove direttive europee. Il limite di esposizione è stato ridotto di 10 volte, passando da 100 a soli 10 fibre per litro. Un segnale inequivocabile di come la soglia di tolleranza si stia spostando verso lo zero. L'amianto, infatti, non è soltanto nei grandi tetti di cemento amianto che ancora punteggiano il paesaggio industriale, ma si nasconde in dettagli insospettabili del nostro quotidiano, come gli stucchi delle finestre, le tubazioni di scarico, i vecchi pavimenti linoleum. Le strategie adottate sul territorio robico puntano ora decisamente sulla rimozione definitiva piuttosto che su soluzioni tampone. L'obiettivo è eliminare il problema alla radice, garantendo che ogni area bonificata venga sottoposta a rigidi test ambientali prima di essere restituita all'uso comune. In questo contesto l'ATS di Bergamo agisce come supervisore. È un impegno collettivo che richiede trasparenza e responsabilità, ma che rappresenta l'unico percorso possibile per chiudere definitivamente un capitolo doloroso della nostra storia edilizia industriale, mettendo al primo posto la salute delle persone.
1: E a proposito di lavoro, parliamo di donne e del lavoro, perché la vita delle mamme soprattutto è una vita da equilibriste.
2: Per le donne bergamasche la maternità non è soltanto una scelta affettiva, ma uno spartiacque professionale che le costringe ad un ruolo da equilibriste, sospese tra la volontà di lavorare e la necessità di gestire la casa. Secondo le analisi della CISL di Bergamo sui dati di Save the Children, la cosiddetta penalità per la maternità, ovvero il sacrificio in termini di carriera e stipendio, raggiunge il 33%, con effetti negativi che si trascinano per tutta la vita lavorativa. Il divario tra padri e madri in provincia è netto, mentre per gli uomini la paternità sembra quasi favorire l'occupazione, lavora il 92% dei padri, per le donne accade l'opposto. Se il tasso di occupazione femminile generale è già inferiore di 20 punti rispetto a quello maschile, il confronto diretto tra chi ha figli è impietoso. La quota di madri lavoratrici scende dal 69% per chi non ha figli a meno del 59% per chi ne ha due o più. A rendere precario questo equilibrio è la qualità dei contratti e il livello delle retribuzioni. In provincia oltre la metà delle nuove assunzioni femminili è a tempo parziale. Complessivamente una madre su tre lavora con orario ridotto e inoltre un caso su 10 si tratta di un part-time involontario, una scelta obbligata dalla mancanza di servizi di supporto che riduce drasticamente lo stipendio mensile e la futura pensione. Questa fragilità economica alimenta la glaciazione demografica. Le nascite a Bergamo sono crollate del 33% in 20 anni, toccando il minimo storico di 7.200 nati nel 2025. Nonostante due donne su tre desiderino avere figli, la realtà dei contratti precari e la carenza di tutele rendono la maternità un rischio economico che molte oggi non possono più permettersi di correre.
1: La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di truffe e danni degli over 65, oltre 48.000 vittime l'anno. I dati del 2025 indicano tra l'altro un raddoppio dei casi, un'impennata del 62% per le frodi finanziarie online. Per contrastare questo scenario l'associazione Codici ha chiesto ufficialmente alla regione l'istituzione di un fondo permanente per la prevenzione. Le attuali risorse sono giudicate insufficienti, gli stanziamenti proposti equivalgono a meno di 5 euro per vittima, una cifra che non permette la creazione di presidi stabili. La proposta punta a finanziare sportelli di assistenza legale e psicologica, campagne di sensibilizzazione e formazione degli operatori. Parallelamente è stata chiesta un'audizione in consiglio regionale per trasformare la lotta alle truffe da intervento occasionale a strategia strutturale supportata dalla campagna territoriale Truffati due volte. Parliamo ora degli italiani e della crisi. Dal sondaggio del Sole 24 Ore, 8 su 10 temono il futuro.
2: Un impatto deciso sull'oggi e una diffusa preoccupazione per il domani segnano la percezione degli italiani di fronte alla crisi economica, secondo un'indagine di noto sondaggi per il Sole 24 Ore. 7 italiani su 10 avvertono già gli effetti diretti dei conflitti internazionali nella vita quotidiana, un dato che si traduce in un pessimismo concreto. Ben 8 su 10 temono un peggioramento economico nei prossimi mesi. Il motore dell'ansia è il caro energia, percepito dal 95% della popolazione, con l'80% degli intervistati stati che teme addirittura difficoltà nel reperimento dei carburanti a breve termine. Questa insicurezza ha già innescato un cambio di rotta nelle abitudini. Sul fronte della mobilità, il 60% circa degli italiani ha scelto trasporti più sostenibili per contenere i costi, mentre il 44% ha ridotto l'uso dell'auto privata. La scure dei rincari si abbatte però soprattutto sui consumi non essenziali. Il 30% ha tagliato le spese per il tempo libero e il 20% quelle per la ristorazione. Più in generale, quasi il 70% degli utenti ha modificato le proprie scelte d'acquisto, orientandosi verso prodotti più economici o in offerta, mentre circa una persona su tre ha deciso di accantonare i risparmi per le emergenze future. Il quadro rivela fragilità diversa a seconda dell'età e della geografia. I giovani appaiono i più preoccupati per il futuro economico, l'82%, ma sono i meno disposti a rinunciare ai viaggi. Al contrario, gli anziani dichiarano per il 50% di non poter risparmiare per mancanza di disponibilità. A livello territoriale il sud emerge come l'area più colpita. Qui l'86% teme la carenza di carburante e oltre la metà dei residenti dichiara che i rincari stanno gravando pesantemente sul bilancio familiare, portando il 38% a rinviare investimenti importanti come l'acquisto della casa o dell'auto.
1: E gli effetti già si vedono, si avvicinano le vacanze, ma le prenotazioni sono notevolmente a rilento, turisti prudenti in attesa di certezze.
3: Estate alle porte, ma per chi sta pianificando le vacanze il clima è tutt'altro che sereno. L'incertezza economica ha sostituito le restrizioni, rendendo fondamentale la protezione del proprio investimento. Tra biglietto flessibile e assicurazione, la seconda è consigliata per la copertura su salute, bagagli e assistenza.
4: Riscontriamo per la nostra clientela una fase di attesa e di attenzione rispetto al tema del rincaro dei carburanti e quindi si rivolgono a noi principalmente per comprendere e per avere una consulenza adeguata per quanto riguarda il tema di questa precarietà legata al conflitto che è in corso e si sta per, speriamo, per chiudere in queste settimane.
3: L'oscillazione dei prezzi del carburante e la carenza di personale negli hub pesano ulteriormente sul settore.
5: Però purtroppo nel nostro settore tanta incertezza è alimentata dai media, da tutte le informazioni negative che ci arrivano dai media, che fanno terrorismo psicologico a nostro avviso.
3: Per evitare odissee è essenziale prenotare in anticipo, bloccando le tariffe prima di ulteriori aumenti.
5: Ci sono dei rincari, sì è vero, ma relativi. Del resto anche tutti gli anni passati abbiamo avuto dei rincari carburante. E l'altra cosa che devo dire è che se tu acquisti un biglietto, una volta acquistato e pagato, non subisce nessun aumento.
3: Scegliere voli diretti riduce sensibilmente il rischio di perdere coincidenze preziose in caso di ritardi. Un'attenzione particolare va posta alle clausole contrattuali per garantirsi rimborsi certi in ogni scenario.
4: Che proprio in queste situazioni è sempre più consigliato evitare il fai da te, ma rivolgersi a persone esperte che possono sicuramente dare delle tutele legate o a pacchetti assicurativi per integrare il proprio viaggio o a clausole per l'eventuale annullamento che possano coprire il rimborso ed eventualmente dei risarcimenti per una vacanza rovinata, e quindi rivolgendosi a dei professionisti si è sicuramente meglio tutelati.
3: In definitiva, la strategia vincente per l'estate combina tempestività, collegamenti semplici e coperture ampie.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti al primo appuntamento della settimana con Tutto Atalanta News. Benvenuti anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta intorno alle 13.15 e poi durante il drive time delle 18.30. Coraggio e fiducia per ripartire oltre i rimpianti. La domenica del villaggio, sport lunedì, che Renato Pedretti e Roberto Persico vi stanno proponendo. Tra i tanti titoli che trovate sulle pagine sportive del nostro quotidiano cittadino, visto che c'è Piero Vailati, ho detto chapeau Piero, come sempre, perché ti leggo con molto interesse in questo tuo articolo di fondo, come venivano chiamati ai miei tempi questi concetti, articoli di fondo. Buona giornata, Piero.
7: Sì, abbiamo proprio toccato il fondo. Buona giornata, buona settimana.
6: Abbiamo toccato il fondo. Non scherziamo, perché l'incipit è molto intrigante. Passateci la battuta, l'Atalanta gioca ancora per il GASP. È un bel concetto questo.
7: Eh sì, credo che il più contento della vittoria dell'Atalanta ieri sera a San Siro sia stato Gasperini, che grazie a questo risultato e alla vittoria naturalmente della sua Roma sul campo del Parma è riuscito ad agguantare il Milan in questa volata Champions. Milan ancora in vantaggio negli scontri diretti ma in caduta libera, e l'inerzia è tutta dalla parte della Roma. L'Atalanta un po' più indietro osserva e pensa al suo settimo posto, che comunque non è un risultato totalmente da buttare, dai, lo stiamo dicendo da tempo, e ci sta, insomma, è un piazzamento in linea con quelle che potevano essere le aspettative e le previsioni.
6: Coraggio e fiducia per ripartire oltre i rimpianti. Sempre scorrendo l'apertura del dorso sportivo dell'Eco di Bergamo, c'è la foto con Jack Raspadori che esulta, gran gol ieri, il suo settimo posto, tra virgolette, aperta parentesi, quasi è sicuro. Il concetto che è espresso con nonchalance, però, Piero, è al centro dei famosi dibattiti di questi giorni, perché, scusatemi, sarò antico, però ricordo il passato: un settimo posto sarebbe stato celebrato con il ritorno in Europa, poi sarà la Conference, però parlavamo di Roma, la vittoria della Conference a Roma è stata celebrata ai tempi di Mourinho praticamente con un mese di festa, giusto?
7: Sì, sì.
6: Ecco, vedo che sorridi, mi fa molto piacere. Poi è arrivata nei giorni scorsi, 48 ore fa, la notizia di Giuntoli. Leggo, perché poi i social fanno parte quasi della vita quotidiana, Piero, ma Giuntoli ha fallito a Torino. Cioè, Giuntoli è uno dei top manager a livello internazionale e qualcuno storce il naso. Pensaci tu, aiutami, help me, come dicono quelli bravi.
7: Ma ti dico che a Torino innanzitutto qualcuno mi deve spiegare chi non ha fallito dal 2020 a oggi, diciamo dopo Marotta, chi non ha fallito a Torino? Questa è una domanda. Se parliamo, passiamo dalle domande alle affermazioni, Giuntoli in sei anni ha portato il Carpi dalla serie, ha contribuito a portare il Carpi dalla Serie D alla Serie A, poi è andato a Napoli dove ha scoperto, cito in ordine sparso, memoria, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Osimhen, Kim, Anguissa, serve altro? Non so, date
6: guarda,
7: Lobotka, ecco, mi viene in aiuto il giornale Lobotka. No,
6: allora ti aiuto Matteo Spidi che salutiamo, buongiorno Matteo.
7: Sì, mi mancava Lobotka, ecco, datecene uno o due di questi.
6: Il capolavoro che hai giustamente ricordato riguarda il Carpi, perché io ricordo una a pranzo ci fu Carpi-Juventus, con la Juventus che vinceva 2-0. Allegri in quella domenica particolare praticamente distrusse la giacca, perché nel finale il Carpi rischiò più volte di pareggiare. Però a questo punto lancio quasi un sondaggio, mi aiuti Piero gentilmente, sceglietelo voi il manager.
7: No, facciamolo scegliere a Luca Percassi, Antonio Percassi e Pagliuca, che forse ne capiscono ancora attimino più di noi.
6: No, non è paradossale, scusami, non è paradossale, forse non lo so, io da buon bergamasco i piedi.
7: No, ma poi dobbiamo anche metterci un po' d'accordo con noi stessi, capire cosa vogliamo, chi siamo, dove dobbiamo andare. Cioè c'è proprio una sorta di crisi di identità in una parte del pubblico bergamasco che è abbastanza sconcertante.
6: No, ma ieri sera abbiamo vinto alla Scala del Calcio. Abbiamo vinto alla Scala del Calcio 3-2, giusto? Nel finale abbiamo sofferto. Ma noi che siamo Matusa, lo dico anche all'amico Bacco di Ponte San Pietro che saluto, il nostro pittore. Cioè, quante volte siamo andati al Meazze e abbiamo subito delle sconfitte sonore. Ieri abbiamo dato lezione di calcio, lo stesso Palladino, la regia giustamente propone l'intervista di Luca Bonzanni, gara perfetta, ma soprattutto questo è un concetto importante, risposta da grande gruppo. E poi se allarghiamo un attimo la pagina, caro Renato Pedretti, l'elogio di Carnesecchi, come sempre poi leggeremo le pagelle, uno dei migliori in campo. Questa vittoria è per l'allenatore. Rileggo, questa vittoria è per l'allenatore. C'è qualcosa da aggiungere, caro Piero Vaidati?
7: Beh, mi sembra un endorsement, come dicono quelli bravi, non da poco. Soprattutto mi viene in mente il Carnesecchi dopo Cremona, ottobre scorso, quando esternò in tutt'altra direzione. Cioè Carnesecchi ormai, nonostante abbia 26 anni, è un leader di questa Atalanta ed è uno che non ha mai paura di metterci la faccia. In una fase di dibattito, perché oggettivamente la posizione di Palladino è oggetto di un dibattito interno ed esterno alla società. Palladino ha ancora un anno di contratto, ma si sta valutando appunto se confermarlo o prendere anche altre direzioni, alla luce anche di quello che è l'imminente arrivo di Giuntoli. In un contesto così, prima di tutto la risposta sul campo della squadra, e poi casomai ci fossero ancora dei dubbi, Carnesecchi che si espone e appunto in una fase tutt'altro che definita dice la sua con chiarezza e anche con un certo vigore. Quindi al di là di come finirà e di quelle che saranno le valutazioni della società, veramente da applausi Carnesecchi
6: in tutti i sensi. Giustamente me lo ricorda anche un amico, Mario Selita, che saluto e che ringrazio, Mario Selita, per la sua presenza, che mi dice: ma guarda le pagelle, commenta le pagelle di Paolo Vavassori che trovate a pagina 37 dell'Eco di Bergamo. Marco Carnesecchi 8, il bollino rosso va a Jack Giacomo Raspadori, queste sono le pagelle. Io sono impazzito ieri sera quando ho visto Marco Carnesecchi che ha deviato una conclusione che sembrava destinata nel 7 con la punta dei guantoni sulla traversa, Piero, e poi ha esultato in un modo pazzesco, sembrava un canguro, saltava come un pazzo dicendo: ho parato anche questa conclusione. Cioè Carnesecchi è un leader in tutti i sensi.
7: Sì, è un leader in campo, è un leader nello spogliatoio, è probabilmente, escluso Donnarumma, il miglior portiere italiano, e chi più ne ha ne mette, insomma. Quest'anno ha fatto, ma come già l'anno scorso, e nella parte che ha fatto quando c'era dualismo con Musso 2 anni fa, si sta esprimendo su livelli altissimi ormai da 3 stagioni, da quando è tornato a Bergamo, quindi è una certezza. Sicuramente sarà oggetto di grandi attenzioni da parte delle big, come diversi altri giocatori dell'Atalanta, nonostante questo 7° posto su cui appunto qualcuno storce il naso. Vediamo cosa succederà. Carne Secchi non penso sia uno dei big sacrificabili da questa Atalanta, anche perché è cresciuto a Zingonia e è legatissimo all'ambiente nerazzurro, però resta il fatto, come dicevi tu, che è veramente un giocatore di primissima fascia.
6: Ecco, io credo che quest'anno complessivamente sia anche superiore a Donnarumma, perché Donnarumma ha commesso degli errori clamorosi, uno recente contro l'Arsenal veramente pazzesco. Io di errori di Carne Secchi, proprio da censura, da bollino rosso, non ne ricordo. Forse quello con la Juventus, Piero? Forse
7: con la Juventus, forse a San Siro con l'Inter, però dobbiamo andare a cercarli col lanternino. Insomma, però diciamo, al di là degli episodi, che Donnarumma come carriera, come spessore, come esperienza, pur avendo solo un anno più di Carne Secchi, magari ha ancora qualcosina in più, ma se la giocano sul filo veramente delle sfumature.
6: Assolutamente. L'analisi del match, come sempre, la trovate scientificamente dettagliata da parte di Gianluca Besana. Lo salutiamo, Piero, Gianluca Besana, e ci complimentiamo ormai settimana dopo settimana con lui per il prezioso lavoro che svolge. Però che mi ha colpito è l'editoriale di Roberto Belingheri, che scrive: vittoria d'orgoglio che ci voleva dopo tanta tristezza. Il futuro è qui. 2 punti, Giuntoli e i 3 compiti che lo aspettano. Giustamente mi scrive Andrea Paravisi: ma Giuntoli ormai sta arrivando, è ufficiosa la notizia, non è stata confermata sinora?
7: No, assolutamente, è una notizia che è una pista più che credibile, è una notizia che ci sono gli elementi per dare come probabile, con elevatissima percentuale, chiaramente l'eventuale annuncio, così come l'eventuale annuncio di Tony D'Amico, che al momento è ancora il DS dell'Atalanta, e se se ne andrà sarà perché è cercato dal Milan o dalla Roma, quindi non per andare chissà dove, a dimostrazione anche del buon lavoro che ha fatto in questi 4 anni. Siamo nel campo ancora del condizionale, ma diciamo che la percentuale di probabilità, come dicevo, è decisamente elevata.
6: Ecco, l'ultimo argomento che è stato molto dibattuto, anch'io ho lanciato un post su Facebook, perché ricevo da Elisa Persico, che ringrazio, il giorno prima, il numero di biglietti venduti. Ieri erano, Piero, 219 nella zona, in questa famosa piccionaia, come l'ha definita il mitico Tigrotto Diego Tasca, da Parre. Questo è l'articolo a firma di Dino Rippali che trovate. Fa un po' desolazione vedere 219 tifosi presenti alla Scala del Calcio. Ne dai una spiegazione? Me lo chiede anche il mitico Palmer, che un tempo esponeva lo striscione con Maurizio Morea delle Brigate Nerazzurre. 219, ne ho parlato anche ieri sera a Radio Alta con Paolo Tintori. Hai una spiegazione da dare? Ci siamo un po' imborghesiti, qualcuno diceva.
7: No, ma qui è una questione burocratica, assolutamente. Sicuramente sarebbe più adatto di me a spiegarla Dino Nicpali, che conosce bene le dinamiche dei tifosi e dei meccanismi che regolano le trasferte dei tifosi, che ormai sono diventate assolutamente contingentate. Qui il problema è solito: bisogna avere la tessera del tifoso, la dea card, chiamiamola come vogliamo, e c'è una parte consistente della tifoseria a Bergamo, ma non solo, che a torto o a ragione, ognuno ha le sue motivazioni, non accetta questa condizione. Quindi il risultato è che in trasferta, in quasi tutte le trasferte ormai, possono andare solo quelli che hanno la DEA card e quindi ci vanno in pochi.
6: E quindi ci vanno purtroppo in pochi. Tra l'altro c'è sempre l'agevolazione da parte della Lega, perché tu sai quando si giocherà contro il Bologna? Ti è giunta la lieta novella? Io sinceramente no.
7: Si dovrebbe sapere oggi, anche questo è abbastanza assurdo, perché sapere oggi quando si giocherà a Bologna, quando si giocherà l'ultima di campionato a Firenze, quando ormai i giochi sono tutti fatti, resta la finale di Coppa Italia che si sa da 3 settimane quando sarà. Problemi di coppe europee, ahimè il calcio italiano non ne ha più ormai da un paio di mesi, e siamo ancora qui a dire ma col Bologna, con la Fiorentina chissà quando si gioca. Siamo veramente in balia di un branco di dilettanti allo sbaraglio, che non perdano occasione per confermarsi Italia.
6: Scappati di casa è una bella definizione, molto gettonata. Piero, come sempre ti ringrazio, non vedi il tuo nome questa sera, Cenada Bonaldi, Roberto Belingheri, Cesare Zapperi nell'appuntamento delle ore 21 con l'ex nerazzurro Frezzolini. Come sempre ci sentiamo lunedì prossimo per commentare la gara contro il Bologna.
7: Senz'altro, sempre che non la facciano giocare di lunedì, perché non si sa mai.
6: Ma hai strappato un sorriso,
7: no,
6: ti ringrazio.
7: Dovrebbe giocarsi di domenica, è un confronto diretto per il 7° posto, che se il Bologna non vince
6: potrebbe
7: anche finire di essere un confronto diretto, quindi credo che la collocazione logica sia domenica, ma proprio perché è quella logica aspettiamoci di tutto. Buona settimana.
6: Ciao Piero, grazie mille, buona giornata, buon lavoro nella redazione dell'Eco di Bergamo, grazie mille anche a Renato Pedretti e a Roberto Persico in regia, a tutti voi buona giornata e buona settimana.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
8: Alta Play.
9: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: È arrivata Diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 03573 4979. Sabato orario continuato.

Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Divi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Divi.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
2: Spot, spot.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Keep on rocking.
9: Keep on rocking.
8: Vinyl Revolution.
9: Keep on rocking.
8: Vinyl Revolution.
9: On Radio Alta.
10: Avrei potuto esordire oggi, vi è mancata la sigla di Keep on Rockin'? No, non vi è mancata, perché comunque eravamo in onda, seppur con delle repliche, ma la sigla, il programma era in onda, anzi avete anche apprezzato. La cosa mi fa piacere, vuol dire che lo faremo ancora prima della fine di questa stagione lunghissima di Keep on Rockin'. Ma oggi siamo in diretta. Oggi è l'11 maggio 2026 con Radio Alta, da pochi istanti passate le ore 14. Io sono Teo Mangione, sono il vostro comandante. Tanto ho fatto anche, come dire, l'ascoltatore di me stesso, sentendo queste trasmissioni. Tutto sommato, mi sono anche divertito, anche per riascoltare determinate canzoni. E a proposito, poi ero anche, come dire, non dico arrabbiato, ma è stato pubblicato il nuovo disco dei Rolling Stones, poi il ritorno una parte dei Beatles, Nicholas Durocher, vi ricordate? Talk, bene, li sentiremo questi dischi in questi primi due giorni di Keep on Rocking, sempre qui da Radio Alta, dove la musica è grande. E quindi vi invito ovviamente a rimanere in ascolto, anche nelle varie repliche, anche da mixcloud.com. La nostra prima canzone, il nostro tappeto rosso di oggi è questo.

With Madness, canzone iconica per gruppo geniale, non lo so come definirli, Beethoven del heavy metal, gli Iron Maiden, che saranno a Milano. Sì, è inutile che vi dica, 17 giugno, prendete i biglietti, secondo me è già sold out tutto al momento in cui vi parlo, cioè 11 maggio è l'unica data prevista italiana per gli Iron Maiden in questo tour mondiale, e quindi non credo che ci siano altre date, però tutto può succedere, può capitare. E questo è un disco, quello che abbiamo sentito, Can I Play With Madness, del 1988, che oggi abbiamo voluto utilizzare come tappetone rosso per quanto riguarda l'apertura di questa settimana straordinaria con Keep On Rockin' da Radio Alta, la nostra musica grande. Io sono Teo Mangione e questa è la nostra attuale numero uno. Anche loro stanno per tornare, Shine Down, Safe and Sound e poi le super novità.

0: Keep on rocking, new records.
1: Keep on rocking.
2: La super potenza di questa canzone Vivo, Vegeto, Safe and Sound con Shine Down, che a novembre, 2 novembre 2026 saranno a Milano, all'Alcatraz. Allora, siamo arrivati al nostro appuntamento, quello che io preferisco, dedicato alle novità, e qua abbiamo un 1-2 veramente incredibile. Allora, sono passati quanti? 3 anni da un album che io ho veramente apprezzato, sto parlando di Hackney Diamonds, album dei Rolling Stones, che ci hanno dato in questi anni gioia, per noi che siamo nati insieme a loro negli anni 60, di poter annunciare un nuovo disco dei Rolling Stones. Ebbene, ho ancora questa bellissima opportunità proprio qui in Keep on Rockin', annunciando il ritorno, sarà a luglio, del nuovo album Foreign Tongues, queste lingue straniere, e con questa canzone che vorrei voi ascoltaste al massimo del volume, perché care Corfine e cari Corfini, qui abbiamo il nuovo disco, il nuovo singolo dei Rolling Stones.

le stelle. In the stars. Rolling Stones. Solo loro possono suonare così. Loro sono i più grandi, la più grande band di rock and roll del mondo. Questo è il nuovo disco In The Stars. Dobbiamo aspettare qualche settimana perché sarà pubblicato il 10 luglio Foreign Tongues, questo nuovo album. Sono andato a interessarmi, sono 14 tracce inedite e udite udite. Allora, fra gli ospiti speciali, grande amico, perché non possiamo dimenticare Paul McCartney, che nonostante ci fosse questo presunto dualismo fra Beatles e Rolling Stones, sono grandi amici. Quindi Paul McCartney, Steve Winwood all'interno di questo lavoro, e poi lui lo ha anche raccontato, Mick Jagger, l'incontro che ha avuto con Robert Smith dei Cure. Cioè, ha visto questo uomo, ormai adulto, ma con il rossetto, ci porta ancora il rossetto. Vieni che facciamo un bel duetto insieme. C'è Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e poi la chicca: in questo album sentiremo ancora la batteria di Charlie Watts in una delle ultime sessioni ritmiche appunto dei Rolling Stones. Non vedo l'ora di sentire questo nuovo disco dei Rolling Stones, questo nuovo album. Intanto accontentiamoci di In The Stars. Se vi è piaciuto potete votarlo al 334-6254-414. Questa è la prima novità, la seconda è una parte dei Beatles. Quindi dopo Rolling Stones cosa abbiamo? Abbiamo Paul McCartney, che farà parte poi del nuovo disco dei Rolling Stones insieme a Ringo Starr, Home to Us.

per me è meraviglioso. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, Corfine e Corfini, poter aver fatto un 1-2 con Rolling Stones e una parte dei Beatles. Questa è forse la più beatlesiana. Io sto immaginando gli Oasis, Liam e Noel Gallagher, che ascoltano questa canzone. C'è un nuovo disco, sì, di Paul McCartney, di Ringo Starr, ma sono i Beatles, da una sessione ritmica voluta, chiesta tra l'altro da Paul McCartney a Ringo Starr, è nato questo disco per la prima volta, cioè in 60 anni di carriera, di amicizia fra lui e Ringo Starr. Questo è il primo duetto insieme, Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr. A me piacerebbe poter dire questo veramente Beatles, questo è il nuovo disco dei Beatles. Stavo controllando l'uscita dell'album, che sarà da qui a poco, fine mese, 29 maggio ci sarà il nuovo album The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, e in questa canzone forse non vi siete accorti, ma c'è l'apporto vocale di Chris Hind dei Pretenders e di Sherlyn Spiteri dei Texas. Fantastico, cioè mi piace ancora di più. Voglio ancora riascoltare questo disco e voglio sapere se vi sono piaciute queste canzoni. In the Stars, quindi Rolling Stones con il nuovo singolo, e poi Home to Us, il nuovo singolo dei Beatles, diciamo così, Paul McCartney e Ringo Starr. Queste le novità di oggi in Keep on Rockin'.

ma che viaggio stiamo facendo con Keep on Rockin'. Poi tra l'altro questa è la prima tappa verso il satellite Rock and Roll. Oggi abbiamo aperto con un classicone degli Iron Maiden, Can I Play With Madness. Adesso vi faccio sentire un'altra canzone mito, è quella degli Yes da 90125. Non è Owner of Lonely Heart, è questa.

Extra Time. Ma che super spettacolo, la voce di John Anderson insieme agli Yes, siamo appunto negli anni 80, il disco di successo lo sappiamo che era Owner of a Lonely Heart, ma anche questo insomma si difese bene, che era intitolato Leave It, il brano che abbiamo sentito poco prima del mio Extra Time. Allora, ho deciso per questa ultima parte di stagione di Keep on Rockin', il mio Extra Time non ha distinzione di genere, quindi andrò a scegliere canzoni che possono magari anche staccarsi da quella che è la musica classica rock. Ne ho scoperta un'altra di questa splendida creatura che si chiama, adesso vi dico il nome, Sienna Spiro, che stiamo sentendo con varie canzoni. Ebbene, questa mi ha veramente colpito. Questo è il nuovo disco, fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2. Sentite la bellezza di questo disco, Material Lover. I like

è ufficiale, mi sono innamorato di lei, di Sienna Spyro, a parte la sua bravura, il suo talento, bella. Dimostra più dell'età che ha, perché ha 25 anni, londinese, figlia benestante, perché insomma fa gioielliere, uno dei più famosi di Londra, ma a parte questo sta dimostrando di essere veramente numero uno nel suo genere. E appunto vi dicevo che queste ultime puntate di Keep on Rocking qui da Radio Alta, nel mio extra time, ecco, vorrei che non ci fossero barriere. In questo caso non è ovviamente una canzone prettamente rock, anche perché abbiamo aperto con gli Iron Maiden e abbiamo concluso con Sienna Spyro, però entrambe queste canzoni, pur distanti nel loro messaggio sonoro, sono sulla stessa categoria, cioè di serie A, musica grande. Sienna Spyro con Material Lover dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada, numero 2, ma a parte questo, cioè, la canzone è veramente bella. Allora, spero che vi sia piaciuta la puntata di Keep on Rockin', questa prima puntata, questo primo viaggio verso il famoso satellite rock and roll. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Fra poco l'appuntamento con Alta Play, Yesterday, Today, Omino Funk, con un sacco di novità, con grandissima musica, Luciano Berri. Io vi aspetto domani, sempre da questa radio, da queste antenne.

0: Possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Nell'aria c'è profumo. Nell'aria c'è la città. Nell'aria c'è simpatia, musica, avvenimenti, notizie. Nell'aria c'è Bergamo.
4: Un luogo dove le storie prendono vita, dove le emozioni si intrecciano alle voci di tutti i giorni. Perché nell'aria c'è sempre qualcosa di speciale.
3: Davide Munari racconta gli eventi della giornata, con ospiti, storie, voci, volti, emozioni e fatti dal territorio. Da lunedì a venerdì su Radio Alta, dalle 9 alle 10. Nell'aria c'è. E tu?
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday.

0: στο Play.
1: La musica grande degli anni 70.
2: È la musica ribelle.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Universal.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Max Corfini torna sulla scena con Sono nato funky, il nuovo singolo prodotto da Francesco Comunale. Un brano identitario, nato come progetto per SOS Villaggi dei Bambini e oggi rivestito di un groove moderno che unisce radici funky e visione futura. Nei crediti spiccano la produzione artistica di Comunale e l'arrangiamento che valorizza la voce storica dei New Trolls, con cui Corfini ha cantato per 6 anni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Max Corfini, Sono nato funky.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 14 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Stretta sulla rimozione dell'amianto, 100 interventi al mese in Bergamasca, in particolare nel servizio.
2: La lotta all'amianto a Bergamo sta attraversando una fase di profonda trasformazione segnata da un rigore normativo che non lascia più spazio all'incertezza. Quello che fino a ieri era considerato un rischio gestibile con cautela, oggi è diventato l'oggetto di una vera e propria stretta preventiva che coinvolge proprietari di immobili, imprese e tecnici. I dati dell'ATS confermano l'urgenza di questo impegno, con oltre 1260 interventi registrati nell'ultimo anno e ben 424 già eseguiti da gennaio e primi di maggio. Praticamente oltre 100 al mese, la provincia si conferma un territorio dove l'attenzione resta altissima. Il cuore del cambiamento introdotto dagli aggiornamenti al testo unico sulla sicurezza risiede in un principio semplice quanto perentorio: non si può più intervenire su un edificio costruito prima del 1992 senza aver prima accertato, con prove documentali o analisi di laboratorio affidate a professionisti, l'eventuale presenza di fibre killer. Questo significa che la sorpresa in cantiere non è più un'opzione tollerata. Di qui anche la rigidità espressa recentemente da ANAS sulla tangenziale sud in riferimento alla discarica di Petosino, che potrebbe rivelare durante gli scavi per la tratta in trincea presenza di rifiuti pericolosi. La verifica deve precedere ogni colpo di piccone per evitare dispersioni di polveri letali. Parallelamente, le soglie di sicurezza per chi lavora a contatto con questi materiali sono state drasticamente abbassate, seguendo le nuove direttive europee. Il limite di esposizione è stato ridotto di 10 volte, passando da 100 a soli 10 fibre per litro. Un segnale inequivocabile di come la soglia di tolleranza si stia spostando verso lo zero. L'amianto, infatti, non è soltanto nei grandi tetti di cemento amianto che ancora punteggiano il paesaggio industriale, ma si nasconde in dettagli insospettabili del nostro quotidiano, come gli stucchi delle finestre, le tubazioni di scarico, i vecchi pavimenti linoleum. Le strategie adottate sul territorio robico puntano ora decisamente sulla rimozione definitiva piuttosto che su soluzioni tampone. L'obiettivo è eliminare il problema alla radice, garantendo che ogni area bonificata venga sottoposta a rigidi test ambientali prima di essere restituita all'uso comune. In questo contesto l'ATS di Bergamo agisce come supervisore. È un impegno collettivo che richiede trasparenza e responsabilità, ma che rappresenta l'unico percorso possibile per chiudere definitivamente un capitolo doloroso della nostra storia edilizia industriale, mettendo al primo posto la salute delle persone.
1: E a proposito di lavoro, parliamo di donne e del lavoro, perché la vita delle mamme soprattutto è una vita da equilibriste.
2: Per le donne bergamasche la maternità non è soltanto una scelta affettiva, ma uno spartiacque professionale che le costringe ad un ruolo da equilibriste, sospese tra la volontà di lavorare e la necessità di gestire la casa. Secondo le analisi della CISL di Bergamo sui dati di Save the Children, la cosiddetta penalità per la maternità, ovvero il sacrificio in termini di carriera e stipendio, raggiunge il 33%, con effetti negativi che si trascinano per tutta la vita lavorativa. Il divario tra padri e madri in provincia è netto, mentre per gli uomini la paternità sembra quasi favorire l'occupazione, lavora il 92% dei padri. Per le donne accade l'opposto. Se il tasso di occupazione femminile generale è già inferiore di 20 punti rispetto a quello maschile, il confronto diretto tra chi ha figli è impietoso. La quota di madri lavoratrici scende dal 69% per chi non ha figli a meno del 59% per chi ne ha due o più. A rendere precario questo equilibrio è la qualità dei contratti e il livello delle retribuzioni. In provincia oltre la metà delle nuove assunzioni femminili è a tempo parziale. Complessivamente una madre su tre lavora con orario ridotto e inoltre un caso su 10 si tratta di un part-time involontario, una scelta obbligata dalla mancanza di servizi di supporto che riduce drasticamente lo stipendio mensile e la futura pensione. Questa fragilità economica alimenta la glaciazione demografica. Le nascite a Bergamo sono crollate del 33% in 20 anni, toccando il minimo storico di 7.200 nati nel 2025. Nonostante due donne su tre desiderino avere figli, la realtà dei contratti precari e la carenza di tutele rendono la maternità un rischio economico che molte oggi non possono più permettersi di correre.
1: La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di truffe e danni degli over 65, oltre 48.000 vittime l'anno. I dati del 2025 indicano tra l'altro un raddoppio dei casi, un'impennata del 62% per le frodi finanziarie online. Per contrastare questo scenario, l'associazione Codici ha chiesto ufficialmente alla regione l'istituzione di un fondo permanente per la prevenzione. Le attuali risorse sono giudicate insufficienti, gli stanziamenti proposti equivalgono a meno di 5 euro per vittima, una cifra che non permette la creazione di presidi stabili. La proposta punta a finanziare sportelli di assistenza legale e psicologica, campagne di sensibilizzazione e formazione degli operatori. Parallelamente è stata chiesta un'audizione in consiglio regionale per trasformare la lotta alle truffe da intervento occasionale a strategia strutturale supportata dalla campagna territoriale Truffati due volte.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre e marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
8: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
7: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
9: Alta Play Yesterday.

Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dini. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
5: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
8: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, la celebrazione della musica e della democrazia nel nome di Giuseppe Verdi di Milano dell'Italia. Il teatro Alla Scala, stamane il concerto per gli 80 anni dalla riapertura nel 1946, si è chiuso con un successo e una partecipazione che hanno riportato al centro il valore civile della cultura. Prima dell'inizio, l'ingresso in platea del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da una lunga standing ovation del pubblico. Insieme a lui c'era la senatrice a vita Liliana Segre. Guerra in Ucraina, più volte violata la tregua degli ultimi giorni, ma si spera in una riapertura delle trattative tra Mosca e Kiev. Intanto si prepara un nuovo consistente scambio di prigionieri di guerra.
10: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, lamenta Kaja Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
9: Caso antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, qui sintomo mi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie. Il nostro Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus rimane basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia

0: la musica grande.
1: La febbre del sabato sera.
2: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
3: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
4: Saturday Night Fever.
5: Cosa sono i Bee Gees?
2: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
5: Cos'è La febbre del sabato sera? Solo

0: Ciottina, la tazzina.
1: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
2: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Di Ciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina.
2: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Di Ciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Di Ciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alta sta con te.
4: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
5: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: La musica grande. Radio Alta.
7: Alta Play Today. I successi

Ercomi uniscono le forze in Vacci Piano, singolo che mescola pop e urban con una produzione calda e cinematografica. Il brano porta la firma dei produttori multiplatino che accompagnano entrambi gli artisti nei loro ultimi lavori. Per nuovi suoni su Radio Alta, Emma Ercomi, Vacci Piano.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo ora degli italiani e della crisi. Dal sondaggio del Sole 24 Ore, 8 su 10 temono il futuro.
2: Un impatto deciso sull'oggi e una diffusa preoccupazione per il domani segnano la percezione degli italiani di fronte alla crisi economica, secondo un'indagine di noto sondaggi per il Sole 24 Ore. 7 italiani su 10 avvertono già gli effetti diretti dei conflitti internazionali nella vita quotidiana, un dato che si traduce in un pessimismo concreto. Ben 8 su 10 temono un peggioramento economico nei prossimi mesi. Il motore dell'ansia è il caro energia, percepito dal 95% della popolazione, con l'80% degli intervistati che teme addirittura difficoltà nel reperimento dei carburanti a breve termine. Questa insicurezza ha già innescato un cambio di rotta nelle abitudini. Sul fronte della mobilità, il 60% circa degli italiani ha scelto trasporti più sostenibili per contenere i costi, mentre il 44% ha ridotto l'uso dell'auto privata. La scure dei rincari si abbatte però soprattutto sui consumi non essenziali. Il 30% ha tagliato le spese per il tempo libero e il 20% quelle per la ristorazione. Più in generale, quasi il 70% degli utenti ha modificato le proprie scelte d'acquisto, orientandosi verso prodotti più economici o in offerta, mentre circa una persona su 3 ha deciso di accantonare i risparmi per le emergenze future. Il quadro rivela fragilità diversa a seconda dell'età e della geografia. I giovani appaiono i più preoccupati per il futuro economico, l'82%, ma sono i meno disposti a rinunciare ai viaggi. Al contrario, gli anziani dichiarano per il 50% di non poter risparmiare per mancanza di disponibilità. A livello territoriale il sud emerge come l'area più colpita. Qui l'86% teme la carenza di carburante e oltre la metà dei residenti dichiara che i rincari stanno gravando pesantemente sul bilancio familiare, portando il 38% a rinviare investimenti importanti come l'acquisto della casa o dell'auto.
1: La giornata di ieri, Alpini faro per il futuro dell'Italia, questo lo striscione che ha aperto la sfilata che ha concluso la 3 giorni della 97esima adunata nazionale degli Alpini, 90.000 le penne nere nel centro della città di Genova, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. Nel capoluogo ligure erano arrivate oltre 400.000 persone, tra cui 6.000 penne nere bergamasche. Il vessillo della sezione Bergamo è stato scortato da oltre 250 gagliardi ardetti di gruppo, circa 100 sindaci presenti, 3 consiglieri regionali dalla Lombardia, il presidente della provincia di Bergamo, il Gianfranco Gafforelli, europarlamentare Laura Magoni e altri 6.000 alpini. In piazza della Vittoria, sotto il palco, c'erano il ministro Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il governatore Marco Bucci, la sindaca Silvia Salis, che ha tracciato un bilancio positivo della dunata, anche se nei giorni scorsi aveva oggettivamente contribuito a creare un clima velenoso. Ed ora parliamo dei comuni al voto, incontriamo i candidati di Parzanica.
3: Parzanica al voto alle amministrative del 24 e 25 maggio. Due gruppi al confronto elettorale, Parzanica Futura nel segno della continuità con candidato sindaco Gianpietro Paratico.
4: Lista Parzanica Futura che vuole essere la continuità della lista uscente, anche per chiudere il programma dei lavori non ancora chiusi. Questi sono per esempio il revamping della mulattiera Portirone Parzanica e inoltre nella lista sono i rappresentanti sono 90% tutti giovani, con due che riprendono la vecchia lista.
3: E Forza Popolare per Parzanica, l'alternativa, rappresentata da Corrado Danesi.
5: Forza Popolare per Parzanica si presenta con un gruppo molto preparato. I nostri obiettivi sono molteplici, quelli essenziali sono innanzitutto la sistemazione della strada per l'eliporto, perché non ha accesso, il campo sportivo che comunque ha bisogno di una ristrutturazione completa, un campo da tennis, un campo da paddle, un campo da bocce e soprattutto anche una pista di mountain bike e soprattutto la sistemazione anche dei sentieri, perché per quanti vogliono passeggiare nel nostro ambiente molto molto bello.
3: Per il centro collinare del Sebino Bergamasco con sbocco sul lago, Una delle priorità è rappresentata dalla valorizzazione di un'identità turistica sostenibile, volano dell'economia locale, forte di un territorio prezioso con vista sul Sevino. Parzanica, con poco meno di 350 abitanti, nel periodo estivo supera le 1000 presenze con le seconde case, in primis abitate da stranieri. Quindi creare luoghi e spazi di aggregazione green per favorire il movimento giovanile e maggiore attenzione al decoro urbano.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
6: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica gratuita.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Ci siamo anche quest'oggi nel nostro spazio quotidiano, la nostra area musicale, quella funk, black and soul, trova nuovamente la sua collocazione alle 4 del pomeriggio. Sono Luciano Berri, questa Radio Alta, musica grande.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to
1: the land of funk. Chissà se tra voi ascoltatori il prossimo 22 di maggio si troverà in Georgia, nell'area metropolitana di Atlanta. Lo so che vi siete già tutti organizzati con un bel pulmino. Ci sarà un grande concerto.

canzone è inserita in una colonna sonora di un film prodotto dalla Motown che si chiama Thank God It's Friday, è girato per lo più in una nota discoteca di Los Angeles, Losco. Era Too Hot to Trot e stiamo parlando quindi dei Commodore, che il prossimo 22 di maggio ad Atlanta condivideranno il palco insieme a un'altra band leggendaria di quegli anni meravigliosi. Insieme ai Commodore ci saranno anche gli Spinners. E allora, I'll Be Around.

Gli Spinner sono nati nel 1954, quindi è ovvio immaginare non ci siano più i fondatori. Infatti il progetto è portato avanti da altri grandi musicisti di area. Questo vale anche un po' per i Commodores. Unico membro rimasto tra i fondatori è William King, che però condivide il palco insieme a fratelli, figli, eccetera, eccetera. 22 maggio ad Atlanta, Commodores e Spinner.

0: canzone che anticipa l'uscita di un album, anche se non abbiamo ancora una data, questo nuovo singolo per The Sacred Souls, canzone Old and Full.
1: Hi, this is Dizzy all the way from the Netherlands and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

un'altra di quelle canzoni inserite negli ultimi giorni che sta piacendo molto, un po' impegnativa, certamente anche il testo non è proprio leggerissimo, l'autore lo definisce una lettera d'amore all'umanità. Il personaggio è di grande rilievo, si chiama Dizzy, la voce è quella di Janet Grant e una splendida chitarra, quella di Keith Jacobson, canzone Hello World. Nel fantastico viaggio nella terra del funk arriva il momento di riascoltare una canzone di qualche mese fa.

nome è Ashley Scott, questa è una di quelle canzoni che abbiamo passato veramente molte volte nello scorso anno, si chiama Always. Non passò inosservata perché mi piacque immediatamente, ma oltretutto scoprì nell'immediato che la zia di Ashley Scott si chiama Helen Scott ed è una delle fondatrici del gruppo Three Degrees. Parliamo

0: Lo metto tra gli esperimenti coraggiosi, e cioè riprendere una canzone di questo livello che è tra le intoccabili di genere, e cioè Kenny Burke, Rising to the Top anno 82. E allora Disco Stallion torna, Alex Di Ciò a Discovery Fun con una nuova produzione. È tutto per oggi, vi aspetto domani, saremo qui ancora attorno alle 4 del pomeriggio di corsa sulla traccia Logout, 50 anni per The Rhythm Makers.
1: Discovery Funk.

0: che con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La celebrazione della musica e della democrazia nel nome di Giuseppe Verdi di Milano dell'Italia. Al teatro Alla Scala stamane il concerto per gli 80 anni dalla riapertura nel 1946 si è chiuso con un successo e una partecipazione che hanno riportato al centro il valore civile della cultura. Prima dell'inizio, l'ingresso in platea del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da una lunga standing ovation del pubblico. Insieme a lui c'era la senatrice a vita Liliana Segre. Guerra in Ucraina, più volte violata la tregua degli ultimi giorni, ma si spera in una riapertura delle trattative tra Mosca e Kiev. Intanto si prepara un nuovo consistente scambio di prigionieri di guerra.
5: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, si lamenta Kaja Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
4: Caso antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, qui si mi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie. Il nostro Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus rimane basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia solo 4 le persone sotto osservazione, 4 soggetti sono asintomatici. E in Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo risultato è risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. Tra il 2020 e quest'anno, evidenzia il rapporto Confesercenti, si sono persi 177.000 professionisti indipendenti appunto nel commercio e nel turismo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Spot, spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti?

0: Satisbay.it. Scopri promo e condizioni su satisbay.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè.
2: Radio Alta sta con te.
5: Voglio più.
6: Più.
5: Più.
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio.
7: Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza.
7: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
0: Play today. La mu-

Take That, You Are a Superstar. Nuovo capitolo della band britannica tratto dall'album This Life, pubblicato da EMI con produzione di Dave Cobb e un ritorno al pop elegante che caratterizza la formazione di Gary Barlow. Per nuovi suoni su Radio Alta, Take That, You Are a Superstar.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 16:59. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: È arrivata Diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Keep on rocking.
10: Keep on rocking.
9: Vinyl Revolution.
10: Keep on rocking.
9: Vinyl Revolution.
10: On Radio Alta.
11: Avrei potuto esordire oggi. Vi è mancata la sigla di Keep on Rockin'? No, non vi è mancata perché comunque eravamo in onda, seppur con delle repliche, ma la sigla in programma era in onda, anzi avete anche apprezzato. La cosa mi fa piacere, vuol dire che lo faremo ancora prima della fine di questa stagione lunghissima di Keep on Rockin'. Ma oggi siamo in diretta, siamo in diretta. Oggi è l'11 maggio 2026 con Radio Alta, da pochi istanti passate le ore 14. Io sono Teo Mangione, sono il vostro comandante. Tanto ho fatto anche come dire, l'ascoltatore di me stesso, ascoltando queste, sentendo queste trasmissioni. Tutto sommato, beh, mi sono anche divertito anche per riascoltare determinate canzoni. E a proposito, poi ero anche, come dire, non dico arrabbiato, ma è stato pubblicato il nuovo disco dei Rolling Stones, poi il ritorno una parte dei Beatles, Nicolas Durocher, vi ricordate? Talk, bene, li sentiremo questi dischi in questi primi due giorni di Keep on Rocking, sempre qui da Radio Alta, dove la musica è grande. E quindi vi invito ovviamente a rimanere in ascolto anche nelle varie repliche, anche da mixcloud.com. La nostra prima canzone, il nostro tappeto rosso di oggi è questo.
12: Can I-

In a Play with Madness, canzone iconica per gruppo geniale, non lo so come definirli, Beethoven del heavy metal, gli Iron Maiden, che saranno a Milano. Sì, è inutile che vi dica, 17 giugno, prendete i biglietti, secondo me è già sold out tutto al momento in cui vi parlo, cioè 11 maggio è l'unica data prevista italiana per gli Iron Maiden in questo tour mondiale, e quindi non credo che ci siano altre date, però tutto può succedere, può capitare. E questo è un disco, quello che abbiamo sentito, Can I Play With Madness, del 1988, che oggi abbiamo voluto utilizzare come tappetone rosso per quanto riguarda l'apertura di questa settimana straordinaria con Keep On Rocking da Radio Alta, la nostra musica grande. Io sono Teo Mangione e questa è la nostra attuale numero uno. Anche loro stanno per tornare, Shine Down, Safe and Sound e poi le super novità.

0: New Records. Keep on looking.
1: La super potenza di questa canzone Vivo, Vegeto, Safe and Sound con Shine Down, che a novembre, 2 novembre 2026 saranno a Milano, all'Alcatraz. Allora, siamo arrivati al nostro appuntamento, quello che io preferisco, dedicato alle novità, e qua abbiamo un 1-2 veramente incredibile. Allora, sono passati quanti? 3 anni da un album che io ho veramente apprezzato, sto parlando di Hackney Diamonds, album dei Rolling Stones, che ci hanno dato in questi anni gioia, per noi che siamo nati insieme a loro negli anni 60, di poter annunciare un nuovo disco dei Rolling Stones. Ebbene, ho ancora questa bellissima opportunità proprio qui in Keep On Rockin', annunciando il ritorno, sarà a luglio, del nuovo album Foreign Tongues, queste lingue straniere, e con questa canzone che vorrei voi ascoltaste al massimo del volume, perché care Corfine e cari Corfini, qui abbiamo il nuovo disco, il nuovo singolo

le stelle. In the stars. Rolling Stones. Solo loro possono suonare così. Loro sono i più grandi, la più grande band di rock and roll del mondo. Questo è il nuovo disco In The Stars. Dobbiamo aspettare qualche settimana perché sarà pubblicato il 10 luglio Foreign Tongues, questo nuovo album. Sono andato a interessarmi, sono 14 tracce inedite e udite udite. Allora, fra gli ospiti speciali, grande amico, perché non possiamo dimenticare Paul McCartney, che nonostante ci fosse questo presunto dualismo fra Beatles e Rolling Stones, sono grandi amici. Quindi Paul McCartney, Steve Winwood all'interno di questo lavoro, e poi lui lo ha anche raccontato, Mick Jagger, l'incontro che ha avuto con Rob Smith dei Cure. Cioè, ha visto questo uomo, ormai adulto, ma con il rossetto, ci porta ancora il rossetto. Vieni che facciamo un bel duetto insieme. C'è Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e poi la chicca: in questo album sentiremo ancora la batteria di Charlie Watts in una delle ultime sessioni ritmiche appunto dei Rolling Stones. Non vedo l'ora di sentire questo nuovo disco dei Rolling Stones, questo nuovo album. Intanto accontentiamoci di In The Stars. Se vi è piaciuto potete votarlo al 334-6254-414. Questa è la prima novità, la seconda è allora una parte dei Beatles. Quindi dopo Rolling Stones, cosa abbiamo? Abbiamo Paul McCartney, che farà parte poi del nuovo disco dei Rolling Stones, insieme a Ringo Starr, Home to Us.

per me è meraviglioso, da care ascoltatrici, cari ascoltatori, Corfine e Corfini, poter aver fatto un 1-2 con Rolling Stones e una parte dei Beatles. Questa è forse la più beatlesiana. Io sto immaginando gli Oasis, Liam e Noel Gallagher, che ascoltano questa canzone. C'è un nuovo disco, sì, di Paul McCartney, di Ringo Starr, ma sono i Beatles, da una sessione ritmica voluta e chiesta tra l'altro da Paul McCartney a Ringo Starr è nato questo disco per la prima volta, cioè in 60 anni di carriera, di amicizia fra lui e Ringo Starr. Questo è il primo duetto insieme, Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr. A me piacerebbe poter dire questo veramente Beatles, questo è il nuovo disco dei Beatles. Stavo controllando l'uscita dell'album che sarà da qui a poco, fine mese, 29 maggio ci sarà il nuovo album The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, e in questa canzone forse non vi siete accorti, ma c'è l'apporto vocale di Chris Hind dei Pretenders e di Sherlyn Spiteri dei Texas. Fantastico, cioè mi piace ancora di più. Voglio ancora riascoltare questo disco e voglio sapere se vi sono piaciute queste canzoni. In the Stars, quindi Rolling Stones con il nuovo singolo, e poi Home to Us, il nuovo singolo dei Beatles, diciamo così, Paul McCartney e Ringo Starr. Queste le novità di oggi in Keep On Rockin'.

Ma che viaggio stiamo facendo con Keep on Rockin'? Poi tra l'altro questa è la prima tappa verso il satellite Rock and Roll. Oggi abbiamo aperto con un classicone degli Iron Maiden, Can I Play With Madness. Adesso vi faccio sentire un'altra canzone mito, è quella degli Yes da 90125. Non è Owner of Lonely Heart, è questa.

Extra Time. Ma che super spettacolo, la voce di John Anderson insieme agli Yes, siamo appunto negli anni 80, il disco di successo lo sappiamo che era Owner of the Lonely Heart, ma anche questo insomma si difese bene, che era intitolato Leave It, il brano che abbiamo sentito poco prima del mio Extra Time. Allora, ho deciso per questa ultima parte di stagione di Keep on Rockin', il mio Extra Time non ha distinzione di genere, quindi andrò a scegliere canzoni che possono magari anche staccarsi da quella che è la musica classica rock. Ne ho scoperta un'altra di questa splendida creatura che si chiama, adesso vi dico il nome, Sienna Spiro, che stiamo sentendo con varie canzoni. Ebbene, questa mi ha veramente colpito. Questo è il nuovo disco, fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2. Sentite la bellezza di questo disco, Material Lover.

0: è ufficiale, mi sono innamorato di lei, di Sienna Spy, no? A parte la sua bravura, il suo talento, bella. Dimostra più dell'età che ha, perché ha 25 anni, londinese, figlia benestante, perché suo papà gioielliere, uno dei più famosi di Londra, ma a parte questo sta dimostrando di essere veramente numero uno nel suo genere. E appunto vi dicevo che queste ultime puntate di Keep on Rocking qui da Radio Alta, nel mio extra time, ecco, vorrei che non ci fossero barriere. In questo caso non è ovviamente una canzone prettamente rock, anche perché abbiamo aperto con gli Iron Maiden e abbiamo concluso con Sienna Spyro, però entrambe queste canzoni, pur distanti nel loro messaggio sonoro, sono sulla stessa categoria, cioè di serie A, musica grande. Sienna Spyro con Material Lover, dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada, numero 2, ma a parte questo, cioè, la canzone è veramente bella. Allora, spero che vi sia piaciuta la puntata di Keep on Rockin', questa prima puntata, questo primo viaggio verso il famoso satellite rock and roll. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Fra poco l'appuntamento con Alta Play, Yesterday, Today, Omino Funk, con un sacco di novità, con grandissima musica, Luciano Berri. Io vi aspetto domani, sempre da questa radio, da queste antenne, anche da Mixcloud, e sarà ancora Keep on Rockin'. Ciao!
1: Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
1: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ostilio Mobili.

0: primo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta Play Yesterday.

era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
5: Via, via!
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
6: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
0: La musica grande.

Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q-Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: waste, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 17:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Stretta sulla rimozione dell'amianto, 100 interventi al mese in Bergamasca, in particolare nel servizio.
3: La lotta all'amianto a Bergamo sta attraversando una fase di profonda trasformazione segnata da un rigore normativo che non lascia più spazio all'incertezza. Quello che fino a ieri era considerato un rischio gestibile con cautela, oggi è diventato l'oggetto di una vera e propria stretta preventiva che coinvolge proprietari di immobili, imprese e tecnici. I dati dell'ATS confermano l'urgenza di questo impegno, con oltre 1260 interventi registrati nell'ultimo anno e ben 424 già eseguiti da gennaio e primi di maggio. Praticamente oltre 100 al mese, la provincia si conferma un territorio dove l'attenzione resta altissima. Il cuore del cambiamento introdotto dagli aggiornamenti al testo unico sulla sicurezza risiede in un principio semplice quanto perentorio: non si può più intervenire su un edificio costruito prima del 1992 senza aver prima accertato, con prove documentali o analisi di laboratorio affidate a professionisti, l'eventuale presenza di fibre killer. Questo significa che la sorpresa in cantiere non è più un'opzione tollerata. Di qui anche la rigidità espressa recentemente da ANAS sulla tangenziale sud in riferimento alla discarica di Petosino, che potrebbe rivelare durante gli scavi per la tratta in trincea presenza di rifiuti pericolosi. La verifica deve precedere ogni colpo di piccone per evitare dispersioni di polveri letali. Parallelamente, le soglie di sicurezza per chi lavora a contatto con questi materiali sono state drasticamente abbassate, seguendo le nuove direttive europee. Il limite di esposizione è stato ridotto di 10 volte, passando da 100 a soli 10 fibre per litro. Un segnale inequivocabile di come la soglia di tolleranza si stia spostando verso lo zero. L'amianto, infatti, non è soltanto nei grandi tetti di cemento amianto che ancora punteggiano il paesaggio industriale, ma si nasconde in dettagli insospettabili del nostro quotidiano, come gli stucchi delle finestre, le tubazioni di scarico, i vecchi pavimenti linoleum. Le strategie adottate sul territorio robico puntano ora decisamente sulla rimozione definitiva piuttosto che su soluzioni tampone. L'obiettivo è eliminare il problema alla radice, garantendo che ogni area bonificata venga sottoposta a rigidi test ambientali prima di essere restituita all'uso comune. In questo contesto l'ATS di Bergamo agisce come supervisore. È un impegno collettivo che richiede trasparenza e responsabilità, ma che rappresenta l'unico percorso possibile per chiudere definitivamente un capitolo doloroso della nostra storia edilizia industriale, mettendo al primo posto la salute delle persone.
2: E a proposito di lavoro, parliamo di donne e del lavoro, perché la vita delle mamme soprattutto è una vita da equilibriste.
3: Per le donne bergamasche la maternità non è soltanto una scelta affettiva, ma uno spartiacque professionale che le costringe ad un ruolo da equilibriste, sospese tra la volontà di lavorare e la necessità di gestire la casa. Secondo le analisi della CISL di Bergamo sui dati di Save the Children, la cosiddetta penalità per la maternità, ovvero il sacrificio in termini di carriera e stipendio, raggiunge il 33%, con effetti negativi che si trascinano per tutta la vita lavorativa. Il divario tra padri e madri in provincia è netto, mentre per gli uomini la paternità sembra quasi favorire l'occupazione, lavora il 92% dei padri, per le donne accade l'opposto. Se il tasso di occupazione femminile generale è già inferiore di 20 punti rispetto a quello maschile, il confronto diretto tra chi ha figli è impietoso. La quota di madri lavoratrici scende dal 69% per chi non ha figli a meno del 59% per chi ne ha due o più. A rendere precario questo equilibrio è la qualità dei contratti e il livello delle retribuzioni. In provincia oltre la metà delle nuove assunzioni femminili è a tempo parziale. Complessivamente una madre su tre lavora con orario ridotto e inoltre un caso su 10 si tratta di un part-time involontario, una scelta obbligata dalla mancanza di servizi di supporto che riduce drasticamente lo stipendio mensile e la futura pensione. Questa fragilità economica alimenta la glaciazione demografica. Le nascite a Bergamo sono crollate del 33% in 20 anni, toccando il minimo storico di 7.200 nati nel 2025. Nonostante due donne su tre desiderino avere figli, la realtà dei contratti precari e la carenza di tutele rendono la maternità un rischio economico che molte oggi non possono più permettersi di correre.
2: Parliamo di sport, parliamo di Atalanta e ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis.
4: Buon lunedì per i tifosi dell'Atalanta, perché vincere a San Siro non è mai una cosa semplice e non è mai una cosa scontata. L'Atalanta ha espugnato il campo del Milan, impegnato a lottare per la Champions League, ha vinto con il punteggio di 3-2, dominando la partita per almeno un'ora, quando si è trovata in vantaggio per 3-0 grazie ai gol di Ederson e Zappacosta nel primo tempo e al tris di Raspadori nella ripresa. Poi una serie di infortuni sfortunati tutti nello stesso settore, quello difensivo, con Scalvini, Zappacosta e Cossonou, ha costretto l'Atalanta a fare dei cambi obbligati e a rinunciare anche a una sostituzione e causa gli slot già utilizzati, e di conseguenza è arrivata un po' col fiato corto, diciamo così, al finale di partita, quando il Milan invece anche solo per orgoglio, per la contestazione dei suoi tifosi, ha sicuramente cercato di fare qualcosa in più, ha riaperto la partita nel finale con i gol all'88esimo di Pavlovic e al 94esimo di Nkunku su calcio di rigore. Alla fine dei conti, a conti fatti, hanno pesato nell'Atalanta almeno un paio di parate strepitose del portiere Carnesecchi nel corso della partita. Con questo risultato l'Atalanta blinda il settimo posto della classifica. All'aritmetica potrebbe mancare soltanto il risultato che coglierà il Bologna nel posticipo di questa sera contro il Napoli. Se non dovesse arrivare la vittoria per l'Atalanta, sostanzialmente sarà aritmetico settimo posto in classifica, e mercoledì, insomma, i tifosi dell'Atalanta si siederanno sul divano per vedere l'esito della Coppa Italia, sperando, insomma, che il settimo posto possa portare alla qualificazione europea. Ne parleremo stasera in diretta delle ore 21, come ogni lunedì, in tutto Atalanta. In mia compagnia ci saranno l'ex portiere nerazzurro Giorgio Frezzolini, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, i giornalisti Roberto Bellingheri e Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi di sms al 335 696 423, oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. In casa nerazzurra tengono banco anche il futuro dell'allenatore Raffaele Paladino, che anche ieri sera dopo la partita ha ribadito che resterebbe volentieri all'Atalanta e aspetta quindi un segnale dal club in questo senso. Dall'altra, il possibile arrivo come direttore sportivo dell'ex DS del Napoli e della Juventus, Cristiano Giuntoli. Per il momento è tutto.
2: Ed ora le previsioni del tempo per questo inizio settimana.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della Lombardia nel corso della giornata di martedì, solo un po' di residua variabilità con qualche possibile goccia di pioggia sui settori orientali della regione. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Bergamo. Sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata e con punte massime che oscilleranno tra i 19 e i 23 gradi. Clima infatti mite e gradevole. Nel corso della giornata di mercoledì continuerà a splendere il sole, le temperature non subiranno particolari variazioni, valori sempre intorno ai 20 gradi nei valori massimi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni: il tempo si farà di nuovo instabile a partire da giovedì per il transito di una nuova perturbazione con precipitazioni localmente a sfondo temporalesco, e da venerdì poi le temperature saranno in flessione. Quindi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
1: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
1: Ma vai da Conad!
9: Via, via!
1: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
1: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza!
1: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad. Conad, persone oltre le cose.
8: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
9: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
10: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
11: Radio Alta. La musica grande.
12: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

le hit degli anni 80. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
2: Cercavi me, non è vero? Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
0: Spot, spot.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni

0: sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satisbay.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande. Radio
5: Alta. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti al primo appuntamento della settimana con Tutto Atalanta News. Benvenuti anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta intorno alle 13.15 e poi durante il drive time delle 18.30. Coraggio e fiducia per ripartire oltre i rimpianti. La domenica del villaggio, sport lunedì che Renato Pedretti e Roberto Persico vi stanno proponendo. Tra i tanti titoli che trovate sulle pagine sportive del nostro quotidiano cittadino, visto che c'è Piero Vailati, ho detto chapeau Piero come sempre, perché ti leggo con molto interesse in questo tuo articolo di fondo, come venivano chiamati ai miei tempi questi concetti, articoli di fondo. Buona giornata, Piero.
7: Sì, abbiamo proprio toccato il fondo. Buona giornata, buona settimana.
6: Abbiamo toccato il fondo. Non scherziamo, perché l'incipit è molto intrigante. Passateci la battuta, l'Atalanta gioca ancora per il Gasp. È un bel concetto questo.
7: Eh sì, credo che il più contento della vittoria dell'Atalanta ieri sera a San Siro sia stato Gasperini, che grazie a questo risultato e alla vittoria naturalmente della sua Roma sul campo del Parma è riuscito ad agguantare il Milan in questa volata Champions. Milan ancora in vantaggio negli scontri diretti, ma in caduta libera, e l'inerzia è tutta dalla parte della Roma. L'Atalanta un po' più indietro osserva e pensa al suo settimo posto, che comunque non è un risultato totalmente da buttare, dai, lo stiamo dicendo da tempo, e ci sta, insomma, è un piazzamento in linea con quelle che potevano essere le aspettative e le previsioni.
6: Coraggio e fiducia per ripartire oltre i rimpianti. Sempre scorrendo l'apertura del dorso sportivo dell'Eco di Bergamo, c'è la foto con Jack Raspadori che esulta, gran gol ieri il suo, settimo posto, tra virgolette, aperta parentesi, quasi è sicuro. Il concetto che è espresso con nonchalance, però, Piero, è al centro dei famosi dibattiti di questi giorni, perché, scusatemi, sarò antico, però ricordo il passato, un settimo posto sarebbe stato celebrato con il ritorno in Europa, poi sarà la Conference, però parlavamo di Roma, la vittoria della Conference a Roma è stata celebrata ai tempi di Mourinho praticamente con un mese di festa, giusto?
7: Sì, sì.
6: Ecco, vedo che sorridi, mi fa molto piacere. Poi è arrivata nei giorni scorsi, 48 ore fa, la notizia di Giuntoli. Leggo, perché poi i social fanno parte quasi della vita quotidiana, Piero, ma Giuntoli ha fallito a Torino. Cioè, Giuntoli è uno dei top manager a livello internazionale e qualcuno storce il naso. Pensaci tu, aiutami, help me, come dicono quelli bravi.
7: Ma ti dico che a Torino innanzitutto qualcuno mi deve spiegare chi non ha fallito dal 2020 a oggi, diciamo dopo Marotta, chi non ha fallito a Torino? Questa è una domanda. Passiamo dalle domande alle affermazioni. Giuntoli in 6 anni ha contribuito a portare il Carpi dalla Serie D alla Serie A, poi è andato a Napoli, dove ha scoperto, cito in ordine sparso memoria, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Osimhen, Kim, Anguissa,

0: serve altro? Non lo so, date.
1: Guarda,
0: Lobotka, ecco, mi viene in aiuto il giornale Lobotka. No.
1: Allora ti aiuta Matteo Spini, che salutiamo. Buongiorno Matteo.
0: Sì, mi mancava Lobotka, ecco. Datecene uno o due di questi.
1: Poi scusami, che il capolavoro che hai giustamente ricordato riguarda il Carpi. Perché io ricordo a pranzo ci fu Carpi Juventus, con la Juventus che vinceva 2-0. Allegri in quella domenica particolare praticamente distrusse la giacca, perché nel finale il Carpi rischiò più volte di pareggiare. Però a questo punto lancio quasi un sondaggio: mi aiuti Piero gentilmente, sceglietelo voi il manager.
0: No, facciamolo scegliere a Luca Percassi, Antonio Percassi e Pagliuca, che forse ne capiscono ancora attimino più di noi.
1: No, non è paradossale, scusami, non è paradossale, forse non lo so, io da buon bergamasco i piedi.
0: No, ma
1: per
0: poi dobbiamo anche metterci un po' d'accordo con noi stessi, capire cosa vogliamo, chi siamo, dove dobbiamo andare. Cioè c'è proprio una sorta di crisi di identità in una parte del pubblico bergamasco che è abbastanza sconcertante.
1: No, ma ieri sera abbiamo vinto alla Scala del Calcio. Abbiamo vinto alla Scala del Calcio 3-2, giusto? Nel finale abbiamo sofferto. Ma noi che siamo Matusa, lo dico anche all'amico Bacco di Ponte San Pietro, che saluto, il nostro pittore. Cioè, quante volte siamo andati al Meazze e abbiamo subito delle sconfitte sonore. Ieri abbiamo dato lezione di calcio, lo stesso Palladino, la regia giustamente propone l'intervista di Luca Bonzanni, gara perfetta, ma soprattutto questo è un concetto importante, risposta da grande gruppo. E poi se allarghiamo un attimo la pagina, caro Renato Pedretti, l'elogio di Carnesecchi, come sempre poi leggeremo le pagelle, uno dei migliori in campo. Questa vittoria è per l'allenatore. Rileggo, questa vittoria è per l'allenatore. C'è qualcosa da aggiungere, caro Piero Vailati?
0: Beh, mi sembra un endorsement, come dicono quelli bravi, non da poco. Soprattutto mi viene in mente il Carnesecchi dopo Cremona, ottobre scorso, quando esternò in tutt'altra direzione. Cioè Carnesecchi ormai, nonostante abbia 26 anni, è un leader di questa Atalanta ed è uno che non ha mai paura di metterci la faccia. In una fase di dibattito, perché oggettivamente la posizione di Palladino è oggetto di un dibattito interno ed esterno alla società. Palladino ha ancora un anno di contratto, ma si sta valutando appunto se confermarlo o prendere anche altre direzioni, alla luce anche di quello che è l'imminente arrivo di Giuntoli. In un contesto così, prima di tutto la risposta sul campo della squadra, e poi casomai ci fossero ancora dei dubbi, Carnesecchi che si espone e appunto in una fase tutt'altro che definita dice la sua con chiarezza e anche con un certo vigore. Quindi al di là di come finirà e di quelle che saranno le valutazioni della società, veramente da applausi Carnesecchi
1: in tutti i sensi. Giustamente me lo ricorda anche un amico, Mario Selita, che saluto e che ringrazio, Mario Selita, per la sua presenza, che mi dice: ma guarda le pagelle, commenta le pagelle di Paolo Vavassori, che trovate a pagina 37 dell'Eco di Bergamo. Marco Carnesecchi 8, il bollino rosso va a Jack Giacomo Raspadori, queste sono le pagelle. Io sono impazzito ieri sera quando ho visto Marco Carnesecchi che ha deviato una conclusione che sembrava destinata nel 7 con la punta dei guantoni sulla traversa, Piero, e poi ha esultato in un modo pazzesco, sembrava un canguro, saltava come un pazzo dicendo: ho parato anche questa conclusione. Cioè Carnesecchi è un leader in tutti i sensi.
0: Sì, è un leader in campo, è un leader nello spogliatoio, è probabilmente, escluso Donnarumma, il miglior portiere italiano, e chi più ne ha ne mette, insomma. Quest'anno ha fatto, ma come già l'anno scorso, e nella parte che ha fatto quando c'era il dualismo con Musso 2 anni fa, si sta esprimendo su livelli altissimi ormai da 3 stagioni, da quando è tornato a Bergamo, quindi è una certezza. Sicuramente sarà oggetto di grandi attenzioni da parte delle big, come diversi altri giocatori dell'Atalanta, nonostante questo 7º posto su cui appunto qualcuno storce il naso. Vediamo cosa succederà. Carmen Sacchi non penso sia uno dei big sacrificabili da questa Atalanta, anche perché è cresciuto a Zingonia e è legatissimo all'ambiente nerazzurro, però resta il fatto, come dicevi tu, che è veramente un giocatore di primissima fascia.
1: Ecco, io credo che quest'anno complessivamente sia anche superiore a Donnarumma, perché Donnarumma ha commesso degli errori clamorosi, uno recente contro l'Arsenal veramente pazzesco. Io di errori di Carnesecchi, proprio da censura, da bollino rosso, non ne ricordo. Forse no. Quello con la Juventus, Piero? Forse
0: con la Juventus, forse a San Siro con l'Inter, però dobbiamo andare a cercarli con l'alternino. Insomma, però diciamo, al di là degli episodi, che Donnarumma come carriera, come spessore, come esperienza, pur avendo solo un anno più di Carnesecchi, magari ha ancora qualcosina in più, ma se la giocano sul filo veramente delle sfumature.
1: Assolutamente. L'analisi del match, come sempre, la trovate scientificamente dettagliata da parte di Gianluca Besana. Lo salutiamo, Piero, Gianluca Besana, e ci complimentiamo ormai settimana dopo settimana con lui per il prezioso lavoro che svolge. Però che mi ha colpito è l'editoriale di Roberto Belingheri, che scrive: vittoria d'orgoglio che ci voleva dopo tanta tristezza. Il futuro è qui. 2 punti, Giuntoli e i 3 compiti che lo aspettano. Giustamente mi scrive Andrea Paravisi: ma Giuntoli ormai sta arrivando, è ufficiosa la notizia? Non è stata confermata sinora?
0: No, assolutamente, è una notizia che è una pista più che credibile, è una notizia che ci sono gli elementi per dare come probabile, con elevatissima percentuale, chiaramente l'eventuale annuncio, così come l'eventuale annuncio di Tony D'Amico, che al momento è ancora il DS dell'Atalanta, e se se ne andrà sarà perché è cercato dal Milan o dalla Roma, quindi non per andare chissà dove, a dimostrazione anche del buon lavoro che ha fatto in questi 4 anni. Siamo nel campo ancora del condizionale, ma diciamo che la percentuale di probabilità, come dicevo, è decisamente elevata.
1: Ecco, l'ultimo argomento che è stato molto dibattuto, anch'io ho lanciato un post su Facebook, perché ricevo da Elisa Persico, che ringrazio, il giorno prima, il numero di biglietti venduti. Ieri erano, Piero, 219 nella zona, in questa famosa piccionaia, come l'ha definita il mitico Tigrotto o Diego Tasca da Parre. Questo è l'articolo a firma di Dino Rippali che trovate. Fa un po' desolazione vedere 219 tifosi presenti alla Scala del Calcio. Ne dai una spiegazione? Me lo chiede anche il mitico Palmer, che un tempo esponeva lo striscione con Maurizio Morea delle Brigate Nerazzurre. 219, ne ho parlato anche ieri sera a Radio Alta con Paolo Tintori. Hai una spiegazione da dare? Ci siamo un po' imborghesiti, qualcuno diceva.
0: No, ma qui è una questione burocratica, assolutamente. Sicuramente sarebbe più adatto di me a spiegarla Dino Nicpali, che conosce bene le dinamiche dei tifosi e dei meccanismi che regolano le trasferte dei tifosi, che ormai sono diventate assolutamente contingentate. Qui il problema è solito: bisogna avere la tessera del tifoso, la Dea Card, chiamiamola come vogliamo, c'è una parte consistente della tifoseria a Bergamo, ma non solo, che a torto o a ragione, ognuno ha le sue motivazioni, non accetta questa condizione. Quindi il risultato è che in trasferta, in quasi tutte le trasferte ormai, possono andare solo quelli che hanno la Dea Card, e e quindi ci vanno in pochi.
1: E quindi ci vanno purtroppo in pochi. Tra l'altro c'è sempre l'agevolazione da parte della Lega, perché tu sai quando si giocherà contro il Bologna? Ti è giunta la lieta novella? Io sinceramente no.
0: No, si dovrebbe sapere oggi, anche questo è abbastanza assurdo, perché sapere oggi quando si giocherà Bologna, quando si giocherà l'ultima di campionato a Firenze, quando ormai i giochi sono tutti fatti, resta la finale di Coppa Italia che si sa da 3 settimane quando sarà. Problemi di coppe europee, ahimè il calcio italiano non ne ha più ormai da un paio di mesi, e siamo ancora qui a dire ma col Bologna, con la Fiorentina chissà quando si gioca, siamo veramente in balia di un branco di dilettanti allo sbaraglio che non perdano occasione per confermarsi tali.
1: Scappati di casa è una bella definizione, molto gettonata. Piero, come sempre ti ringrazio, non vedi il tuo nome questa sera, Cenada Bonaldi, Roberto Belingheri, Cesare Zapperi nell'appuntamento delle ore 21 con l'ex nero azzurro Frezzolini. Come sempre ci sentiamo lunedì prossimo per commentare la gara contro il Bologna.
0: Senz'altro, sempre che non la facciano giocare di lunedì, perché non si sa mai.
1: Ma hai strappato un sorriso,
0: no,
1: ti ringrazio.
0: Dovrebbe giocarsi di domenica, è un confronto diretto per il 7° posto, che se il Bologna non vince
1: potrebbe
0: anche finire di essere un confronto diretto, quindi credo che la collocazione logica sia domenica, ma proprio perché è quella logica aspettiamoci di tutto. Buona settimana.
1: Ciao Piero, grazie mille, buona giornata, buon lavoro nella redazione dell'Eco di Bergamo, grazie mille anche a Renato Pedretti e a Roberto Persing in regia, a tutti voi buona giornata e buona settimana.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: È arrivata diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
7: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Humana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Radio Alta.

Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Harry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 19. Nell'aria c'è profumo, nell'aria c'è la città, nell'aria c'è simpatia, musica, avvenimenti, notizie, nell'aria c'è Bergamo.
1: Un luogo dove le storie prendono vita, dove le emozioni si intrecciano alle voci di tutti i giorni, perché nell'aria c'è sempre qualcosa di speciale.
0: Davide Munari racconta gli eventi della giornata, con ospiti, storie, voci, volti, emozioni e fatti del territorio. Da lunedì a venerdì su Radio Alta, dalle 9 alle 10. Nell'aria c'è. E tu? Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Ci siamo anche quest'oggi nel nostro spazio quotidiano, la nostra area musicale, quella funk, black and soul, trova nuovamente la sua collocazione alle 4 del pomeriggio. Sono Luciano Berri, questa radio alta, musica grande.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to
1: the land of funk. Chissà se tra voi ascoltatori il prossimo 22 di maggio si troverà in Georgia, nell'area metropolitana di Atlanta. Lo so che vi siete già tutti organizzati con un bel pulmino. Ci sarà un grande concerto.

canzone è inserita in una colonna sonora di un film prodotto dalla Motown che si chiama Thank God It's Friday, è girato per lo più in una nota discoteca di Los Angeles, Losco. Era Too Hot to Trot e stiamo parlando quindi dei Commodore, che il prossimo 22 di maggio ad Atlanta condivideranno il palco insieme a un'altra band leggendaria di quegli anni meravigliosi. Insieme ai Commodore ci saranno anche gli Spinners. E allora, I'll Be Around.

Gli Spinner sono nati nel 1954, quindi è ovvio immaginare non ci siano più i fondatori. Infatti il progetto è portato avanti da altri grandi musicisti di area.

0: canzone che anticipa l'uscita di un album, anche se non abbiamo ancora una data, questo nuovo singolo per The Sacred Souls, canzone Old and Fool.
1: Hi, this is Dizzy all the way from the Netherlands and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

un'altra di quelle canzoni inserite negli ultimi giorni che sta piacendo molto, un po' impegnativa, certamente anche il testo non è proprio leggerissimo, l'autore lo definisce una lettera d'amore all'umanità. Il personaggio è di grande rilievo, si chiama Dizzy, la voce è quella di Janet Grant e una splendida chitarra, quella di Keith Jacobson, canzone Hello World. Nel fantastico viaggio nella terra del funk arriva il momento di riascoltare una canzone di qualche mese fa. When

nome è Ashley Scott, questa è una di quelle canzoni che abbiamo passato veramente molte volte nello scorso anno, si chiama Always. Non passò inosservata perché mi piacque immediatamente, ma oltretutto scoprì nell'immediato che la zia di Ashley Scott si chiama Helen Scott ed è una delle fondatrici del gruppo Three Degrees. Parliamo

0: Lo metto tra gli esperimenti coraggiosi, e cioè riprendere una canzone di questo livello che è tra le intoccabili di genere, e cioè Kenny Burke, Rising to the Top anno 82. E allora Disco Stallion torna, Alex Di Ciò a Discovery Fun con una nuova produzione. È tutto per oggi, vi aspetto domani, saremo qui ancora attorno alle 4 del pomeriggio di corsa sulla traccia Logout, 50 anni per The Rhythm Makers.
1: Discovery Funk.

0: Spot Spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta. Discovery Funk. Dal cuore

0: Universal.
1: Discovery Funk.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Stretta sulla rimozione dell'amianto, 100 interventi al mese in bergamasca, in particolare nel servizio.
3: La lotta all'amianto a Bergamo sta attraversando una fase di profonda trasformazione segnata da un rigore normativo che non lascia più spazio all'incertezza. Quello che fino a ieri era considerato un rischio gestibile con cautela, oggi è diventato l'oggetto di una vera e propria stretta preventiva che coinvolge proprietari di immobili, imprese e tecnici. I dati dell'ATS confermano l'urgenza di questo impegno, con oltre 1260 interventi registrati nell'ultimo anno e ben 424 già eseguiti da gennaio e primi di maggio. Praticamente oltre 100 al mese, la provincia si conferma un territorio dove l'attenzione resta altissima. Il cuore del cambiamento introdotto dagli aggiornamenti al testo unico sulla sicurezza risiede in un principio semplice quanto perentorio: non si può più intervenire su un edificio costruito prima del 1992 senza aver prima accertato, con prove documentali o analisi di laboratorio affidate a professionisti, l'eventuale presenza di fibre killer. Questo significa che la sorpresa in cantiere non è più un'opzione tollerata. Di qui anche la rigidità espressa recentemente da ANAS sulla tangenziale sud in riferimento alla discarica di Petosino, che potrebbe rivelare durante gli scavi per la tratta in trincea presenza di rifiuti pericolosi. La verifica deve precedere ogni colpo di piccone per evitare dispersioni di polveri letali. Parallelamente, le soglie di sicurezza per chi lavora a contatto con questi materiali sono state drasticamente abbassate, seguendo le nuove direttive europee. Il limite di esposizione è stato ridotto di 10 volte, passando da 100 a soli 10 fibre per litro. Un segnale inequivocabile di come la soglia di tolleranza si stia spostando verso lo zero. L'amianto infatti non è soltanto nei grandi tetti di cemento amianto che ancora punteggiano il paesaggio industriale, ma si nasconde in dettagli insospettabili del nostro quotidiano, come gli stucchi delle finestre, le tubazioni di scarico, i vecchi pavimenti linoleum. Le strategie adottate sul territorio robico puntano ora decisamente sulla rimozione definitiva piuttosto che su soluzioni tampone. L'obiettivo è eliminare il problema alla radice, garantendo che ogni area bonificata venga sottoposta a rigidi test ambientali prima di essere restituita all'uso comune. In questo contesto l'ATS di Bergamo agisce come supervisore. È un impegno collettivo che richiede trasparenza e responsabilità, ma che rappresenta l'unico percorso possibile per chiudere definitivamente un capitolo doloroso della nostra storia edilizia industriale, mettendo al primo posto la salute delle persone.
2: E a proposito di lavoro, parliamo di donne e del lavoro, perché la vita delle mamme soprattutto è una vita da equilibriste.
3: Per le donne bergamasche la maternità non è soltanto una scelta affettiva, ma uno spartiacque professionale che le costringe ad un ruolo da equilibriste, sospese tra la volontà di lavorare e la necessità di gestire la casa. Secondo le analisi della CISL di Bergamo sui dati di Save the Children, la cosiddetta penalità per la maternità, ovvero il sacrificio in termini di carriera e stipendio, raggiunge il 33%, con effetti negativi che si trascinano per tutta la vita lavorativa. Il divario tra padri e madri in provincia è netto, mentre per gli uomini la paternità sembra quasi favorire l'occupazione, lavora il 92% dei padri, per le donne accade l'opposto. Se il tasso di occupazione femminile generale è già inferiore di 20 punti rispetto a quello maschile, il confronto diretto tra chi ha figli è impietoso. La quota di madri lavoratrici scende dal 69% per chi non ha figli a meno del 59% per chi ne ha due o più. A rendere precario questo equilibrio è la qualità dei contratti e il livello delle retribuzioni. In provincia oltre la metà delle nuove assunzioni femminili è a tempo parziale. Complessivamente una madre su tre lavora con orario ridotto e inoltre un caso su 10 si tratta di un part-time involontario, una scelta obbligata dalla mancanza di servizi di

0: settimana con il maggior numero di truffe e danni degli over 65, oltre 48.000 vittime l'anno. I dati del 2025 indicano tra l'altro un raddoppio dei casi, un'impennata del 62% per le frodi finanziarie online. Per contrastare questo scenario, l'associazione Codici ha chiesto ufficialmente alla Regione l'istituzione di un fondo permanente per la prevenzione. Le attuali risorse sono giudicate insufficienti, gli stanziamenti proposti equivalgono a meno di 5 euro per vittima, una cifra che non permette la creazione di presidi stabili. La proposta punta a finanziare sportelli di assistenza legale e psicologica, campagne di sensibilizzazione e formazione degli operatori. Parallelamente è stata chiesta un'audizione in consiglio regionale per trasformare la lotta alle truffe da intervento occasionale a strategia strutturale supportata dalla campagna territoriale Truffati due volte. Parliamo ora degli italiani e della crisi. Dal sondaggio del Sole 24 Ore, 8 su 10 temono il futuro.
1: Un impatto deciso sull'oggi e una diffusa preoccupazione per il domani segnano la percezione degli italiani di fronte alla crisi economica, secondo un'indagine di noto sondaggi per il Sole 24 Ore. 7 italiani su 10 avvertono già gli effetti diretti dei conflitti internazionali nella vita quotidiana, un dato che si traduce in un pessimismo concreto. Ben 8 su 10 temono un peggioramento economico nei prossimi mesi. Il motore dell'ansia è il caro energia, percepito dal 95% della popolazione, con l'80% degli intervistati stati che teme addirittura difficoltà nel reperimento dei carburanti a breve termine. Questa insicurezza ha già innescato un cambio di rotta nelle abitudini. Sul fronte della mobilità, il 60% circa degli italiani ha scelto trasporti più sostenibili per contenere i costi, mentre il 44% ha ridotto l'uso dell'auto privata. La scure dei rincari si abbatte però soprattutto sui consumi non essenziali. Il 30% ha tagliato le spese per il tempo libero e il 20% quelle per la ristorazione. Più in generale, quasi il 70% degli utenti ha modificato le proprie scelte d'acquisto, orientandosi verso prodotti più economici o in offerta, mentre circa una persona su 3 ha deciso di accantonare i risparmi per le emergenze future. Il quadro rivela fragilità diversa a seconda dell'età e della geografia. I giovani appaiono i più preoccupati per il futuro economico, l'82%, ma sono in meno disposti a rinunciare ai viaggi. Al contrario, gli anziani dichiarano per il 50% di non poter risparmiare per mancanza di disponibilità. A livello territoriale il sud emerge come l'area più colpita. Qui l'86% teme la carenza di carburante e oltre la metà dei residenti dichiara che i rincari stanno gravando pesantemente sul bilancio familiare, portando il 38% a rinviare investimenti importanti come l'acquisto della casa o dell'auto.
0: La giornata di ieri, Alpini Faro per il futuro dell'Italia, questo lo striscione che ha aperto la sfilata che ha concluso la 3 giorni della 97esima adunata nazionale degli Alpini, 90.000 le penne nere nel centro della città di Genova, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. Nel capoluogo ligure erano arrivate oltre 400.000 persone, tra cui 6.000 penne nere bergamasche. Il vessillo della sezione Bergamo è stato scortato da oltre 250 gagliardi detti di gruppo, circa 100 sindaci presenti, 3 consiglieri regionali dalla Lombardia, il presidente della provincia di Bergamo, il Gianfranco Gafforelli, europarlamentare Laura Magoni e altri 6.000 alpini. In piazza della Vittoria, sotto il palco, c'erano il ministro Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il governatore Marco Bucci, la sindaca Silvia Salis, che ha tracciato un bilancio positivo della dunata, anche se nei giorni scorsi aveva oggettivamente contribuito a creare un clima velenoso. Ed ora parliamo dei comuni al voto, incontriamo i candidati di Parzanica.
2: Parzanica al voto alle amministrative del 24 e 25 maggio. Due gruppi al confronto elettorale, Parzanica Futura nel segno della continuità con candidato sindaco Gianpietro Paratico.
3: Lista Parzanica Futura che vuole essere la continuità della lista uscente, anche per chiudere il programma dei lavori non ancora chiusi. Questi sono per esempio il revamping della mulattiera Portirone Parzanica e inoltre nella lista sono i rappresentanti sono 90% tutti giovani, con due che riprendono la vecchia lista.
2: E Forza Popolare per Parzanica, l'alternativa, rappresentata da Corrado Danesi.
4: Forza Popolare per Parzanica si presenta con un gruppo molto

0: preparato. I nostri obiettivi sono molteplici, quelli essenziali sono innanzitutto la sistemazione della strada per l'eliporto, perché non ha accesso, il campo sportivo che comunque ha bisogno di una ristrutturazione completa, un campo da tennis, un campo da paddle, un campo da bocce e soprattutto anche una pista di mountain bike e soprattutto la sistemazione anche dei sentieri, perché per quanti vogliono passeggiare nel nostro ambiente molto molto bello.
1: Per il centro collinare del Sebino Bergamasco con sbocco sul lago, una delle priorità è rappresentata dalla valorizzazione di un'identità turistica sostenibile, volano dell'economia locale, forte di un territorio prezioso con vista sul Sebino. Parzanica, con poco meno di 350 abitanti, nel periodo estivo supera le 1000 presenze con le seconde case, in primis abitate da stranieri. Quindi creare luoghi e spazi di aggregazione green per favorire il movimento giovanile e maggiore attenzione al decoro urbano.
2: Parliamo di sport, parliamo di Atalanta e ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis.
3: Buon lunedì per i tifosi dell'Atalanta, perché vincere a San Siro non è mai una cosa semplice e non è mai una cosa scontata. L'Atalanta ha espugnato il campo del Milan, impegnato a lottare per la Champions League, ha vinto con il punteggio di 3-2, dominando la partita per almeno un'ora, quando si è trovata in vantaggio per 3-0 grazie ai gol di Ederson e Zappacosta nel primo tempo e al tris di Raspadori nella ripresa. Poi una serie di infortuni, sfortunati tutti nello stesso settore, quello difensivo, con Scalvini, Zappacosta e Cossonou, ha costretto l'Atalanta a fare dei cambi obbligati e a rinunciare anche a una sostituzione e causa gli slot già utilizzati, e di conseguenza è arrivata un po' col fiato corto, diciamo così, al finale di partita, quando il Milan invece anche solo per orgoglio, per la contestazione dei suoi tifosi, ha sicuramente cercato di fare qualcosa in più, ha riaperto la partita nel finale con i gol all'88esimo di Pavlovic, al 94esimo di Nkunku su calcio di rigore. Alla fine dei conti, a conti fatti, hanno pesato nell'Atalanta almeno un paio di parate strepitose del portiere Carnesecchi nel corso della partita. Con questo risultato l'Atalanta blinda il settimo posto della classifica. All'aritmetica potrebbe mancare soltanto il risultato che coglierà il Bologna nel posticipo di questa sera contro il Napoli. Se non dovesse arrivare la vittoria per l'Atalanta, sostanzialmente sarà aritmetico settimo posto in classifica, e mercoledì insomma i tifosi dell'Atalanta si siederanno sul divano per vedere l'esito della Coppa Italia, sperando insomma che il settimo posto possa portare alla qualificazione europea. Ne parleremo stasera in diretta delle ore 21, come ogni lunedì in tutta Atalanta. In mia compagnia ci saranno l'ex portiere nerazzurro Giorgio Frezzolini, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, i giornalisti Roberto Bellingheri e Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi di sms al 335 6969 423, oppure via email a tuttatalanta@bergamotv.it. In casa nerazzurra tengono banco anche il futuro dell'allenatore Raffaele Paladino, che anche ieri sera dopo la partita ha ribadito che resterebbe volentieri all'Atalanta e aspetta quindi un segnale dal club in questo senso. Dall'altra, il possibile arrivo come direttore sportivo dell'ex DS del Napoli e della Juventus, Cristiano Giuntoli. Per il momento è tutto.
2: Ed ora le previsioni del tempo per questo inizio settimana.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della Lombardia nel corso della giornata di martedì, solo un po' di residua variabilità con qualche possibile goccia di pioggia sui settori orientali della regione. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Bergamo. Sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata e con punte massime che oscilleranno tra i 19 e i 23 gradi. Clima infatti mite e gradevole. Nel corso della giornata di mercoledì continuerà a splendere il sole, le temperature non subiranno particolari variazioni, valori sempre intorno ai 20 gradi nei valori massimi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni: il tempo si farà di nuovo instabile a partire da giovedì per il transito di una nuova perturbazione con precipitazioni localmente a sfondo temporalesco, e da venerdì poi le temperature saranno in flessione. Quindi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
5: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

0: gli anni Ottanta.
1: Cielo nero e nuvola, lo sa che il vento soffierà.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play.
2: Days We Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL. Un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: Radio Alta.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 21:01.

Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 22. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift. I am when I

0: Sono le 24 e un minuto.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica c'è, la musica è grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.